tragedia città Fujiko e la storia continua.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
2: Look at me. Un frizzante buongiorno, cari amiche, cari amici, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Sono le 6:36-37 circa, quindi comincia giù dalle brande. Massimo e Berto.
3: Buongiorno, anche 38-39.
2: Ben svegli.
3: Allegria!
2: Che bella notizia, siete vivi anche oggi. Questa è una bellissima notizia, siete vivi, potete ascoltarci, quindi diamo un'altra bella notizia.
3: Quale notizia scegliete? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3, le buone notizie, le piccole buone notizie.
3: Guarda, è veramente la buona notizia numero 3 che ho qui,
2: neanche da farla apposta. E è una notizia che le farà piacere, perché il club Pazzi per Berto
3: ha raggiunto i 70 soci. 70 soci che hanno eletto ancora una volta la signorina Ivonne come loro presidente.
2: Ma chi se ne frega? Cioè, la domanda, cioè, il vero
3: aspetti,
2: commento...
3: No, la vera notizia è questa che arriva adesso.
2: Ah, ok.
3: E come segretario, lei, dottore,
2: no,
3: è contento?
2: Io rifiuto la nomina.
3: È contento, dottore?
2: Non ci penso neanche.
3: All'unanimità, 70 faccio... persone dedicate il suo nome come segretario.
2: Sono 70 imbecilli.
4: Oh, Madonna Tessa, lo mio destino è varcare la soglia dello convento. Il mio genitor lo vuole.
5: Madonna Delia, che fata nuova! Ma odo gaudio nella vostra voce.
4: Le reverende madri mai ascoltano giù dalle brande.
5: Ah, allora anche io mi fo novizia.
4: O clausura?
6: O giù dalle brande. Dal lunedì al venerdì sulle sacre frequenze di Radio Città Fujiko.
2: Bene, di nuovo in diretta, primo ospite della giornata, Luigi Filippis, arte. Parliamo di arte, e da sempre l'arte è uno dei nostri cavalli di battaglia, anche perché in Italia troviamo veramente tante cose da dire, perché abbiamo un patrimonio artistico enorme, sterminato e non sempre conosciuto. Quindi Luigi, nostro Luigi, fa una meritoria opera di divulgazione, di riscoperta di opere importanti ma non sempre così conosciute.
7: Ah, buongiorno, certo, ma ha fatto un'introduzione perfetta, direi.
2: Ah,
7: perfetta,
2: sì, perfetta. Ma sono carico oggi.
7: Bene, piacere.
2: E di allora che parliamo?
7: Ci carichiamo ulteriormente, parlando di un pittore minore del Rinascimento bolognese.
2: Sì.
7: Che è molto apprezzata, è molto per una grande tecnica pittorica, frenata purtroppo da alcune mancanze culturali. E parliamo del troglodita.
2: Il nome in qualche modo forse rappresenta il suo tipo di arte.
7: Il troglodita, allievo del cavernicolo prima ed in seguito del primitivo.
2: Certo, una corrente di pittori non molto colti, mi pare di capire.
7: La sua tela, adorazione della Santissima Trinità, con piatto di fagioli, mischia la Palestina con il West.
2: Cioè, io temevo, quando ho sentito Trinità con pasto di fagioli, piatto di fagioli, ho capito che era un'altra Trinità.
7: In modo improvvido, diciamo.
2: Certo, sì, sì.
7: Con un Cristo che si vede attraversare il deserto sdraiato su una specie di barella trainata da un cammello.
2: Sì, ha fatto un pastiche il troglodita.
7: Anche il successivo ritorno, il ritorno del figliol prodigo, anzi del figliol prodigio, della verità.
2: Ah, del figliol prodigio.
7: Del figliol prodigio, ambienta la parabola nel mondo circense.
2: Sì, c'è il figliol prodigio.
7: Con il figliolo che torna facendo un triplo salto mortale vestito da clown.
2: Beh, vuol dire un po' travisare, se posso, il significato della parabola.
7: Ma si pensa anche a rendere con una semplice così rappresentazione pittorica un triplo salto mortale,
2: certo.
7: Non è da tutti,
2: ma forse come nei fumetti ha fatto il segnettino comunque sì, non c'entra nulla col figlio il prodigo.
7: Monsignor Parolini ebbe a commentare: ah, come sarebbe migliore il mondo dell'arte se invece del pennello costui impugnasse la vanga.
2: Non è un complimento.
7: Una critica velata.
2: Velata, molto velata.
7: Dopo questi insuccessi, infatti, Troglodita puntò tutte le sue speranze su una tela da donare a Papa Ermete IV. Cercò di un po' di dargli una saponata, come si dice, no?
2: Ermete IV è venuto dopo Ettore II?
7: Su questo non sono preparato. Sicuramente dopo Ermete III.
2: Ok, ci siamo.
7: E la tela era la Decollazione di San Giovanni Battista. Sembra il titolo a posto, insomma, sì. Non c'è prodigio, non c'è. Già Caravaggio aveva magistralmente interpretato. Ma il suo San Giovanni diventa un semplice maggiordomo, essendo Battista, no?
2: Mamma mia, mamma mia.
7: Che non battezza, non battezza,
2: no.
7: Ma serve il caffè e suscita le ire della curia.
2: Adesso posso dire, io non ho mai grande simpatia per la curia, però che caspita, qua c'ha ragione.
7: Insomma, da allora il Troglodita smise di dipingere ed iniziò un'importante carriera come muratore e scalpellino.
8: Onanista, All'edicola, la casa della Simiterra di Via Rigosa, trovi tutto ciò che renderà la tua pratica preferita un'esperienza indimenticabile. Casa della Simiterra, tutto a portata di mano.
2: Di nuovo in diretta e un nuovo ospite. Abbiamo con noi Nicola Visentin. Buongiorno Visentin.
9: Buongiorno.
2: Ecco, Visentin è il patrono delle Supposte Visentin, il nostro sponsor.
9: Supposte.
2: Ecco, l'occasione, caro Nicola, per parlare della vostra azienda che è, tutto sommato è leader nel settore, e anche per regalare a scopo promozionale alcuni dei vostri prodotti. Voi siete ancora un'azienda artigianale, vero?
9: Certamente, sì, artigianale.
2: Ecco, fra l'altro si racconta che avete questi enormi stampi, quasi delle tigelliere, in cui, a forma ovviamente non di tigelle ma di supposte, che mettete sul fuoco per fare ancora le supposte come si faceva una volta, sul fuoco. È ancora così?
9: Certo che sono ancora così, artigianale, chiamiamo le suppostiere.
2: E avete anche i masti suppostai che provano, riprovano,
9: al comando del suppostiere che i
2: certo,
9: masti suppostai.
2: Perché poi avete le balsamiche, le scifolose alla prugna, io conosco queste e tante altre. Ecco, la cosa carina...
9: Ma piacere che hai provato i nostri prodotti, ecco.
2: Allora, devo dire che qua in radio vanno per la maggiore, qualcuno li usa di più, qualcuno di meno. Io devo dire la verità, fra tutti, non sono proprio un appassionato. Se devo essere sincero fino in fondo, però capisco che è un prodotto all'avanguardia, innovativo, che si rifà alle tradizioni. Ecco, noi lo regaliamo oggi, il primo che telefona, Visentin,
9: certo,
2: diamo
9: certamente
2: un po' di balsamiche.
9: Ecco, e sì, vedi, come vedi, ho portato con me la valigetta refrigerata,
2: certo,
9: con dentro i nostri prodotti, che insomma inizia a fare un po' caldo, ma adesso
2: sì, è la supposta col caldo.
9: E se poi
2: no,
9: si ammollano un po' dopo l'introduzione è più difficile,
2: certo,
9: marcia più difficile,
2: rimane attaccata alle mani,
9: Il rischio che invece della supposta entra solo il dito, ecco.
2: Esatto, vogliamo evitare questo perché non fa bene il dito, come una balsamica.
9: Vuol dare testimoniarsi in diretta adesso che sono belle solide, Provi in demo, provi.
2: Sento qua col
9: vuoi
2: dito,
9: provare una balsamica che sprigiona la sua sensazione di fresco?
2: Sento col dito e faccio sentire a tutti che
9: parte da lì, parte da lì il fresco, certo, dall'introduzione, e poi si diffonde in tutto il corpo.
2: Adesso io faccio come testimonianza.
9: Anche se respira, certo, anche meglio, provi, vuoi che l'aiuti a provare?
2: No, adesso io fra l'altro sto respirando benissimo nonostante questo momento allergico e quindi sono già contento così, però testimonio che la supposta è bella soda, perché è importante che sia fresca.
9: Sono qui, gola piramidale Tetrix.
2: No,
9: che se lei ha delle necessità particolari.
2: No, io sono la piramidale.
9: Magari preferisce.
2: No, la piramidale un po' mi distante, mi tiene distante. Ma adesso 051 34 6458, se qualcuno vuole chiamare per avere questa fornitura. Ecco, attendiamo con pazienza che sicuramente qualcuno farà il numero 051 34 6458 per chiamare in diretta. Nel frattempo, mentre aspettiamo che uno dei tanti che vorranno mettersi in contatto, vogliamo parlare un po' di questa tecnica artigianale, di queste suppostiere che ancora utilizzate come una volta?
9: Sì, è vero, ecco qui, lì nelle vostre zone si chiama un tigelliere, da noi suppostiere, è vero?
2: Si fanno le tigelle, è una cosa che si mangia tonda, questa invece è una forma oblunga e non si mangia.
9: Oh, boh, boh. Ma noi li usiamo sempre e quando non si riescono più a utilizzare per le supposte, le vendiamo qui da voi.
2: Allora, vedete.
9: È quelli che fanno le tigelle.
2: Ma sono tonde le tigelle.
9: Oppure anche le vendiamo anche online. Sì, lo so che sono tutti, che c'è gente che vuol provare tigelle dalle forme innovative.
2: Ah, ok, quindi quando se c'è una forma, una tigella a forma di razzo, che è una supposta.
9: I nostri maestri suppostai danno prima la forma a mano, ecco, poi la provano se entra.
2: Certo.
9: Ecco. E poi la sistemano, fanno i ritocchi e poi la mettono nello stampo per la forma finale.

0: storico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
6: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambeau, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

Forza e coraggio, si parte puntuali, quasi 7 minuti e 17 secondi, quei 5 o 6 secondi di ritardo fisiologici, come di ultimi appuntamenti di Breakfast Club nella mattinata odierna. È lunedì 4 maggio, un buon mese di maggio che è iniziato con un primo maggio con Radio Città Fujik in Piazza Maggiore. Una bellissima giornata, un bellissimo weekend lungo, grazie Claudio, grazie Flavia e chiaramente grazie a tutte a tutti voi. Dopo un weekend lungo cominciamo con settimana piena, cominciamo con la prima colazione in diretta e quindi lettura delle prime pagine a seguire linea al GR di Popolare Network, al che si rientra con un appuntamento per il weekend. Sarà un weekend importante anche questo, abbiamo avuto un ciclo di ricorrenze e di circostanze da sottolineare, anche per questo weekend ce ne saranno e come, al che i magazine, la rassegna stampa culturale dei 103.1, questa sera terzo e penultimo appuntamento con Paradiso Jazz. Bill Evans sarà protagonista al Circolo Arci di San Lazzaro per la primavera in jazz bolognese e non solo. Quindi concluderemo ricordando l'appuntamento con Polis Teatro ed eccola qui la prima colazione in diretta. Al microfono in regia la voce di William Pian. Tanta musica già da partire dal brano del buongiorno, al che la diffusione in dub www.radiocittafugico.it. Troviamo anche la possibilità di comunicazione e co-conduzione in diretta al 333-180-9494. Allora, il tempo tiene, c'è un cambio nei prossimi giorni, speriamo che sia mite. Temperature primaverili anche per questo inizio settimana, ufficiale primo bagno il 3 maggio, anzi il 2 maggio per l'esattezza, primo bagno 2026, quindi certi aspetti si sono mantenuti, diciamo così, costanti per adesso. Lettura delle prime pagine anticipata dal brano del buongiorno, loro sono gli Izzit, It's All a Matter of Time. Tutta una questione di tempo in effetti, di tempo e di tempi. A tra poco, buon ascolto, a tra poco per aprire la nostra edicola.

0: È una questione di tempo, it's just a matter of time, dagli Exit il disco Imaginary Man con il brano del buongiorno odierno, ribadisco il 333-180-9494. Condizioni meteo, seppur con qualche grado di meno, si mantengono primaverili, come ho preannunciato, pare ci sia un cambiamento da domani. Resta ovviamente la prima colazione in diretta, il Breakfast Club, prima settimana intera per il mese di maggio 2026, è partito l'ultimo trimestre di programmazione per la stagione 25-26. Allora, lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Oggi conferenza stampa di presentazione per le serre dei Giardini Margherita estate 2026. Domani ufficialmente parte il festival di Angelica. Ne parleremo nel last minute di domani, facendo un breve approfondimento sul concerto che si terrà al centro di ricerca musicale, il Teatro San Leonardo. Iniziamo con le notizie dal Corriere della Sera a Repubblica, ricordando che lunedì non troviamo il manifesto. Quindi, titolo principale del Corsera, la missione USA per incontrare il Papa e Meloni, Rubio da Prevost giovedì e sente Tajani. Il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. La perdita di fiducia è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Il caso Minetti, intervista al compagno, marito, non so, Cipriani, adozione legale, Epstein da lui, mai avuto soldi, così dichiara. Giustizia, il procuratore antimafia, Melillo al governo, intercettazioni, la legge ci frena. Al che troviamo la spalla del Corsera, il data room, l'insider trading nell'era Donald di Milena Gabanelli, scusate, la conclusione con la cronaca Garlasco, i legali, esempio le chat e la ragazza non è chiara. Chiudiamo il Corriere della Sera, concludiamo di già con Repubblica, che così riporta al titolo principale, libero le navi a Hormuz, Trump via Project Freedom, operazione per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati, avvisa, portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra. Ci sono degli equipaggi importanti, lo vedremo, se ostacolati risponderemo. Poi Paolo Gentiloni che dice l'Europa si prenda la NATO, è un bel interesse, USA mano tesa al Papa, Rubio da Leone il 7 maggio. Concludiamo, c'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci, le idee di Roberto Saviano e Concita De Gregorio, rimetterà al centro il lavoro umano. Come ogni primo maggio arrivano queste dichiarazioni, poi in concreto purtroppo le condizioni del lavoro tra mancanza di sicurezza e precariato e danni per i più giovani, la disoccupazione oppure occupazione con sfruttamento, sappiamo bene com'è poi la realtà. Direi che non vi altro da aggiungere neanche da Repubblica, sono le 7 quasi 11 minuti, stacco musicale con The Saint Private, Panam, il brano che vi propongo, e tra pochissimo procediamo con il Fatto Quotidiano e il Domani. Manifesto non è in edicola in quanto lunedì 4 maggio. Pronti? Decolliamo!

umanamente e sinceramente di tutto cuore dispiaciuto per la dipartita di un grande campione che è Alex Zanardi. La mia filosofia di vita, però, per onestà intellettuale vi dico, è un'altra. La vita è bella, senza bisogno di emozionarsi correndo forte, senza bisogno di metterla costantemente a repentaglio. E ribadisco, ciò non toglie che il mio dispiacere è umanamente vicino a questa scomparsa di un uomo molto coraggioso, ma come vi ho detto, per me tutto ciò che mette gravemente a repentaglio la vita umana, capisco le emozioni e l'adrenalina. L'adrenalina più bella è stata ieri, l'altro, fare un bagno a Scanno Cavallari, c'era un'acqua meravigliosa, ero praticamente da solo in spiaggia. Ecco, purtroppo sarò un uomo semplice, anzi molto banale anche, ma per me le grandi emozioni sono asciugarsi a un tiepido sole, mangiare un piatto di spaghetti con le vongole e asciugarsi riposando in un pomeriggio mite primaverile in una spiaggia stupenda e tropicale. Queste per me sono le grandi, grandi emozioni. Ciò non toglie, come ho detto, di una vicinanza e una comprensione. Non ho letto gli articoli che ne portano la notizia, che sono usciti nel weekend. Alcuni occhiali di approfondimento ci sono ancora quest'oggi. Magari li troviamo in altre testate. Il Fatto Quotidiano, piuttosto, gli attivisti all'udienza in catene, altri due giorni in carcere, senza accuse. Rapiti con un atto di pirateria, la flottiglia per Gaza, prossima tappa dalla Grecia alla Turchia, quindi in acque internazionali. Se bisogna proteggere delle navi, io direi proprio che qui siamo nelle condizioni assolutamente di procedere con condanne e concretezza contro chi dà queste aggressioni di pirateria e violenza. Biennale, gli ispettori di Giuli, Russia mai invitata, stand chiuso, rapporto al governo contro buttafuoco fino all'apertura. Di Russia parleremo con un appuntamento che anticiperò venerdì. Comunque, Forza Italia esplode, lei presidente Tajani onorevole e il vertice li zittisce. I campani incoronano Marina, Forza Italia, lei è la regista del partito. No USA, ma si tratta Iran, la proposta in 14 punti, uranio incluso a Trump. Inchiesta media parte sul Fatto Quotidiano, Netanyahu può rivincere grazie a guerra e paura. Intanto a centro pagina, perché la crisi dell'OPEC può far male a tutti noi, lo credo bene, e la conclusione del Fatto Quotidiano con le due righe sopra la testata, Rubio in visita in Italia incontrerà anche il Papa dopo gli attacchi di Trump. Non male l'idea di usare come ramoscello d'ulivo l'anima nera della guerra, direi che è un ossimoro anche molto molto brutto. Dal domani gli attivisti della flottiglia in catene, Iran, la crisi di Hormuz sarà lunga. Estesa di due giorni la detenzione di Tiago Avila e Saif Abukshek, arrestati da Israele nei giorni scorsi senza accuse. Tel Aviv smentisce che ci siano state torture, le opposizioni chiedono a Meloni di intervenire subito, ma devono intervenire tutti davanti a una roba del genere, ma che ne abbiamo viste da Israele. Trump agli Ayatollah, la vostra bozza di accordo è inaccettabile, e il caso Siria, prima pagina del domani. L'autodistruzione americana, Trump al centro del villaggio, così il tycoon danneggia tutti. Meloni e Schlein devono fermare i pareggisti, la sfida comune, Lorenzo Castellani per la politica interna sul domani, e la conclusione, la Lega regna nel ministero di Locatelli, l'amichettismo arriva anche alla disabilità. La conclusione, Minetti, primi riscontri negativi, Nordio fa causa civile a Ranucci. Lasciamo il domani alle 7:18 minuti, Zucco 103, ho trollato un po' di musica per avviarci verso la conclusione, le ultime due testate, il resto del Carlino e il giornale, poi linea al GR di Popolare Network. A tra poco.

Puoi leggersi un bel libro. Sto leggendo Operazione Shylock, grazie ad Adelphi, che sta riportando i lavori di Philip Roth. Ha iniziato con Portnoy e adesso con Operazione Shylock. Grazie alla letteratura, all'arte, capire tante cose dell'attualità, per la questione Israele, diaspora, sionismo. In Operazione Shylock ci sono tanti aspetti che fanno riflettere. Sarà il libro protagonista per il mercoledì del Voltiamo Pagina. Beh, vorrei confrontarmi con il mio bro Andrew sul libro che stiamo praticamente leggendo assieme. A lunedì sera c'è motivo di confronto sempre per quanto riguarda anche gli aspetti letterari. È un libro molto molto bello per Philip Roth. Non avevo mai letto questo suo lavoro e mi ha completamente travolto in questo vortice, in queste analisi che anticipano i tempi addirittura. Quindi procediamo. Domani esce anche Colcoz, l'ultimo lavoro autobiografico dedicato alla madre di Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer, nel libro di Adelphi di Philip Roth, fa la prefazione. Ecco, per me queste sono le emozioni, vedete, il resto del Carlino Giornale, domani inizia Angelica, quindi dai, il resto del Carlino. Rubio in missione a Roma, disgelo con Italia e Papa, il segretario di Stato USA giovedì in Vaticano per ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump, verso un vertice con Meloni, pastori, cattolica, l'America punta ancora sul governo italiano, gli Stati Uniti, possibile un nuovo attacco, il tycoon pronto a liberare Hormuz, i pasdaran dicono alle spalle al muro. Infatti chiaramente non possiamo fare queste dichiarazioni, ma tant'è. Mosca alla Biennale, gli ispettori di Giuli dicono nessun invito, sanzioni rispettate. Poi Alzheimer, 1,4 milioni di italiani colpiti da demenza e le famiglie sono lasciate sole. Chiudiamo con il resto del Carlino, null'altro vi è da aggiungere. Il ricordo del campione scomparso il 1 maggio, la mamma di Alex Zanardi, Alex un talento innato, certamente, confermo. Il resto del Carlino lascia spazio in conclusione al giornale. La jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan, perché per Natale non abbiamo i permessi, cioè non capisco. La sharia in azienda, troppe ferie. Feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica, perché noi per Pasqua e per Natale non abbiamo le ferie. Le rivendicazioni dell'UCOI, il PD condanni il fan islamista con i Kalashnikov, polemica a Venezia. Il buon lavoro non va sprecato, Osvaldo De Paolini, va protetto e diverso. Nell'editoriale sul giornale, Partigiani SPA, quanto ci costa l'AMPI? 1,3 milioni di euro all'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. Ci sono sempre, comunque, sono ben di più. Non tanto per una questione cronologica, per una questione di contenuti e di difesa della Costituzione e della libertà, caro giornale. Meloni e Papa, Rubio alle prove di pace, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran. La conclusione, grazie a Minetti, caso Ranucci, Nordio vuole fare causa. La fine del giornale, la fine della lettura delle prime pagine di oggi, lunedì 4 maggio, linea al GR di Popolare Net. E poi torniamo in diretta con un appuntamento che sarà nel weekend, la rassegna stampa culturale con i magazine. Aspetto Sergio che arrivi per la co-conduzione odierna e concludiamo con l'inizio di Polis Teatro Festival.

0: Balsumud Flotilla restano in carcere. Almeno fino a domani due attivisti deportati in Israele ieri in tribunale avevano manette e catene alle mani. Intanto a sud di Creta le altre navi si preparano per ripartire appena possibile. Buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. Resta in vigore la tregua tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo appare sempre più difficile. La Casa Bianca ha annunciato per oggi l'avvio di una nuova missione militare denominata Project Freedom, il cui obiettivo è scortare fuori dallo stretto di Hormuz le navi ormai bloccate da settimane. Trump lo ha definito un gesto umanitario, ma il Pentagono ha precisato che si tratta di un'operazione difensiva. Teheran avverte che qualsiasi interferenza verrà considerata una violazione del cessate il fuoco, però tiene comunque aperte le trattative e conferma di aver ricevuto il piano di pace americano in 14 punti. Con l'Iran sta andando tutto molto bene, ha detto Donald Trump poco fa davanti ai giornalisti. Il servizio da New York.
1: La tregua regge, ma l'accordo non arriva e con lo stretto di Hormuz ancora di fatto bloccato, Donald Trump ha annunciato una nuova mossa, Project Freedom, Progetto Libertà. Da oggi infatti saranno gli Stati Uniti a guidare fuori dalle acque del Golfo centinaia di navi rimaste intrappolate nello stretto dall'inizio della guerra. Sarebbero circa 20.000 i membri degli equipaggi a bordo di petroliere e navi cargo, fermi da settimane mentre attorno a loro continuano a esplodere droni, missili e i silenzi di una guerra sospesa. Trump ha presentato l'iniziativa come un intervento umanitario per aiutare i paesi neutrali e innocenti colpiti dal conflitto, mentre acqua e cibo per gli equipaggi stavano iniziando a scarseggiare. Ma il messaggio è anche a Teheran, un avvertimento che qualsiasi interferenza iraniana possa essere affrontata con la forza da parte di Washington. Nel frattempo, sul piano diplomatico, luci e ombre. Da una parte Trump, che ha detto no domenica pomeriggio all'ultima proposta iraniana, e dall'altra Teheran, che ha prolungato la valutazione dell'ultima risposta americana. E nelle ultime ore anche un nuovo episodio sospetto, l'ultimo di una lunga serie che sta facendo traballare la fragile tregua. Ieri infatti una nave cargo è stata affiancata e attaccata da piccole imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz. L'equipaggio ne è uscito sano e salvo, con l'Iran che nega ulteriori ostilità ma ammette di condurre periodiche verifiche e controlli sulle imbarcazioni nei paraggi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E a Bruxelles oggi si tiene la riunione dell'Eurogruppo, i ministri finanziari dell'Unione Europea. Non ci saranno concessioni per una maggiore flessibilità dei conti per misure legate alla crisi energetica. Nessuna eccezione è prevista all'applicazione del patto di stabilità, come quella ipotizzata, auspicata dall'Italia, di togliere le spese per l'energia dal computo del deficit. Non è all'ordine del giorno neanche quella di utilizzare per l'energia i soldi destinati alla difesa. Ma se sul patto di stabilità tutto sembra piuttosto consolidato, sulla questione dazi, che Donald Trump è tornato a minacciare contro l'Europa, le ipotesi sono diverse. Il servizio da Bruxelles.
2: Bruxelles attende le mosse di Washington prima di passare a un eventuale contrattacco. Se davvero entreranno in vigore i dazi al 25% sulle importazioni di auto europee e dunque saranno violate le condizioni negoziate nell'estate del 2025, la Commissione europea proporrà alle 27 capitali le misure da mettere in campo per tutelare gli interessi europei. L'UE non vuole arrivare allo scontro, di qui la strategia attendista per non esacerbare gli animi, ma questo non significa rimanere inerti di fronte alle minacce di Trump. E allora, quali sono gli strumenti a disposizione dell'Unione? Il primo è una lista di controdazi preparata nella primavera dello scorso anno al culmine della tensione commerciale e poi congelata dopo l'accordo di fine luglio. Ne fanno parte una serie di prodotti agricoli, industriali e di consumo statunitensi, pari a circa 90 miliardi di euro. Il secondo è lo strumento anticoercizione, il cosiddetto bazooka economico. Si tratta di un meccanismo di protezione dalle pressioni esercitate da paesi terzi sull'Unione e sui suoi membri. Non è mai stato utilizzato prima e perciò non si sa bene come funzionerebbe. Intanto però, come riporta la testata Politico, la Commissione sta valutando un altro rischio, che circa 23 miliardi in esportazioni europee contenenti una quota variabile di acciaio e alluminio possano essere sottoposti a dazi più elevati a causa della revisione tariffaria dell'amministrazione Trump effettuata in risposta alla sentenza della Corte Suprema di fine febbraio. Insomma, nei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico si naviga a vista, proprio mentre l'UE si preparava all'entrata in vigore dell'accordo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Intanto Giorgia Meloni oggi partecipa in Armenia al summit dei capi di Stato e di Governo, chiamato Comunità Politica Europea. Ne fanno parte 46 paesi, quelli dell'Unione e altri come la Turchia, la Svizzera e il Regno Unito, l'Armenia stessa, l'Azerbaigian. È un format lanciato dal presidente francese Macron nel 2022, l'ottava volta che si riunisce. È prevista oggi la partecipazione anche di Zelensky e del segretario della NATO Rutte. Le questioni legate alla crisi energetica saranno al centro dei colloqui. Per Meloni il rapporto con Trump resta una spina nel fianco. In settimana la presenza di Marco Rubio a Roma potrebbe essere l'occasione per un chiarimento con la Casa Bianca. In cima all'agenda di Palazzo Chigi restano le difficoltà economiche. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il taglio alla riduzione delle accise deciso con l'ultimo decreto si fa già sentire, segna l'inizio di questa settimana. Le misure decise per affrontare gli aumenti dei beni di primo consumo sono insufficienti. Già ieri gli automobilisti al rientro dal fine settimana hanno trovato i prezzi dei carburanti aumentati e quell'impatto con la realtà di una situazione economica difficile che ormai Meloni sta affrontando da parecchio tempo e che i festeggiamenti per essere arrivata alla soglia del secondo governo più longevo non bastano a nascondere. Una delle cause, la principale forse, Trump e la sua aggressività verso l'Europa, tra cui anche l'Italia, sarà tema concreto dei prossimi giorni, visto che il segretario di Stato USA sarà qui in Italia. Giovedì è previsto un incontro con il Papa, non facile visto i rapporti anche con il Vaticano, allo stesso modo con il governo. Al momento non è stato ancora fissato un incontro con Giorgia Meloni, ma potrebbe esserci. Gli obiettivi del governo ormai si riducono a gestire gli effetti del caro vita e dell'inflazione, con un occhio sempre ai sondaggi. Visto che a maggio ci saranno anche delle città che andranno al voto, sono circa 900, tra cui anche alcune grandi come Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Arezzo. Un altro test per il governo e per l'opposizione. Per il resto va avanti il lavoro sulla legge elettorale. Sembra questo uno dei traguardi da raggiungere per capire se la legislatura arriverà al termine oppure si voterà prima. Dipende quindi se ci sarà un nuovo sistema di voto, se Meloni riuscirà a cambiarlo, perché si sono invertite le parti. La maggioranza teme che con quella attuale possa perdere. Audizione a tambur battente questa settimana per arrivare a un primo voto entro giugno. Linea allo studio.
0: Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saifa Bukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali al largo di Creta durante l'abbordaggio delle 22 barche della missione diretta a Gaza. Il tribunale di Ashkelon ha prorogato la loro detenzione fino a domani. Ieri mattina sono comparsi in aula per l'udienza, manettati con le catene ai piedi. I militari israeliani respingono le accuse di averli torturati, ma ammettono di aver usato la forza, costretti, hanno detto, dalla violenza delle loro proteste. E mentre cresce a livello internazionale l'appello per la loro immediata liberazione, le altre imbarcazioni della flottiglia che si trovano a sud di Creta si preparano a partire. Sentiamo la portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia.
4: Come avevamo detto inizialmente, avevamo detto ad ogni tappa ci fermeremo e rivaluteremo la situazione anche sulla base delle condizioni geopolitiche più generali, perché non dimentichiamo che ci sono segnali sempre più

0: Io non mi azzardo a disturbare, però vi assicuro che sono molto contento di vedere Sergio, oltre che per il risultato calcistico ottenuto, anche perché vederlo felice mi fa bene al cuore. Buongiorno, scusa se ti ho disturbato mentre leggi i magazine.
1: Sai, buongiorno, buongiorno.
0: Purtroppo io sono il tuo disturbatore seriale. Comunque, tra poco rassegna stampa culturale anticipata da un incontro. Il 9 maggio una giornata interamente da fila al Parco della Montagnola. Bologna celebra la festa dell'Europa. In occasione di questa realtà, la città di Bologna si anima con una giornata ricca di eventi. È promossa da Tavolo Europa del Comune di Bologna, dalle associazioni e dagli enti partner del progetto. La manifestazione propone di avvicinare cittadine e cittadini all'Europa attraverso incontri, dibattiti, interventi di esperti, cinema e musica. Abbiamo contattato Annalisa Boni, assessora con delega alle relazioni internazionali del Comune di Bologna. Quindi direi di sentire questa prima parte di conversazione con Annalisa. Bologna celebra la festa dell'Europa. Sarà il 9 maggio, una giornata interamente da fila al Parco della Montagnola. È una mattina che prenderà il viale 10 con passeggiata 100 passi verso l'Europa per condurre i partecipanti da Piazza Maggiore fino allo spazio fila nel Parco della Montagnola. Siamo con l'assessora con delega alle relazioni internazionali del Comune di Bologna, Annalisa Boni, che saluto. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: È una giornata che va a sottolineare degli aspetti molto importanti per l'attualità e direi anche tutti i tempi. Ci può introdurre in questa passeggiata, dare il via a questa passeggiata, Annalisa?
2: Allora, la passeggiata, diciamo, sarà solo l'inizio, quindi un inizio importante, perché sarà un inizio con delle scuole che hanno aderito alla nostra festa dell'Europa. E quindi abbiamo anche delle scuole, appunto, che sono socie e che sono membri, diciamo, del nostro Tavolo Europa, perché magari una parola sul Tavolo Europa va detta, che quindi è uno spazio che abbiamo creato come Comune di Bologna, un coordinamento, un luogo non per forza fisico, ma un luogo dove creare contatti fra tutte quelle organizzazioni, associazioni, istituzioni, eccetera, che operano sull'Europa, con l'Europa, in Europa, e che quindi in qualche modo rappresentano la presenza di Bologna legata all'Europa. Sono tante organizzazioni, sono più di 50, pubblico-private, grandi, piccole, che appunto si ritrovano insieme in una plenaria e poi anche in gruppi di lavoro per lavorare su temi europei, quindi come, diciamo, la nostra città può essere meglio informata su tutto ciò che viene dall'Unione Europea come opportunità, ma anche come, per esempio, legislazione, che impatto ha questa legislazione sulla nostra cittadinanza, diciamo, o sulle imprese e via dicendo, ma anche possibilità di fare progetti comuni, promuovere la cittadinanza europea, insomma tutta una serie di opportunità che noi vogliamo creare con questo, diciamo, coordinamento, con questo tavolo. Anche l'idea di mandare dei messaggi ai decisori, diciamo, dell'Unione Europea da parte, diciamo, della città su problematiche che ci stanno a cuore. Quindi questo è il Tavolo Europa, e essendo così tante le organizzazioni e ognuna di loro, molte di loro, facendo sempre qualcosa durante il 9 maggio, ci siamo detti: creiamo una cosa comune. E quindi creiamo una cosa il 9 maggio tutti insieme, dove si possano da un lato mettere a sistema le cose che comunque ogni, diciamo, organizzazione che l'avrebbe fatto possa farlo in un quadro, diciamo, coordinato, e allo stesso tempo anche proprio muoverci come gruppo rispetto alla cittadinanza, e quindi fare proprio delle attività comuni, congiunte, insieme. Ed è quello che rappresenterà appunto questa festa dell'Europa a fila, per cui il tutto inizierà appunto con questa passeggiata da Piazza Maggiore verso fila, e poi ci saranno appunto tante attività, un concerto di apertura da parte appunto degli studenti della scuola Rolandino, poi i nostri saluti istituzionali sia nostri come comune col sindaco e io come assessora alle questioni europee e internazionali, ma anche abbiamo invitato un'eurodeputata, Annalisa Corrado, che lavora a Bruxelles, che quindi che è deputata del Parlamento Europeo, ma poi tantissime altre, diciamo, pomeriggio, una serata molto, molto attiva, per la prima vera e propria giornata, festa dell'Europa che Bologna come città ha deciso di lanciare per la prima volta.

0: Quindi la mattina del 9 maggio prenderà il viale 10 con questa passeggiata, 100 passi verso l'Europa, da Piazza Maggiore fino agli spazi di fila nel Parco della Montagnola. Ci saranno, come ho detto, incontri, dibattiti, espressioni anche d'aggregazione tra interventi di esperti, cinema e musica. Ci sono due aspetti che mi hanno colpito in tutto ciò: il dialogo intergenerazionale e anche la biodiversità degli appuntamenti. Io direi che anche multidisciplinare, quindi proiezioni alla ricerca di Europa di Alessandro Scillitani, che sarà anche presente come ospite, poi motivi di aggregazione e di intrattenimento con lo spettacolo di stand-up comedy di Matteo Fallica, insomma giornata negli spazi esterni, oltre che con il motivo di approfondimento, di incontro e di dibattito relativo al 9 maggio. Vado a sottolineare l'importanza dei giorni che sensibilizzati a tutto ciò in un incontro aperto a tutte e a tutti, ma che vede un motivo di evidenza nella gioventù in questo caso. Che
1: assolutamente, perché l'Europa è di tutti, deve essere di tutti, e l'idea non è quella soltanto di dire l'Europa così com'è non ci piace, ma come la vogliamo e quindi come possiamo cambiarla, come possiamo renderla molto più di prossimità, vicina a noi, vicina a noi che viviamo tutti i giorni. E quindi appunto i giovani sicuramente sono insomma un gruppo della società che può, appunto, se è attivo, può veramente trasformare le cose.
0: Ha già qualche anticipazione sugli argomenti alla quale c'è questo dialogo tra la cittadinanza e l'Europa?
1: Sono tanti dialoghi, ci sono tanti dialoghi, c'è appunto anche Ernest Pellegrinotti di Generazione Europa, ci sarà anche Silvia Albano, che è presidente di Magistratura Democratica, che in qualche modo parlerà di quali sono le politiche migratorie dell'Unione Europea, quindi dal suo punto di vista di giudice, no, del Tribunale di Roma. Ma ci sarà anche come dire, dei dibattiti che la Gioventù Federalista Europea, ma anche Europa Porta Europa, che è un'associazione di associazioni a livello nazionale che lavora sui temi europei. Quindi diciamo che l'Europa è molto trasversale, quindi non abbiamo scelto un tema specifico. Noi abbiamo dei gruppi di lavoro nel nostro tavolo che in qualche modo stanno approfondendo alcuni temi e che quindi anche la Festa dell'Europa toccherà, che sono la mobilità dei giovani, il lavoro dei giovani, e quindi ecco tutta questa parte che appunto ha messo in piedi le attività anche del sabato 9 maggio. Ma abbiamo anche un gruppo di lavoro che si dedica alla transizione ecologica, anche per questo abbiamo invitato l'eurodeputata Corrado, che lavora appunto su questi temi su Bruxelles e quindi ci può fare da portavoce su alcune questioni, ma anche un gruppo che si occupa di diritti e di cittadinanza europea. Quindi ecco, i temi saranno vari e sarà appunto una questione di cosa le persone che saranno presenti vorranno mettere in discussione insieme a queste, diciamo, a queste persone che abbiamo invitato proprio per ragionare d'Europa. Il 9 maggio è il giorno clou, ma ci sono anche altre, diciamo che è una settimana dedicata all'Europa, perché anche noi avremo altre associazioni, organizzazioni si sono impegnate anche a organizzare altre cose nei giorni precedenti e nei giorni successivi, ma sul nostro sito del Comune di Bologna, sotto appunto Tavolo Europa, troverete anche tutte queste attività.
0: Io la ringrazio tanto per queste anticipazioni.
1: Vi aspettiamo alle 11.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie mille.

Ah, io concludo ricordando che l'ingresso è libero e aperto a tutta la comunità. 9 maggio, giornata interamente da fila, partenza da Piazza Maggiore alle ore 10 al Parco della Montagnola. L'arrivo, grazie a Annalisa Boni, assessore con delega alle relazioni internazionali del Comune di Bologna, per averci dato questa presentazione. Non è un last minute, però sono contenuti che ho voluto riportare all'interno del Breakfast Club per anticipare i nostri magazine che prenderanno il via

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
8: Can you see it, my brother? Can you see the-

0: Ed eccoli qua i nostri magazine, weekend esteso, ma i magazine per la giornata di sabato giustamente non presenti in edicola, quindi abbiamo saltato tutto Libri della Stampa e allo stesso tempo anche l'edizione del sabato del Manifesto. Ciò non toglie che le argomentazioni sono veramente estese invece, nonostante queste due mancanze, e di un weekend che ha portato diversi motivi di riflessione sul lavoro certamente, ma anche su un aspetto di occidente centrico a livello di cultura, di democrazia, di storicità, di geopolitica. Da subito la mia attenzione, anche quella di Sergio, probabilmente è attirata da questo articolo che ho trovato a proposito di un occidente invece in difficoltà. Arriva dalla Domenica del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato d'Europa nello spazio precedente, continueremo a farlo anche nella giornata di conclusione di Breakfast Club, per un aspetto, una ricorrenza alla quale tengo tantissimo da sottolineare e da diffondere. Ne parleremo, perché ha a che fare con tutte queste argomentazioni, eh? Intanto Sergio, ti do nuovamente il buongiorno, vedo che sei immerso nella lettura, penso che ti sia piaciuto anche a te l'articolo a proposito di un occidente in difficoltà, perché si rifà una storia antica, parla di egizi, sumeri, persiani e di potere che viene cambiato, tramandato, e che la forza non è tanto quella militare ma è quella di intersezione per mantenere una solidità e un aspetto geopolitico importante. Parla anche di Gengis Khan e dell'impero, certo, mongolo, sì. Cioè un spazio nel tempo veramente esteso. Pensa nel mondo quante dominazioni principali si sono svolte e quante invece allo stesso tempo hanno avuto il credere di esserlo ma che in realtà poi non lo sono. Lo stiamo vivendo adesso.
1: Eh beh, certo, perché poi gli equilibri di forza, i rapporti di forza si chiarificano nel tempo e nei fatti. Ora non vorrei fare un parallelo calcistico, vero? Però
0: Oggi ne hai tutto il diritto, chiaramente, però insomma ci sta, anche perché nell'articolo successivo, poi, dove c'è un aspetto sulla lettura del Corriere della Sera, addirittura fa un aspetto questo saggista tedesco con quello che è il VAR, e mi ha incuriosito,
1: sì,
0: tantissimo,
1: certo,
0: anche
1: infatti,
0: questo aspetto di cui parleremo a breve.
1: Infatti molto interessante questo articolone invece. Nella pagina denominata Economia e Società dell'inserto di domenica 3 maggio del Sole 24 Ore, è un articolone tosto da leggere d'amblè così alle 7 del mattino, ma comunque in realtà parla di due libri che

0: questo Amitav Acharya, o Acharya, non so come si pronunci, ma insomma andiamo un po' a tentativi, è appunto un indiano che è prettamente uno studioso, che ha sempre studiato, sintetizzo, no? Perché non posso...
1: È un long format, però molto interessante.
0: Spiegare il curriculum. In ogni modo, questo indiano fa la storia dei modelli di ordine mondiale, appunto, degli equilibri di potere nel mondo, e spiega come le civiltà che si sono susseguite hanno contribuito al disegno di un ordine mondiale. Ovviamente fa una sinossi quindi di tutto quello che è stato, partendo dalle civiltà antichissime che hai nominato prima tu, no? Quelli che si studiavano a scuola, vi ricordate?
1: Certo.
0: Gli Assiri, Sumeri,
1: la scrittura cuneiforme, ecco. I giardini di Babilonia.
0: Erano molto interessanti, quando eravamo piccoli, queste cose proprio. Sì.
1: Io guarda, addirittura sai cosa facevo? Compravo i soldatini dell'Atlantic, esatto, degli antichi egizi e dei romani, per cui trovavo sempre modo di appassionarmi anche a questo, perché...
0: Ecco, fa notare come per esempio la Cina piuttosto che avvalersi di una forza che le avrebbe permesso di colonizzare, ha preferito circondarsi di sistemi tributari, cioè i paesi che accettavano la supremazia culturale e politica della Cina con privilegi commerciali e riconoscimenti diplomatici, cioè praticamente ha stabilito dei rapporti di fatto diplomatici e mercantili.
1: Beh, io trovo questo paragrafo che tu subito hai letto, che per me è una delle parti più interessanti, dove non c'è un'occupazione militare,
0: non c'è
1: la parola difesa in tutto ciò, che poi sappiamo bene come viene intesa, no?
0: Questa concezione di dominio, che però era un dominio...
1: Certo, che dominio è, esatto, resta
0: di, se vogliamo. Di prevalenza, possiamo dire prevalenza. È cambiata quando nel 600 si affermò un doppio standard, l'ordine di Westfalia, che è l'eguaglianza delle nazioni. E praticamente colonizzazione e sfruttamento dei popoli indigeni all'esterno. Per poi arrivare all'ascesa al potere degli Stati Uniti, che si impose ai nativi, sfruttò lo schiavismo e sostenne un ordine globale ispirato al colonialismo.
1: Che è ben diverso da quello che abbiamo descritto prima,
0: È veramente per la vita delle persone cambia dal giorno
1: alla
0: notte.
1: Io penso a quello.
0: È quello che è importante, la
1: e
0: vita delle persone.
1: E guarda caso, tutto ciò porta poi un Occidente che è andato avanti con questi sistemi ora a essere in difficoltà.
0: Sì. E tutti lo danno per così, sono gli ultimi scampoli di vita dell'Occidente. Lo fa anche Alexander Stubb, che è interessante questo personaggio, non che il primo non lo sia, ma perché questo in realtà è un finlandese che ha ricoperto svariate cariche politiche a livelli altissimi, lavorato alla Commissione Europea, alla Banca Europea degli Investimenti, direttore di qua, direttore di là, e ora è presidente della Repubblica Finlandese.
1: Ecco.
0: Cioè, se ho ben capito, è il loro Mattarella che sta scrivendo questo libro.
1: Sì, certo, poi bisogna vedere l'ordinamento istituzionale di là, che tipo di repubblica è, perché non sono... Adesso ci guardiamo, anzi mi hai messo la curiosità anche di questo aspetto. Però la cosa da sottolineare, secondo me, è come i rapporti di forza nelle varie culture, tra virgolette, più estese, non voglio dire dominanti, ma più estese, come alcune abbiano portato avanti determinati principi attraverso commercio e cultura e altre invece con sfruttamento e forza.
0: Certo.
1: E chi l'ha portato avanti con sfruttamento e forza, dai che te dai, le risorse si finiscono. E quindi non c'è una possibilità di arricchirsi se non che attraverso il colpire altre popolazioni in maniera prepotente.
0: In maniera prepotente e riducendole a una vita ovviamente di basso livello e piena di difficoltà.
1: E poi che la sudditanza che ovviamente stiamo ancora pagando, se pensiamo a quello che è successo negli anni passati con la deportazione umana dall'Africa, con lo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo. Insomma, tutto questo prima o poi, voglio dire, anche questi aspetti o con la violenza o con motivi di povertà

0: finiscono.
1: Prima o poi deve finire, ma è proprio un fatto
0: fisiologico. Infatti, fisiologico.
1: Infatti.
0: E secondo me la parte interessante dell'articolo è proprio questa riflessione che viene portata. Adesso mi informo bene sulle istituzioni finlandesi e poi, tanto che ascoltiamo The King of Convenience, e poi rientriamo, perché volevo sapere anche nel confronto che abbiamo su questo articolo, sull'agire, sull'aspetto invece.
1: No, ma ti volevo anche raccontare, non ti libererai di me fin quando non ti racconterò cosa dice il Presidente della Repubblica Finlandese nel suo libro.
0: Sono tutto orecchi.

0: se ricordo bene, perché ho seguito questa tua analisi con i due protagonisti. Allora, Alexander Stubb è il capo del governo finlandese, cioè una figura molto importante, ed è giovanissimo, è della mia giovanissimo, non che voglio dire che anch'io sono giovane, però anche lui è nato nel 69, per essere una figura così presente, certo, e così decisionale, voglio dire.
1: Non comunque è certo... anche noi abbiamo un presidente del consiglio giovane.
0: Ah certo, ancora ce di ne più. Possiamo vantare anche, voglio dire, ma come no, però l'ordinamento politico finlandese è di repubblica parlamentare, però con una camera sola, tutto quello che ho nelle mie ricerche. E lui è capo del governo ed è insomma anche saggista, da quello che ho trovato, da quello
1: ma
0: che
1: anche
0: trovato.
1: Dall'ordinamento dei vari stati è interessante vedere come ci sono tantissimi modi di organizzare.
0: No,
1: quello
0: è tremendo, sì, è affascinante allo stesso tempo, arzigogolato. Beh, insomma, che dice?
1: Allora, questo? Lui divi, praticamente ci sono tre parti in questo libro che è edito da Marsilio e che si intitola Il triangolo del potere, dall'egemonia dell'Occidente al nuovo ordine mondiale. E praticamente nella prima parte lui esamina il passaggio dall'ordine alla disintegrazione, i cui simboli sono forniti dall'aggressione russa all'Ucraina e dalla moltiplicazione degli ordinamenti globali selezionali, che non so se sia giusto o un refuso. Nella seconda parte invece esamina il ruolo svolto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia e dall'India nel campo dell'economia, cioè vede un pochino le sinergie
0: di grandi potenze,
1: come comunicano tra di loro, come si raffrontano. Nella terza parte invece illustra il modo in cui si realizza la competizione tra gli stati nella politica, nell'economia, nella tecnologia e i modi diversi in cui oggi si svolgono le guerre. Sottolinea un particolare che a me fa anche molta tristezza, pensando
0: a quello che sta succedendo.
1: È anche una banalità, lui dice: nel 181 avanti Cristo, cioè un bel po' di tempo fa, un imperatore cinese illuminato decise che le cariche dello Stato dovessero essere assegnate non per censo, cioè per nobiltà o neanche per nobiltà di sangue, quindi certo, neanche per nepotismo, insomma per queste ereditarietà, e neanche per valore sul campo di battaglia, ma solo a chi avesse dimostrato di possedere un elevato grado di istruzione. Venne così stabilito il principio del concorso, che dava attuazione al dettato di Confucio, secondo il quale il potere deve andare solo a chi abbia dimostrato di sapere.
0: Eh beh, è un canone interessante questo, per l'assegnazione del potere.
1: È un canone interessante, chiaramente potrebbe non essere l'unico al 100%, ma è interessante.
0: Ma sì, anche se pensiamo che da noi adesso non è assolutamente considerato, anzi è quasi un vanto, hai capito?
1: Infatti,
0: non averne.
1: Cioè, purtroppo adesso la nostra classe politica in larga parte è di un'ignoranza sconfortante per il ruolo.
0: Certo.
1: Per
0: certo,
1: il ruolo.
0: Certo.
1: A volte, adesso ne vedo meno, ma quando fanno, mi sembra, o le Iene o altri, facevano delle interviste di cultura generale semplicissima.
0: Sono agghiaccianti le risposte. Sai che ogni tanto io penso, da bambino, io sono sempre stato affascinato dalla politica e guardavo quei programmi come Tam Tam, gli incontri di Tribuna Politica, così, e ammetto, non ci capivo molto, sono sincero. Però adesso, ripensandoci, ogni tanto mi scappa detto: ma che bello quel periodo in cui non capivo niente, ma non perché volevo restare nell'ignoranza, ma però perché immaginavo che queste conversazioni fossero un motivo per me di crescita, di curiosità, di sapere, e nello stesso tempo non di una cosa immediata, primaria, se non che primitiva, e che di questo farne un vanto. Dicevo, che bello quando ancora c'era qualcuno che mi portava a pensare quello che stava dicendo.
1: La componente pancia era molto meno
0: evidente
1: evidenziata, anche perché adesso è lo stesso politico che ti dice dovete votare di pancia, cioè dovete fidarvi di me perché io risolvo tutto, perché
0: vengo dalla strada,
1: tu, ecco, sono uno di voi, tutte queste. Io non vorrei uno come me, io vorrei uno migliore.
0: Certo.

disco Escape per la ESC Record. Lui è Bill Evans. Bill Evans sarà questa sera per l'anniversario di Miles Davis. Diversi musicisti, tantissimi musicisti, stanno portando attenzione a questa ricorrenza. Il Paradiso Jazz, la 18ª edizione, l'ha proprio incentrata tendenzialmente su questo. Bill Evans è un musicista al soprano, al tenore, compositore, con una forza funky veramente travolgente. Sarà questa sera apertura per cena e convivio al Paradiso Circolo Arci di San Lazzaro alle 19:30 e poi il concerto chiaramente nella sala Paradiso stessa del Circolo Arci di San Lazzaro. Bill Evans, che ha avuto modo di esprimersi anche con intersezioni hip hop e non solo, nello sguardo dell'aspetto di proposta davisiana, se si può dire, questo disco Escape secondo me riprende veramente tutti i temi dell'ultima parte di carriera del grande Miles Davis. Grande talento Bill Evans, eh?

0: C'è un altro articolo interessante, bisognerebbe averne di tempo, però che riguarda sulla denatalità, che è un altro argomento molto, diciamo così, che dà adito a diverse sfaccettature. E sono motivi economici, sono mancanze di prospettive, o siamo più legati a una sorta di ignavia e di opulenza e di poca voglia di assumersi responsabilità? Forse è un insieme di tutto questo, se vogliamo. Poi noi non siamo genitori, quindi diciamo che possiamo solo essere osservatori. Però io dico sempre che chi non è genitore magari vede cose da un'altra prospettiva che il genitore invece, giustamente, essendo incentrato su questo, non ha una visione laterale per quello che è. E poi molte volte tu non puoi capire, non hai figli, mi sembra un'affermazione molto molto così, che è divisiva, che esclude e manca nella versione dialogica, che secondo me nello scambio d'opinione è un fondamentale.
1: Sì, certamente... anche perché chi dice così pontifica il perché tu non abbia figli, cioè non hai figli fondamentalmente
0: è una cosa delicatissima,
1: tu non hai figli perché sei un egoista.
0: Mentre invece potrebbe essere anche...
1: potrebbe essere appunto proprio questo il motivo per cui decide di non fare figli, ecco.
0: No, avevi quell'articolo invece che c'è un paragone calcistico.
1: Sì, mi era stato commissionato la lettura di un articolo dunque. L'articolo è di una corrispondente del... che cos'è questo giornale?
0: Ah, la lettura,
1: la mitica lettura di Mara Gergolet, che è una corrispondente da Berlino, e si è occupata in questo articolo di un libro di Hartmut Rosa col titolo in tedesco, e io ritengo che non sia stato ancora tradotto in italiano.
0: Probabilmente, mi informerò domani da Ubik.
1: Però anche con un po' di lamentela, dico, cioè non potete avere in libreria in Italia un libro non... insomma...
0: arriverà, non so, però il tema è no, molto interessante.
1: Il testo, ovviamente sto scherzando, ma il tema è molto interessante perché... questo Hartmut Rosa vede la crisi della modernità come una progressiva riduzione del nostro, in tedesco Spielraum, che significa del nostro spazio di manovra più che campo di gioco, cioè della capacità effettiva di agire nel mondo. E questo, adesso non sto trovando quello che avevo letto prima, ma il paragone col VAR, ecco, è questo, che spesso l'arbitro, questo davvero facciamo un paragone calcistico serio, prescindendo dai festeggiamenti e dalle onoranze che comunque i tifosi delle altre squadre dovrebbero tributare alla vincitrice, ma comunque...
0: Esatto. Io da non tifo, cioè insomma da simpatizzante per la squadra felsinea, però
1: è stato un campionato meraviglioso, bravo, okay. Kibu, allora, a parte questo, accade spesso nel gioco del calcio, che come abbiamo detto più volte è uno specchio della vita, come diceva Pasolini, un romanzo popolare, eccetera, che l'arbitro debba prendere decisioni contro il proprio giudizio, perché non conta più la situazione, non conta che cosa l'arbitro ha visto in quell'azione, ma conta ciò che la tecnologia decreta, e qui torniamo, e qui siamo al
0: certo,
1: VAR.
0: Certo.
1: E tante volte, infatti, ci sono delle... ma sicuramente col VAR anche tanti campionati del passato avrebbero avuto svolgimenti differenti, perché a volte vedi un'azione che dici ma questo è rigore, poi guardi il millimetrino, certo, non è così, allora... La cosa però, e adesso è anche oggetto di uno scandalo, per hai visto che il designatore Rocchi degli arbitri si è dimesso,
0: sì,
1: perché pare che poi...
0: Anche lì si può manovrare.
1: Si può manovrare, insomma...
0: Ma certo.
1: Praticamente il VAR... il VAR da remoto dice all'arbitro cosa deve fare, adesso banalizzando molto,
0: sì, stringendo, certo,
1: è così. E allora praticamente anche filosofi del Novecento si erano occupati di questo problema della segmentazione. Heidegger, per esempio, ha parlato molto di questa cosa, che ognuno ha il suo segmentino. Ma ti ricordi, ad esempio, durante il processo di Norimberga, la difesa di Eichmann?
0: Certo.
1: Che ha detto, ma ragazzi, io
0: ho eseguito gli ordini.
1: Ecco. Cioè, come dargli torto, cioè,
0: agghiacciante.
1: Però scusa, quante volte ci siamo sentiti dire devi fare quello che ti dice tuo padre, devi fare quello che ti dice la maestra, ci insegnano ad eseguire, non a pensare.
0: E questo è un grande problema, che quell'articolo lì dà motivo anche in questo caso di riflessione.
1: Lo stesso sport, che tu ami moltissimo, ti insegna le gerarchie,
0: certo,
1: che è una cosa giusta, però tu devi giocare, star zitto, non polemizzare mai, devi giocare, perché la decisione, non so, dell'allenatore è insindacabile. È giusto, però ti insegna a dire tu devi fare il tuo compito senza preoccuparti del contesto, perché poi è qui che si sviluppa la tesi. La parte interessante è che, ecco, un'altra cosa molto interessante è questo: una volta essere medico significava essere un guaritore, oggi la salute appare come una moltitudine di parametri.
0: Sì.
1: Quante volte negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di protocollo?
0: Tante, troppe, assolutamente.
1: Io sono il tuo medico,
0: però devo eseguire un protocollo.
1: Appunto, come se tu fossi un'automobile prodotta in serie.
0: Certo.
1: Non siamo automobili prodotte in serie.
0: No, altro motivo di riflessione e di approfondimento che quell'articolo lì, che hai snocciolato rapidamente, ma che hai da subito compreso. Mi meraviglio,
1: ecco.
0: Sergio.
1: No, ma a volte mi sorprendo anch'io, ma devo aver preso qualche riga.
0: Sì, ho capito.
1: Sintetica. Fra l'altro, lui sviluppa una tesi per cui il populismo di destra si poggia proprio su questa latente insofferenza dell'uomo che dice, insomma, non si può fare niente, perché io posso fare solo da qui a qui, tu puoi fare da qui a qui, non possiamo effettivamente agire. Il nostro spazio di manovra è completamente frenato tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa.
0: Certo.
1: Allora dice, Trump e Musk sono attraenti per gli elettori perché promettono di non curarsi delle condizioni preliminari, delle regole, dell'autonomia dei sistemi. Trump dice, io non mi lascio fermare da nessuno. Nessun trattato internazionale, nessuna alleanza, in pratica me ne frego di tutto. Io faccio quello che ho in mente di fare perché
0: è giusto così.
1: Ecco, probabilmente il fascino di questi personaggi, che poi spesso in realtà hanno soltanto questo, questa foga di dire,
0: sì, quest'impeto di prepotenza,
1: quest'impeto,
0: per imporsi,
1: perché manca poi appunto il sapere di cui si parlava prima,
0: in precedenza,
1: in precedenza.
0: Che tutto si lega nei nostri magazine.
1: Però il fascino è proprio questo, perché a forza di segmentare tutto, quante volte vai da un operatore che ti vorrebbe dire, ma il sistema non mi permette di
0: non mi permette di fare questo. Infatti anche quest'altro aspetto è veramente, come dice mia madre, da quando c'è la main è veramente la rovina delle persone, e io in un certo senso la capisco, hai capito?
1: Sì, adesso in trasmissione non dico come tu denomini la mail, ma
0: lo sterco del demonio.
1: Ah, ecco, lo dici tu.
0: Sì, no, assolutamente, certo.
1: E ecco, finisce salvando in questo contesto in cui appunto dice qua siamo sempre più aggrovigliati in un non potere muoversi, siamo in gabbia praticamente, perché io vado da qui a qui, tu da qui a qui, eccetera, però non si riesce a fare, insomma, perché siamo appunto legati. Ecco, lui salva l'arte perché dice dice che l'arte cerca di rendere percepibile questo senso di totalità di una situazione e di risvegliarlo e tenerlo vivo. e per questo si nutre di ambivalenze e di ambiguità.
0: E di ambiguità, che sono, esatto, e di dubbi.
1: Perché io infatti sono la classica persona che non ha mai certezze in una situazione, fa fatica a schierarsi con precisione perché è impossibile che uno abbia ragione al 100%, quell'altro abbia torto totalmente. Cioè, le situazioni sono comunque complesse.
0: Certo.
1: Altrimenti non si sarebbero create.
0: E poi, oltretutto, io volevo precisare prima di mandare la pubblicità che quando hai detto che hai preso qualche riga è che sei riuscito a sintetizzare dall'articolo con alcune righe che sono più rappresentative, no? Che uno non vada a pensare, ho preso alcune righe sintetiche. Io ho voluto dire che il Breakfast Club non è vittima di doping, ecco.
1: ho preso.
0: No,
1: ho preso un caffè, guarda.
0: Ecco, quindi va benissimo, più che legittimo. Tra poco Last Minute, intanto mandiamo la pubblicità.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Abbiamo dato una presentazione generale la scorsa settimana, ora cominciamo con Polis Teatro Festival dal 5 al 10 maggio, magari abbiamo questo incipit perché siamo veramente in last minute di partenza, e poi venerdì faremo uno speciale sul weekend. Do il buongiorno ad Agata Tomsic. Buongiorno Agata, ben svegliata. Buongiorno.
2: Buongiorno, per me ormai è primo pomeriggio.
1: Infatti immagino, ho saputo di questa tua alzataccia condivisa peraltro. Sei contenta che arrivano queste telefonate a sorpresa e che magari ci sentiamo anche per il weekend, chissà se c'è questa disponibilità.
2: Le minacce.
1: Sono minacce, esattamente. Però dai, Polis Teatro Festival, intanto ho letto che è la nona edizione, tra un po' arriviamo in doppia cifra, quindi un bel percorso.
2: Sì.
1: E allora, come si comincia, visto che oramai c'è già stata qualche anticipazione, mi pare, Agata?
2: Sì, abbiamo inaugurato una mostra giovedì scorso, sì, in via Girardini, con delle opere di Gianluca Costantini dedicate a 14 poetesse dei 7 paesi del Baltici e Scandinavi che sono al centro del Nordic Focus di Polis Teatro Festival di quest'anno. E invito tutti, in realtà, sia coloro che verranno al festival ma anche quelli che passeranno per Ravenna da qui al 19 maggio, a passarci, perché è una galleria a cielo aperto, un progetto del comune di Ravenna, è molto bello. Insomma, abbiamo anche pubblicato, per chi invece viene al festival, ed è un'edizione molto molto esclusiva, limitatissima, sono 100 copie numerate, autografate da Gianluca stesso, del catalogo della mostra. E non ci saranno altre edizioni, come ha detto Gianluca all'inaugurazione, per cui se venite al festival procuratevene una, ecco.
1: Sì, anche quello diventa un momento di ricordo per quello che è nei percorsi che sono di Polis Teatro Festival, che racchiude non solamente teatro danza ma anche un aspetto particolare nel essere così visionario ma nello stesso tempo concreto, almeno tra tutte queste sedi interdisciplinari che vanno dal MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna, al Teatro Sociale a Piangipane, l'Artificeria al Magià, il Teatro Rasi, hai già citato la galleria di via Girardini, hai citato una diversa partecipazione da artisti e anche il manifesto, chiamiamolo così, il flyer, sì, di presentazione è di Gianluca, tra l'altro, a proposito,
2: sì, sì,
1: di estetica.
2: Sì.
1: Allora, come si comincia domani? Vogliamo ricordarlo?
2: Come da tradizione, in realtà noi iniziamo, la prima giornata del festival è dedicata ai visionari, ovvero ai due spettacoli scelti da questo gruppo di 20-30 persone della provincia di Ravenna che durante l'inverno si sono riunite per visionare circa 400 opere in video che hanno partecipato a un bando nazionale della rete L'Italia dei Visionari e scegliere le due che apriranno il festival. Quest'anno siamo molto contenti, allora è un progetto a cui teniamo tantissimo perché dal 2019 ci permette di scoprire artisti emergenti che altrimenti non incontreremo, e poi dà un senso più profondo anche al nome stesso del festival, questa idea di coinvolgere la polis, certo, la città nella vita del teatro, il teatro nella vita. E quindi apriamo, dicevo, con due spettacoli scelti dai visionari che quest'anno si collegano a uno dei temi centrali del festival, ovvero la creazione femminile e tutte le questioni che riguardano il genere, la lotta al patriarcato, l'emancipazione femminile. E in prima serata a Radio abbiamo Ismene per sempre di Adexo Arti Creative, una compagnia che viene dalla Calabria, e invece a seguire Sante di Lana da Roma, che però coinvolge all'interno della drammaturgia dello spettacolo le sonorità pugliesi e anche le storie provenienti dalla Puglia, Capelli, che è uno spettacolo che in realtà riflette in maniera non soltanto pesante ma anche musicale, molto coinvolgente, sulla questione della violenza sulle donne, parla di una vittima di stupro e fa tutto un parallelo tra lei e Maria Maddalena, quindi temi ancora una volta importanti portati a teatro, però questa volta scelti dalle persone che condividono con noi, insomma, questo percorso, e che ci tengo a dire hanno carta bianca, cioè noi non diciamo nulla rispetto alle loro scelte, se non a volte importante magari dargli qualche informazione tecnica, pratica, logistica.
1: Bert, ecco, ho detto che è un'idea visionaria ma concreta. Infatti, esatto. I visionari hanno questo piacevole, se vogliamo, compito, e nello stesso tempo per un programma che ha dei contesti che riguardano l'impegno sociale, la relazione tra le realtà, le istituzioni, e allo stesso tempo culturale, d'aggregazione, emotivo, di spettacolo, oltre che di contenuto. Insomma, si procede, vedo, anche con dei nomi che poi hai parlato di zone geografiche molto molto particolari e molto fertili dal punto di vista della creatività. Insomma, come si procede in programma? Perché vedo dei nomi molto difficili da pronunciare.
2: No, vabbè, continuiamo poi mercoledì 6 e, come dicevo, all'insegna della creazione femminile e dei temi femminili abbiamo dalla Lituania Laura Kutkaitė, ecco, che porta una conferenza spettacolo dal titolo Tremolo, un tremore che riflette proprio sul piacere femminile, la sessualità, cercando di scardinare quei luoghi comuni, quei cliché che fanno parte, insomma, della nostra cultura, della nostra società. E lo fa in maniera ironica e radicale allo stesso tempo. In scena c'è lei con un'altra performer, dove veramente sviscerano queste tematiche insieme al pubblico, rendendolo anche partecipe, e si denudano, le denudano e si denudano loro stesse, portando anche una riflessione sul corpo, che è un altro dei temi, insomma, certo, che continuano anche nei giorni successivi. Ad esempio, nel fine settimana, col mio ultimo lavoro, Materiale per Medea. E ci tengo a dire che questo lavoro di Laura Kutkaitė, che sarà visibile in Prima Nazionale mercoledì 6, è veramente un'occasione per conoscere quest'artista giovanissima, che ancora, insomma, non è stata qui dalle nostre parti. E la mattina successiva la porteremo anche alle scuole di secondo grado di Ravenna, progetto di cui, insomma, siamo anche molto fieri. E giovedì 7, per non arrivare a fine settimana, visto che mi hai minacciata,
1: sì, esatto,
2: poco fa, giovedì 7 in realtà poi andiamo su un altro dei filoni principali del festival, che è proprio la ricerca sonora e vocale. In questo caso abbiamo un lavoro, un concerto performance di Demetrio Castellucci, Tracking Satyrs into Morph, dove Demetrio ha trasformato un dramma satiresco di Sofocle in codice Morse, e dal codice Morse in questo concerto performativo.
1: Bello.
2: Demetrio è un artista, insomma, molto poliedrico, versatile, che spazia da diversi generi musicali. Cesenate di origini, abita a Vilnius, per cui in qualche modo l'abbiamo inserito all'interno di questo focus nordico.
1: Sì, ascolta, esatto, domanda veloce, così tu cosa hai trovato di così come

0: niente. Ah, ti piace questa?
1: Con questo direi che possiamo dare appuntamento a domani con il Breakfast Club. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Linea Ledipè enciclopedico, pubblicità, liberi dentro, rassegna stampa. Al seguito poi caffè e paglia del lunedì. A tutte e a tutti un buon inizio di settimana e un buon ascolto con Radio
0: Città Pubblica. Buona settimana, ciao.
1: Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Siamo tornati dopo questo periodo un po' festoso, insomma, per quanto possibile, però insomma, un periodo di feste importanti, di feste laiche, quindi noi no, chiaramente le abbiamo un po' tutte rispettate, osservate in modo rigido. Ecco. Allora, ritorniamo però ai nostri giorni, i giorni edipeici, come li chiamano. Cioè sì. Praticamente tutti. Allora, oggi parliamo di gioco d'azzardo perché c'è una ricerca della Colorado State University pubblicata sulla rivista American Antiquity che è veramente interessante. Conoscevi la rivista?
1: No, ma mi piace sempre come pronunci queste...
0: American Antiquity, perché vabbè, è chiaro che noi è la pronuncia scientifica,
1: certo,
0: magari no, può sembrare non simile a quella corrente. Allora, la notizia è che i dadi più antichi della storia, sai da dove, chi è che li ha realizzati?
1: Gli Aztechi.
0: No, i cacciatori raccoglitori del Nord America di 12.000 anni fa. 12.000 anni fa si giocava a dadi che era un piacere.
1: Sì.
0: E dopo uno si stupisce che ci sono ancora oggi i dadi? Ma insomma, è ovvio. L'uso dei dadi era una caratteristica costante della cultura dei nativi americani. I dadi si pensava che fossero di 6.000 anni fa, invece questo studio dimostra che è il doppio, di 12.000 anni fa. Perché? Perché prima di questa scoperta incredibile, ecco, poi qualcuno, qualche ascoltatore dice, ma come fate? Come fate? Perché abbiamo una redazione

0: diritti per l'educazione finanziaria e per la crescita personale. L'obiettivo è quello di favorire percorsi di autonomia e reinserimento sociale. Si tratta quindi di un'iniziativa davvero molto importante per le donne e per fare in modo di essere consapevoli della loro possibilità e di emancipazione attraverso il lavoro, attraverso la gestione finanziaria che può avvenire in totale autonomia e non alle dipendenze di un uomo, di un compagno. E quindi è un modo per riprendere mano la propria vita, avere una possibilità di ricostruzione personale. Il progetto è coordinato dall'avvocata Federica Presti Donato e si basa su un approccio del tutto multidisciplinare.
1: Bentrovate e bentrovati, grazie Ilaria, questa notizia è importantissima, soprattutto perché parlare di educazione finanziaria in carcere è molto molto importante perché tante persone, ma anche molti uomini non sono informatissimi in realtà, anche perché si vive in una sorta di apartheid all'interno del carcere rispetto a tutta una serie di dinamiche legate alla finanza. Aggiungo anche che questo, diciamo, problema di come dire, alfabetizzazione finanziaria per le donne è molto sentito, tant'è che ci sono tantissimi podcast che sono fioriti in questo periodo su diverse piattaforme. C'è per esempio Al Femminile delle Poste Italiane, oppure Donne Finanzia da Urlo di Valori.it su Spotify. Insomma, davvero ce ne sono tantissimi e vi invitiamo tutte e tutti anche a seguire queste formazioni di facile reperimento. Ma oggi è la giornata delle buone notizie, Ilaria, perché siamo stati ad una presentazione, una conferenza stampa molto importante per la Casa Circondariale Rocco D'Amato. Nello specifico parliamo del caseificio che è stato inaugurato in Dozza il 20 aprile, che ha praticamente sfruttato una struttura già presente ma in disuso. E finalmente si riparte in seno a FID, che è Fare Impresa in Dozza, costituita inizialmente nel 2012 dalle aziende IMA, Marchesini, Gruppo Marchesini e GD. Successivamente si è aggiunto FAC e oggi si è aggiunto Granarolo, ecco il gruppo Granarolo che all'interno dello stabilimento farà caciotte. Presenti ovviamente la direttrice della Casa Circondariale Rosalba Casella, il presidente di Fare Impresa in Dozza Maurizio Marchesini e ovviamente il presidente di Granarolo Giuseppe Calzolari. Ci sono stati tanti interventi delle autorità, dal sindaco Matteo Lepore al presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale, al sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Elvira Calderoni. E il cardinale Zuppi non è potuto essere presente, ma ha mandato un videomessaggio di auguri e di sostegno. A questo punto non ci resta che ascoltare l'intervento di Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo SPA.
2: È questa idea che noi abbiamo costruito negli anni di mantenere un profilo di responsabilità sociale, di solidarietà, cercando di trasmettere poi quelli che sono i nostri valori etici, ma anche il nostro saper fare. Quindi qui c'era la possibilità di ripristinare una vecchia idea, un caseificio poi abbandonato all'interno del carcere, insieme agli amici della FID. Abbiamo costruito questo percorso non semplice, però per noi importante. Attraverso la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro, pensiamo di trasmettere una speranza concreta a chi oggi vive un'esperienza ovviamente molto dura all'interno di un carcere, cui non possiamo come comunità non dire, offrire un'opportunità. Il lavoro è la speranza per queste persone di poter, una volta conclusa la pena, poter rientrare nella società e i dati sono molto importanti perché la recidiva per chi lavora passa dal 70 al 10%, per cui ognuno di queste persone che coinvolgiamo ha una possibilità enorme in più di superare

0: carceri che danno l'opportunità alle persone ristrette non solo di formarsi ma anche di lavorare attraverso dei contratti regolari, esattamente come sta facendo Granarolo. In questo momento i lavoratori detenuti sono 3 su 6 formati e, come dichiarato da Granarolo, sono regolarmente contrattualizzati e remunerati secondo quanto previsto dal contratto nazionale. Perciò noi ci auguriamo che si possa estendere questa possibilità anche ad altri e anche alla sezione femminile, che già è coinvolta attualmente nella sartoria di gomito a gomito con lavoratrici assunte e stabili, e quindi ribadiamo ulteriormente l'importanza di iniziative come queste. Che non solo contrattualizzino correttamente lavoratori e lavoratrici, ma anche puntino a un concreto impegno sulla persona, dando orari consoni, quindi lavoro e tempo libero sia bilanciato e sicurezza e salute nel lavoro. Ma ora passiamo la parola a Valentina Marchesini, consigliera delegata di FID, che ci racconta come questa iniziativa del Caseificio sia un vero e proprio ponte tra carcere e città.
1: Fare impresa in Dozza oggi raggiunge un traguardo importante. Granarolo è entrato finalmente alla Dozza. Come è potuta avvenire questa specie di miracolo?
2: Allora, oggi è sicuramente un giorno bello, un giorno di festa, dove aggiungiamo un pezzettino importante, perché da oggi un prodotto che verrà fatto all'interno del carcere potrà arrivare a tutti quanti. E questo credo che sia una cosa importante, perché la nostra esperienza pluriennale ormai fa però un prodotto B2B, per cui non si vede, invece questo può arrivare veramente a tutti e può dare a tutti quanti l'opportunità di partecipare in qualche modo, e quindi credo che sia una novità molto bella.
1: Siamo partiti da lontano con FID, che ha cominciato a metterci i piedi nella Dozza.
2: Sì, è stato 13 anni fa. È tutto molto complicato all'interno del mondo del carcere. Io penso sempre che la FID fa due cose fondamentali. Uno, dà un'opportunità alle persone che sono dentro al carcere di riscattarsi, di costruirsi qualcosa per il dopo, ma la seconda opportunità bellissima che dà è quella di portare invece dentro i tutor, che sono tipicamente dei pensionati delle nostre imprese, che qui dentro scoprono un mondo nuovo, ed è bellissimo perché loro qui hanno trovato dei figli, come i ragazzi all'interno hanno trovato dei padri, degli zii, e questo è un cerchio che dà a un'impresa così difficile un vero e profondissimo senso.
1: Più o meno quante persone avete visto in questi lunghi 13 anni?
2: Allora, credo che siano circa dalle 10 alle 15 ogni anno che fanno il corso, che poi entrano, poi ovviamente escono, vengono assunte dalle nostre imprese o da imprese vicine alle nostre, diciamo da un network ormai di stakeholder, quindi secondo me siamo già arrivati al centinaio.
1: Grazie mille. Ringraziamo Valentina Marchesini e non abbiamo in realtà citato uno degli artefici di questo grande lavoro che FID ha realizzato nel tempo, non soltanto all'inizio nel 2012, ma anche attualmente con l'ingresso del gruppo Granarolo, l'amministratore delegato Gianguido Naldi. Parlavamo prima di autorità che sono intervenute in questa giornata importante. Tra queste ha dato il suo contributo Andrea Ostellari, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, che si è focalizzato su un cavallo di battaglia del Ministero, che è il programma di reinserimento Recidiva Zero. Ascoltiamolo.
3: Io sono particolarmente soddisfatto di questo esempio di Bologna, ma sono soddisfatto anche degli esempi che si stanno

0: stanno nascendo in tutto il territorio nazionale. Ci sono esempi anche nel vicino Veneto, terra che ovviamente conosco perché ci abito. Anche lì tante realtà prima chiuse stanno riaprendo. E questo cuore, quindi, che qui si registra anche nell'operazione Granarolo e FID, è un cuore che ovviamente, ed è presente in tantissime realtà, in tantissimi istituti. È un cuore che abbiamo fatto ribattere con una serie di iniziative che ovviamente abbiamo condiviso anche con il Ministero del Lavoro, abbiamo condiviso con il CNEL, dove ovviamente la parte centrale è la giustizia, ma che abbiamo voluto però fare assieme, in squadra, perché solo così si riesce a raggiungere gli obiettivi, anche quelli più complicati. Quello del lavoro all'interno del carcere è un obiettivo complicato, complicatissimo, ma è un obiettivo che però vogliamo assolutamente sdoganare, anche rispetto a tante difficoltà registrate nel passato.
1: Come diceva Antonella, altre sono state le figure istituzionali che sono intervenute durante l'inaugurazione del caseificio, tra queste anche Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha raccontato l'importanza del lavoro per il reinserimento sociale e ha parlato anche della responsabilità dell'essere cittadini per poter contribuire a un bene comune.
2: Non basta la capacità imprenditoriale, non basta certamente il fatto di saper lavorare, di avere anche la capacità di mettere insieme tutta una serie di processi che poi sono processi produttivi. Poi ci vuole la volontà anche di superare quelle che sono a volte le tante difficoltà anche amministrative, logistiche, gestionali, ma poi ci vuole tanta consapevolezza anche del fatto che ognuno di noi ha un ruolo che va oltre quello che poi è il suo ambito professionale, ed è un cittadino responsabile che deve cercare anche con la propria attività e proprio sapere di migliorare l'ambiente che lo circonda, di dare un contributo, e un contributo importante.
3: Dopo questi contributi istituzionali, basati principalmente sull'importanza del lavoro che noi tutti conosciamo bene, ci sono tante realtà che si impegnano in tal senso. Mi viene in mente l'associazione Seconda Chance, per esempio, ma è un po', diciamo, un trend che vede coinvolti molti soggetti. È chiaro che però il lavoro non è tutto, l'ha detto anche il dottor Marchesini durante l'apertura. E il lavoro non è tutto, perché poi ci sono anche altre necessità, come quella abitativa, da non trascurare, o anche dei rapporti sociali quando le persone soprattutto sono fuori dal carcere. E poi ci sono tante altre cose fondamentali, quali per esempio le cosiddette attività trattamentali, che sono quelle attività laboratoriali, teatrali, di studio, di lettura, eccetera, che all'interno del carcere sono altrettanto importanti e che lo sono a maggior ragione anche all'esterno. È, diciamo, un'eredità che poi si trasferisce dal dentro al fuori. Quindi l'importanza del lavoro sicuro, ma poi ci sono arte, cultura e tutto quello che ci sta intorno.
1: Sì, Antonella, mi collego anch'io a queste ultime cose che dici per rimarcare anche un piccolo aspetto, ovvero l'importanza che queste attività di cui stai parlando, quindi attività legate all'arte, alla cultura, anche alla socialità e quindi alla relazione, sono di fatto attività improduttive, ed è una parola che al giorno d'oggi è sempre un po' difficile da accettare, ma è un'improduttività molto produttiva, molto utile all'essere umano sia per l'autostima sia per la relazione con l'altro e quindi essenziali per un reinserimento sociale. Inoltre è importante ricordare che le iniziative che entrano all'interno delle carceri devono anche avere quell'attenzione verso il fuori nei termini di prevenzione al reato e quindi è essenziale radicarsi anche nell'evitare che determinati comportamenti accadano prima ovviamente di commettere danno. Siamo giunti a conclusione di questo nostro servizio e reportage dedicato all'inaugurazione del caseificio e passiamo alla rubrica di oggi, dando la parola a Ignazio De Francesco con Sponda Sud.
4: Io non sono un grande appassionato di sport, però non lo seguo particolarmente, ecco, soprattutto il calcio, devo dire. Però inizio questa rubrica Sponda Sud, che ci invita a guardare la Sponda Sud, quindi l'Africa, il resto del mondo, il sud del mondo, in modo diverso dalle solite notizie, con una notizia di sport. Utilizziamo la rivista Africa, la rivista del continente nero che ci accompagna ormai da tanti mesi. E questa è la notizia: l'Algeria trionfa nella ginnastica, oro africano e qualificazione mondiale. Dice così la notizia: l'Algeria ha conquistato la medaglia d'oro a squadre nella ginnastica artistica femminile ai campionati africani, ottenendo così la qualificazione ai campionati del mondo 2026 in programma a Rotterdam nei Paesi Bassi. La selezione algerina, guidata da Kaylia Nemour insieme a Gianna Laroui, ha dominato la competizione con un punteggio complessivo di 151.000 eccetera punti. Alle sue spalle si è classificato il Sudafrica. Il successo consente all'Algeria di ottenere il pass continentale per la rassegna mondiale. Quindi auguri all'Algeria. Vedere la donna, ecco, senza il velo, con le braccia scoperte, è un po' un problema, ecco, non è giusto, non è corretto. Queste sono donne che poi sicuramente saranno, credo, forse qualche eccezione, ma la stragrande popolazione algerina è musulmana, quindi ragazze musulmane che fanno la loro vita, la loro preghiera, il loro Ramadan, però sono anche delle grandi sportive e quindi nel momento in cui fanno sport si presentano in tenuta sportiva. Quindi un primo messaggio, un messaggio di, direi, di una certa evoluzione di genere all'interno di questa parte del mondo. Un secondo messaggio è la crescita dell'Africa come protagonista nello sport mondiale. Noi sappiamo anche del nostro calcio, ecco, calciatori africani erano un'eccezione fino ad alcuni decenni fa, quando io ero giovane non se ne parlava, oggi sono grandi campioni. E infine una terza cosa che collego io a questa notizia: quando questi sportivi vengono dall'Africa si integrano sulla sponda nord, per esempio nel nostro paese, e diventano cittadini e cittadine italiane, questo credo che sia un grande contributo che sta dando in questo momento lo sport nel mostrare un volto dell'Italia multietnica, multireligiosa, multiculturale. Noi abbiamo nell'atletica, nella pallavolo, ecco, delle atlete femminili, soprattutto ragazze che sono di pelle nera o quasi nera o cioccolato e che parlano italiano con inflessione romanesche o venete o bresciane e sono italiane a tutte gli effetti, italiani a tutti gli effetti, e ci dicono che il paese sta cambiando. E io credo che sia in questo momento lo sport, tra tante cose, sta giocando una sua partita significativa anche nel rendere più vicine le sponde del mare. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia. Questa notizia, sempre da Africa Rivista, l'articolo di Stefano Pancera, la battaglia tutta africana tra giovani e potere. A 15 anni dalle primavere arabe, scrive Stefano Pangera, i giovani africani della generazione Z, cioè quelli nati dopo il 2000, mi pare, i millennial sono quelli nati nell'ultimo decennio degli anni 90, la Z dal 2000 in poi. Quanti sono questi giovani africani, giovani della generazione Z? Il giornalista dice, pensate, 500 milioni di persone tra i 14 e i 25 anni, e sono circa il 30% della popolazione del continente. Quindi un esercito di giovani, quindi una primavera giovanile africana straordinaria. E dice così Stefano Pancera, questi giovani africani della generazione Z restano una forza demografica e politica decisiva. Lo scorso anno hanno riempito le piazze di paesi come Kenya, Tanzania, Uganda, Madagascar, chiedendo diritti, lavoro e rappresentanza. La relativa calma che oggi si registra in molte capitali africane può sembrare un riflusso naturale dopo le proteste del 2025. È una lettura comoda per i governi, dice il nostro giornalista, i giovani si stancano, non sono organizzati, tornano a casa. In realtà la repressione non si è fermata, ha solo cambiato forma. Durante le tornate elettorali più controverse, diversi governi hanno imposto blackout di internet, ma il controllo sulla rete è proseguito dopo con una censura selettiva e opaca. Nel frattempo i social vengono occupati da messaggi filogovernativa e influencer che parlano di pace e unità nazionale. È quella che molti attivisti definiscono come ingegneria del silenzio. Ma nulla riesce a zittire la voce della generazione Z. Durante gli shutdown, cioè il blackout, il blocco dell'internet, molti ragazzi hanno girato i blocchi usando applicazioni varie come Bridgefy, che trasformano i telefoni in reti a maglie via Bluetooth. Senza internet i messaggi rimbalzano da un dispositivo all'altro. Segnalazioni di arresti, posti di blocco, punti di ritrovo. In questo contesto di repressione digitale il ruolo delle grandi piattaforme non è neutrale. Meta ha rafforzato come mai prima la sua presenza in Africa, con sedi a Johannesburg, Lagos e Nairobi, e soprattutto con il progetto 2 Africa, 45

0: Che apre con così, un po' di fantapolitica. Se la Russia di Putin avesse aggredito al largo delle acque di Creta una serie di navi assolutamente pacifiche, avesse in qualche modo distrutto i motori, pestato gli equipaggi, arrestate 122 persone, tenute in condizioni disumane alcuni di questi poi liberati, altri due trattenuti a Mosca sotto processo incatenati, pensate voi cosa direbbero i nostri media occidentali. Avendolo fatto Israele, siccome Israele evidentemente può tutto la faccia di tutto, come fare per nascondere questo scandalo internazionale di vera pirateria e di vera criminalità? Beh, il Corriere fa come lo strozzo, ovvero sia mette la notizia a pagina 21 in un trafiletto che così recita: due attivisti della flottiglia in prigione fino a domani. Tutto questo è tutto qua. E non si capisce bene perché, per come, tra l'altro è molto accomodante che fino a domani, beh allora aspettiamo fino a domani, qual è il problema? Si tratta in realtà di Seyfo Bouk-Ghebeshe e Tiago Avila, due attiviste global sull'uomo flottiglia, dice il Corriere in questo trafiletto a pagina 22, dalla Marina, arrestati, non rapiti, non sequestrati, arrestati, dalla Marina italiana nel largo dell'isola Creta. Dunque, lo ha stabilito ieri il tribunale israeliano di Ashkelon, che come sempre sono questi processi farsa di un paese tipicamente dittatoriale, che non c'è da aspettarsi nulla da questa giuria. Allora, uno tra l'altro ha la colpa di essere anche lo spagnolo di origine palestinese, quindi peggio che mai. Comunque sono due personaggi che in qualche modo sono un vessillo della flottiglia, ovviamente Israele lo sa, e infierisce. Allora, siccome questi imputati presentati in catene, quando lo faceva Orban era disumano, se lo fa Israele, beh insomma, vabbè insomma, lasciamo perdere. Siccome alle facce tumefatte per le percosse, cosa dicono gli israeliani? Dunque, contrariamente alle accuse false e infondate, dicono gli israeliani, in nessuna fase i due attivisti hanno subito torture, a seguito di violenti atti di costruzionismo fisico nei confronti dei membri dell'equipaggio israeliano, quest'ultimo è stato costretto a intervenire per porre fine a tali azioni. Dunque, allora, questi abbordano a modo di pirati una nave. Uno aspetterebbe che gli abbordati si difendano, ma questi non si difendono perché sono pacifisti, alzano le braccia, però vengono pestati lo stesso. E alla fine la colpa di questi qua, che a mani nude avrebbero pestato dei soldati armati fino ai denti. Questo è il paradosso che ci costringono a leggere le dichiarazioni israeliane. In realtà, dice l'Indipendente, perché i giornali che parlano della flottiglia sono pochi. Oggi lunedì non c'è il manifesto, quindi siamo ancora meno i giornali che parlano di questa cosa. Allora andiamo all'Indipendente. Due attivisti detenuti in Israele con le catene ai piedi e le lividi in faccia. Mentre a Tel Aviv il ministro Ben-Gvir festeggia il suo 50° compleanno, lo vedremo, con una sfarzosa torta a tre piani raffigurante pistola, un capo e una mappa del grande Israele, Tiago Avila e Abu Qasred Abdelrahimi si presentano nelle aule del tribunale di Ashkelon visibilmente affaticate, occhi arrossati, ferite sulla testa, manette alle mani e catene ai piedi. I due erano stati arrestati in seguito a questo abbordaggio delle navi della Global Subflottiglia portato avanti dalle autorità israeliane in acque internazionali. E qui la Grecia, davvero, fischia la Grecia, perché il centro della Grecia è a dir poco subalterno, se non complice di questa cosa. I legali di Alaya, il gruppo per i diritti umani che fornisce assistenza agli attivisti, spiegano che Avila e Abu sono stati sottoposti a abusi fisici equivalenti a torture in seguito all'udienza. I PM hanno elencato una serie di presunti reati senza tuttavia muovere alcuna accusa formale. Il giudice ha disposto il prolungamento della detenzione per 2 giorni. Quindi questa cosa viene sottolineata anche dal Fatto Quotidiano, con dei pochi giornali che segue con attenzione questo incredibile scempio internazionale. Tiago e Saif, più carcere senza accuse, flottiglia tappa in Turchia. Questo è quello che arriva, quindi la flottiglia, le navi sopravvissute continuano e sembra che la Turchia ne scorti in parte, nelle acque internazionali, il loro viaggio. I due arrestati in tribunale israeliano, il governo Netanyahu, nessuna tortura, ma costretti a usare la forza. Ma poverini, costretti al largo della Grecia, tanto erano costretti. Prossime mosse, in attesa che il maltempo passi le barche, nel tempo che il maltempo passi, le barche si preparano a dirigersi verso la costa asiatica. Ma si intervista con Julien Blondel, dopo 3 giorni, uno di quelli pestati, arrestati e visibilmente feriti da queste torture e botte dei soldati israeliani, botte e proiettili di gomma, ma era resistenza passiva. I militari israeliani hanno spicchiato e sequestrato la notte del 29 aprile. Questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. E effettivamente, per significare quanto i giornali mainstream italiani diano importanza a quello che è accaduto alla Global Sumud Flotilla, ebbene Repubblica inizia a parlarne a pagina 16, tu avevi citato pagina 22 del Corriere della Sera, e infatti la prima notizia in prima pagina è ciò che farà Trump nei prossimi giorni, ovvero avviare il Project Freedom, ovvero liberare le navi da Hormuz. E poi in pagina 2 si parla di Papa Leone che aspetta Rubio in Vaticano, e poi in pagina 4 si parla di Salvini e l'assist dato da Donald Trump nella politica italiana. Poi c'è la cronaca delle sponde del Golfo Persico, ancora Bruxelles e l'OPEC. Bene, fino ad arrivare a pagina 16, dove si parla di altri due giorni di carcere per gli arrestati di Flotilla, e per, mentre per gli avvocati, i patrocinatori, è un sequestro, e ancora il processo è aperto. L'accusa a questi due militanti della Global Sumud Flotilla è di sostegno a un gruppo terroristico, ma non è ancora stata formalizzata dai giudici. Ricordiamo che questa accusa prevede anche l'impiccagione, se non erro, mentre poi nelle pagine successive, dopo questo breve trafiletto dove c'è la fotonotizia di Ben Gvir e la moglie che si abbracciano davanti a una torta con un cappio disegnato sopra, con le congratulazioni di 50 anni del ministro, e invece Francesca Cafferi ci parla da Gerusalemme di un'altra trovata, la quinta stagione di un serial Fauda, la vendetta che torna nella serie TV israeliana con l'incubo del 7 ottobre. Però già ci si rende conto che la quinta stagione affronta i traumi irrisolti del paese israeliano, ma dopo la guerra a Gaza parlare al resto del mondo resta quasi impossibile senza essere fraintesi. Ancora un altro quotidiano, Il Resto del Carlino, dedica tutto quello che dedica è un trafiletto di una ventina di righe del caso Flotilla, dove la prima riga dice: nessuna tortura agli attivisti, nei confronti degli attivisti di Flotilla, lo riferiscono le fonti israeliane, mentre contemporaneamente un tribunale israeliano proroga di due giorni la detenzione di due dei circa 175 attivisti prelevati dalle barche delle associazioni umanitarie al largo di Gaza. Al largo di Gaza no, al largo di Creta, ma neanche tanto, già quei 20 chilometri prima di arrivare nelle acque internazionali sono acque greche.
0: E anche di fronte a Gaza non sono acque israeliane, peraltro.
1: Esatto.
0: Fino a prova contraria.
1: Esatto.
0: Ma non ancora, almeno.
1: Erano quasi 1000 chilometri o 1000 miglia quelle che separavano la flotilla dalle coste di Gaza. Ancora Global Sumud Flotilla, Chiara Sgreggia a bordo della Global Sumud Flotilla fa una cronaca a pagina 2 del Domani, dove appunto ci dice che Tel Aviv smentisce che ci siano state torture. Peccato che hanno visto tutti le ferite nella testa e i lividi nel corpo. Le opposizioni hanno interpellato la Meloni per chiedere ancora chiarimenti. Ancora queste fotonotizie, si parla di questi due attivisti arrestati di Israele vicino a Creta tra il 29 e il 30 aprile. False accuse e torture. Sono stati catturati la settimana scorsa quando la flotilla era intercettata dalla marina israeliana in acque internazionali vicino all'isola di Creta durante la navigazione verso Gaza. Per Israele collaborerebbero a un'organizzazione accusata di agire clandestinamente per conto di Hamas. Sono stati condotti al tribunale i due con le mani ammanettate, entrambi con le catene ai piedi, e il risponso è che resteranno in cella. La loro detenzione è stata prorogata di altri due giorni. giorni, secondo quando riferisce ad Al-Ara, il centro legale che li rappresenta. Il pubblico ministero aveva chiesto una proroga di 4 giorni, presentando un elenco di presunti reati, tra cui assistenza al nemico in tempo di guerra, contatti con un agente straniero, appartenenza e fornitura di servizi e trasferimento di beni per conto di un'organizzazione terroristica, per i quali gli avvocati contestano che non esiste alcuna base giuridica per l'applicazione extraterritoriale di azioni di cittadini stranieri in acque internazionali.
0: Dichiarati poi terroristi da Israele e dagli Stati Uniti d'America, quindi al di sopra o al di sotto di ogni sospetto, ma dice la signora Meloni che non capisce il perché della flottiglia. Glielo spieghiamo noi se già lei non lo sa e forse non lo dice. Le iniziative della flottiglia, ma anche quelle tante iniziative che sul territorio italiano, dalle grandi manifestazioni fino alle piccole mostre sulla Palestina, tengono acceso non solo il faro sulla Palestina, ma mettono in difficoltà estremamente i paesi europei. Quindi le nostre iniziative non potranno forse sicuramente fermare il massacro in Libano e in Palestina, ma creano un grande problema politico-diplomatico di Israele, e tutti i rifornimenti di armi, i diplomatici, le coperture politiche e logistiche che dà l'Europa, oltre che l'America, a Israele, vengono messi in crisi da questa voglia di giustizia e denuncia delle condizioni palestinesi. Quindi non è un caso che Israele versi milioni di dollari per una controffensiva mediatica, pagando l'intelligenza artificiale che va a fare delle capriole ai ragazzi della subflottiglia, che fa vedere i bravi soldati israeliani che offrono il caffè ai palestinesi, eccetera, eccetera, eccetera. È la propaganda di Goebbels e Netanyahu che appunto viene contrastata efficacemente dalle tante iniziative che quindi, cortei, mostre, flottiglia, il grido è sempre quello.

0: Liberi tutti su Sonic, un brano che vorremmo metterlo su 100 volte. Detto questo, ma c'è la tregua. C'è la tregua in Libano e leggiamo allora di questa mattina quello che succede questa notte. Quindi i flash agenzie ci riportano che il fatto che proseguono i raid israeliani contro Hezbollah nel sud del Libano nonostante la tregua, è bello sta nonostante la tregua, ma quando mai la tregua? 6 le vittime nelle ultime 24 ore, diversi feriti, colpita una moschea su Mayeh a sud-est di Tiro, provocando 3 morti. 2 persone sono morte in un attacco che ha preso di mira un ristorante e una farmacia ad Aram Selin, un ristorante, una farmacia, una moschea. E un drone ha ucciso una persona su un motorino, evidentemente pericolosissimo su un motorino. Intanto l'IDF ordina l'evacuazione dei villaggi, invitando i civili ad allontanarsi almeno 1 chilometro da aree interessate dalle operazioni militari. Tanto sono aree oltre ben quella striscia gialla che Netanyahu rivendica a sé, come di solito le strisce di sicurezza, poi ci fanno sopra i coloni, poi eccetera eccetera, poco a poco la fanno, le prendono dentro. La grande Israele. Si diceva appunto su questi delinquenti della Stella di Davide, Giussi Fasano, i poliziotti tra i partecipanti, le torte decorate con il cappio, la festa a shock di Ben-Gvir. Cioè questa dolce metà di Ben-Gvir, che è più velenosa del marito se possibile, che per far vedere al mondo cosa ne pensano, c'è questa, la festeggia 50 anni del maiale, con la torta, con 2 pistole, la cartina di Israele che occupa sia Cisgiordania che Gaza, il cappio, eccetera, e poi Happy Birthday. Polemica per il compleanno del ministro estrema destra. Sul dolce una mappa dello Stato ebraico, Cicoria, che comprende Gaza e Cisgiordania. Anche questa è messa in una notizia come fosse un po' folclorica. E allora, dice, altro che folklore, perché non a caso che per esempio, sempre della serie Uno Stato dittatoriale, abbiamo Israele slitta ancora l'udienza su Netanyahu. Quindi nuovamente annullata la testimonianza del premier israeliano nel suo processo per corruzione dopo un messaggio arrivato al tribunale dal team difensivo del premier. Questo è il Times of Israel, cioè il team difensivo dice oggi non ho processato, il giudice va bene e si inchina. Lo comunica l'ufficio del portavoce di tribunale specificando che l'annullamento è dovuto a motivi di sicurezza non meglio precisati. È in questa fase, è una fase che dura da 4 anni, non possiamo fornire ulteriori informazioni, ho concluso. E doveva andare in tribunale questa mattina, questo a proposito. C'è una notizia che arriva dai sondaggi, eccetera, arriva da Rachida Al-Zuzi del Fatto Quotidiano, che Netanyahu è la trappola di guerra, più Israele ha paura, più voterà per lui. Abu Zaid e Sharon Malnon, che l'ha intervistato. Il primo palestinese ha perso il fratello nella prima intifada, il secondo israeliano Hamas ha ucciso 7 ottobre. Anche se minoranza, dobbiamo essere coloni di pace. Ma i coloni purtroppo sono altri. Ma questo è il fatto che Netanyahu può ancora vincere le elezioni, dimostra quanto sia consolatoria, purtroppo, ahimè, non vera, che Netanyahu non rappresenta la vera Israele. Purtroppo Israele oggi è in un fondo di paura, terrore e di aggressività, per cui anche l'opposizione di Livni è d'accordo, è in contrasto a Netanyahu, ma è d'accordo sulla guerra e i metodi di guerra di Israele. Questo è quello, e perciò c'è da puntare molto sugli ebrei presenti in Israele, dei veri eroi che stanno combattendo contro la guerra e contro il genocidio, e la stanno pagando assai assai duramente. Altro che antisemiti, viva questi ebrei. Ma il petrolio iraniano nella trappola USA, questo è il Medio Oriente che visto in generale dalla guerra e dal Corriere della Sera. Washington sta puntando a far giungere a Teheran i suoi limiti di stoccaggio, ma la resilienza del regime può riservare sorpresa, perché il regime sa che il tempo fa male a entrambi i paesi, ma anche in America più passa il tempo più il tycoon è debole, perché la benzina in America dall'inizio della guerra è aumentata del 50%, e da quelle parti lì sono sensibilissimi ancora più che da noi sul prezzo della benzina, anche perché tutto si muove su gomma, pochissimo su treno, quindi è ancora messo peggio che l'Italia. Trump boccia la proposta iraniana, questo è appunto, c'è l'ultima proposta iraniana, che ieri c'era questo ping pong di informazioni, la TV iraniana diceva che c'era un dialogo aperto e Trump lo negava assolutamente. Piano per Hormuz, libererò le navi. Nel frattempo ad Hormuz abbiamo una petroliera colpita vicino agli Stati Arabi Uniti, tanto è liberata, quindi sembra quasi un rollerball passare con le petroliere da quello stretto, mentre passa una petroliera cinese con sotto gabbando il blocco degli Stati Uniti d'America, forse con la Cina, non oso non farla la voce grossa. Una proposta atomica, su questa proposta accettata, non accettata, chi lo sa, speriamo che ci sia un sottotraccia, ancora un dialogo aperto. Una proposta atomica dell'Iran per convincere Trump a finire la guerra. Le trattative. Teheran elenca le richieste a Washington. Stop alle armi, blocco di Hormuz, sblocco di Hormuz e fine delle presunzioni occidentali. Ora la palla in mano agli Stati Uniti d'America. Ed è, però, non è una gran mano, come dire, in questo caso. E poi tutto questo vede il prezzo del petrolio. Dunque, sulla trattativa, dice il giornale, Donald boccia la proposta iraniana ma le trattative avanzano in segreto, e sul petrolio l'America sorpassa l'Arabia. Quindi non è così matto il tycoon, almeno chi per lui, perché colpendo lo stretto di Hormuz si vende il grigio americano. Spediti 250 milioni di barili in 9 settimane, l'OPEC alza ancora la sua produzione. L'OPEC alza la sua produzione, come dice il Fatto Quotidiano, la storia dell'OPEC e perché la sua crisi non è cosa buona. Dal 60 l'organizzazione, la prima del sud globale, è nata contro le sette sorelle, cioè la Shell, la Texaco, eccetera eccetera. Le USA, se cade, restano solo finanza e multinazionali. È una guerra antica, dagli anni 70 il blocco occidentale prova a rompere l'intesa tra i paesi esportatori, non solo arabi, tutti i falsi miti creati contro il cartello dei ricchi sceicchi, perché i famosi sceicchi con tante mogli eccetera eccetera eccetera, le barzellette sui sceicchi in fondo non sono diversi, no? Dagli Epstein occidentali.
1: Sì, esatto. E per quello che riguarda Israele c'è da fare una riflessione satirica sui suoi tribunali, nel senso che saranno affollatissimi, appunto. Netanyahu viene costantemente rimandato, i due attivisti di Global Subut Flotilla occorrono altri 2 giorni per prendere decisioni ufficiali, e nel frattempo mostra le spalle grosse Trump, perché come dicevo già, avvia il progetto Libertà, Project Freedom, un'operazione per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra, e se saremo ostacolati risponderemo. È appunto un'altra scusa per riprendere le ostilità e i conflitti. E invece nelle pagine interne, sempre Repubblica, pagina 8, Giuseppe Colombo da Roma ci parla di OPEC Plus, ovvero è un nuovo sodalizio fra stati degli Emirati Arabi che sono pronti a dare il greggio, mentre intanto Teheran si fa beffa del blocco delle navi nello stretto, e parla appunto di OPEC Plus come cartello che aumenta la produzione dopo l'addio degli Emiratini, ovvero di Abu Dhabi, che è uscita appunto da OPEC spinta dagli Stati Uniti, dice così. E poi fa il conteggio dei barili: 188.000 barili in più, e l'aumento deciso a partire da giugno, quindi è probabile che per tutto il mese di maggio avremo questo altalena dei prezzi del greggio. E Abu Dhabi rilancia annunciando nuovi investimenti in 3 anni per pari a 55 miliardi. E intanto ci sono anche quelli che tentano delle rotte alternative piuttosto che delle scorciatoie, come MSC che passa da Suez e porta i tir in Arabia Saudita. C'è appunto un'intervista a Gianluigi Aponte, fondatore della MSC, che si tratta anche delle navi cargo e dei container che vanno in giro, appunto in giro per il mare d'Arabia. Per quello che riguarda invece il resto del Carlino, ci parla appunto di come sono fatte le petroliere, quelle che sono ancora bloccate dallo stretto di Hormuz, e ancora si parla della guerra USA-Iran, una guerra fatta anche di parole. Trump minaccia un nuovo attacco, appunto si parla di questo, e il segretario del Tesoro degli Stati Uniti dice: presto il regime iraniano dovrà chiudere i pozzi di petrolio. E c'è questa fotonotizia che campeggia su parecchi quotidiani di una signora araba che imbraccia un fucile dietro alla quale ci sono due sagome. Una di Trump e una di Netanyahu in una manifestazione di musulmani sciiti a Karachi in Pakistan. La stessa foto la riporta Repubblica, ma anche il quotidiano Il Domani. Per quello che riguarda Israele, dalle pagine del Resto del Carlino già vi ho letto e commentato la notizia della Global Sumut Flotilla, quindi passo al quotidiano Il Domani, dove appunto Iran parla della crisi di Hormuz che sarà molto lunga, petroliere, container e logistica, nonostante che possa venire aperto lo stretto di Hormuz. Ci sarà lo stesso una grossa crisi perché i traffici non verranno ripristinati nel breve periodo. I tempi tecnici del sistema logistico del rifornimento dell'energia non possono essere compressi oltre un certo limite, tendono a produrre nuove criticità proprio nel momento in cui si cerca di riportarli a regime. Di qui i problemi che ci aspettano i produttori di petrolio in questa fase. Questa era la notizia che dava il quotidiano Il Domani.
0: E si parlava di petrolio, vediamo le ripercussioni sui voli. Una compagnia americana ha già chiuso, ha chiuso i battenti, mentre sul low cost parla il giornale questa mattina: da EasyJet fino a Wizz Air, bomba che kerosene sui conti, gli effetti del caro carburante sulle compagnie aeree. Il jet fuel, il kerosene, fino a $200 può costare miliardi in Europa, ma c'è chi più è pervidente. Lufthansa coperta al 75%. Sta di fatto che in fumo sono oltre 400 milioni di giorno per volare. Delta Airlines prova a scaricare il prezzo sui passeggeri aumentando il costo dei bagagli. E invece chi fa il furbo? Perché vediamo che il caso è evocato dal Corriere della Sera. Emergenza carburanti, 6 caccia militari rubano i rifornimenti ai voli civili. Quindi, cioè, quanto paga il civile al militare? Le basi USA in Europa acquistano jet fuel sul mercato e quindi possono pagare di più perché hanno le armi e hanno grandi proventi. In tutto questo bailamme si discute molto se la Cina, il ruolo della Cina, un nuovo grande protagonista, bene o male che sia. Ne abbiamo parlato con l'esperto Alessandro Albana, lui la parola.
2: La Cina è ben poco ignorata, anzi mi sembra che ci sia sempre un tentativo di tirare per la giacchetta, per così dire, la Cina e di portarla dentro a questi conflitti come se dovesse necessariamente parteciparvi anzitutto da un punto di vista militare. La Cina sulle crisi diplomatiche ha una, diciamo, visione molto coerente e anche molto nota, perché è quella che mantiene da sempre, cioè la Cina si oppone formalmente alle tensioni internazionali prima di tutto per motivi, come dire, piuttosto pratici, cioè le tensioni internazionali limitano e rendono problematici gli interessi commerciali ed economici della Cina in termini di commercio internazionale. Naturalmente non cerca quanto più possibile di tenersi lontano da queste tensioni, dopodiché la Cina negli ultimi anni, come sappiamo, è un paese che ha guadagnato un potere, un'influenza diplomatica internazionale di notevole ampiezza, e questo determina anche una sua presa di posizione di qualche tipo rispetto a queste crisi. Una presa di posizione che abbiamo visto sia per i conflitti in Asia occidentale e Medio Oriente, l'Iran, l'ultima in ordine di tempo, ma ci sono state poi tutte le crisi innescate da Israele nella regione, e poi c'è naturalmente quanto accaduto in America Latina con Cuba e il Venezuela. La Cina si oppone fondamentalmente a quello che stiamo vedendo, che, diciamo, contravviene a uno dei principi fondamentali della politica interna ed estera cinese, cioè il rispetto degli affari interni e della sovranità territoriale dei paesi all'interno della comunità internazionale. C'è naturalmente, come dire, un fastidio piuttosto evidente da parte delle autorità cinesi. Questo non significa che la Cina prenda una posizione di altissimo profilo sul piano diplomatico, nel senso che tenta di evitare quanto più possibile un confronto frontale con gli Stati Uniti. Allo stesso tempo la Cina non rinuncia a prendere una posizione anche piuttosto netta rispetto rispetto a queste crisi, questo lo dimostra alcune dichiarazioni recenti, per esempio per quanto riguarda la crisi in Iran. Recentemente il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha parlato del blocco imposto e voluto dagli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, lo ha definito sostanzialmente pericoloso e irresponsabile, e a un livello più alto il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che il blocco degli Stati Uniti non supporta gli interessi condivisi non soltanto della Cina ma dei paesi della comunità internazionale. Un ultimo esempio, un ultimo riferimento alle citazioni che hanno accompagnato la presa di posizione cinese nei confronti del blocco sullo stretto di Hormuz, che è abbastanza singolare ma anche interessante, è venuta fuori da un organo di stampa, da un media cinese. Sostanzialmente si è paragonato, ha parlato del blocco degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, come la risposta di un blocco a un altro blocco, ha parlato di questa azione come di aggiungere un lucchetto a una bici dopo aver fallito, non essere riusciti a rubarla. Quindi naturalmente la posizione cinese è una posizione critica, l'Iran è un paese importante per la Cina perché fornisce soprattutto gas, è più importante la Cina per l'Iran perché quello cinese è il primo mercato di esportazione del gas iraniano, però è bene ricordarlo, perché questo purtroppo succede molto spesso, le relazioni internazionali della Cina non si muovono solo e unicamente lungo le rotte degli interessi economici e commerciali. Con questo naturalmente non voglio negare l'importanza e l'influenza di queste fonti. Un'ultima cosa, anche rispetto a quanto accaduto a Cuba, recentemente è stato sottolineato, sono venute fuori le notizie di aiuti inviati dalla Cina nei confronti dell'isola. Naturalmente anche in questo caso si tratta di mosse più simboliche che effettive, perché la Cina tenta di mantenere un profilo diplomatico internazionale diverso da quello degli Stati Uniti, improntato alla non ingerenza, ma l'assunzione di misure e di azioni di diplomazia di un livello troppo alto, comunque di un livello che porterebbe a un eventuale scontro diplomatico di alto livello con gli Stati Uniti, è quanto i cinesi vorrebbero evitare allo stesso modo. Un ultimo accenno rispetto alla petroliera cinese che avrebbe transitato dallo stretto di Hormuz, Marine Traffic, che è questo sito, questo portale di tracciamento, ha identificato questo tentativo di passaggio. Già oggi l'imbarcazione è ritornata indietro, quindi allo stato attuale non possiamo parlare di un attraversamento dello stretto di Hormuz da parte della petroliera cinese. Quindi come sempre c'è tanto da osservare, e le notizie non si fermano al primo accenno di qualcosa di nuovo che può arrivare. La risultaria adesso è tornata indietro, e quanto comunica il comando centrale degli Stati Uniti, che è incaricato di vigilare sul rispetto del blocco imposto dagli Stati Uniti, è che allo stato attuale nessuna nave è riuscita a forzare il blocco, nonostante una decina circa abbia tentato di farlo.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E questo era Sandro Albano, dalla sua intervista. Poi la petroliera cinese ci ha riprovato e quanto sembra ci sarebbe riuscita, ma vedremo i passaggi successivi. Per chiudere questa pagina sul Medio Oriente, si sveglia l'ordine dei giornalisti, perché ieri era la giornata dei giornalisti, tantissimi assassinati nei luoghi di guerra, la maggior parte poi nella striscia di Gaza. Basta sangue sui nostri giubbotti, giovedì a Montecitorio, presidio dei giornalisti, dice Contropiano. Gli operatori e le operatrici dell'informazione per Gaza, Rete Novavaglio, Articolo 21, Giulia Lazio, Concorrente Lazio, Movimento Pace, Giustizia e Medio Oriente, insieme alla Federazione Nazionale dei Giornalisti Italiani, Stampi Italiani, l'Ordine del Lazio, eccetera, eccetera, hanno provocato un presidio flash mob a Piazza Montecitorio per giovedì 7 maggio alle 12. Nel sud del Libano, un attacco dell'esercito israeliano il 22 aprile ha ucciso Amal Khalil, 43 anni, reporter del quotidiano Al-Akhbar, figura estremamente popolare e conosciuta. l'hanno ferita, hanno impedito naturalmente, come fanno sempre, autoambulanze di intervenire per soccorsola. Non è stato un errore tragico, né un danno collaterale. L'esercito italiano ha ucciso in modo deliberato con la tecnica del doppio attacco e ostacolando appunto i soccorsi, perché avere la pettorina press significa essere un target, essere un bersaglio per Israele. Ma passiamo allora alla vicenda dell'altra guerra che viene così descritta dal giornale: duro colpo a Mosca, Kiev bombarda le raffinerie russe. Qui nel mirino il porto chiave di Primorsk e due impianti di smistamento di petrolio. Anche qui c'è la Russia sta avendo gravi danni alle sue filiere di estrazione dell'energia. Ma Putin ha avanzato questa proposta di una tregua di un mese, patrocinata sembrerebbe con una telefonata con Trump. Oggi il Corriere ci dice in un trafiletto che Zelensky apre: siamo pronti per negoziati trilaterali. Questo è quello che arriva dalla pagina. Ma naturalmente nelle tante uscite di tutto contraddittorio l'un contro l'altro di Donald Trump c'è la non può mancare sempre la minaccia

0: dalla pagina del Corriere della Sera. Nel frattempo, sempre nelle sue esternazioni, Trump ha detto che tornando dall'Iran, una portare il telefonato davanti a Cuba e fare di Cuba il 52esimo stato degli Stati Uniti d'America, che ormai sono 60-70, perché tra Groenlandia, Canada e quant'altro. Comunque Colombia, Messico e paesi dell'Alba si stringono a Cuba, mentre il mondo sembra aver dimenticato il crimine del rapimento di Maduro di Cilia Flores, la moglie, ed è il faro di Roma. Negli ultimi mesi Cuba è tornata al centro di una crescente tensione politica e geopolitica nel continente americano. Le dichiarazioni e le misure adottate dagli Stati hanno riacceso il dibattito internazionale sulla sovranità dell'isola e sul ruolo della comunità latinoamericana per difenderla. Quindi abbiamo i paesi che sono quelli progressisti dell'America Latina, si stringono intorno a Cuba contro la minaccia di Washington. Questo gruppo si chiama ALBA, che è anche molto simbolico evidentemente, e sempre sulla l'aria che si respira nel mondo. Leggo dal Corriere di il gran rifiuto dei matematici. Ora l'America finirà boicottata. Oltre 2.400 firme contro il congresso a Filadelfia che assegna il Nobel della materia. Cioè, che possa accadere, una volta era così, abbastanza impensabile. Oggi, mentre i media dei paesi emergenti come Messico, Vietnam, Brasile o stessa Cina iniziano a parlarne, due accademici, Tariq Adwag e Alfred von College della Pennsylvania e Illa Varma dell'Università di Toronto, ha lanciato una petizione per boicottare il congresso internazionale dei matematici previsti quest'anno a Filadelfia tra il 23 e il 30 luglio. E sono 2.400 firme raccolte in pochi giorni, quindi è una gran voglia di dire no a Trump, il quale Trump però sta taroccando le elezioni, perché per vincere le prossime contese elettorali. Lo racconta il giornale, che dice appunto che la definizione dei collegi elettorali rafforza fortemente rafforza fortemente il Partito Repubblicano. In particolare non fa votare i neri come in Florida, quindi vota uno su quattro, perché con dei barbatrucchi di basso livello. Quindi è in atto un vero e proprio golpe anche in quello negli Stati Uniti d'America, perché Trump non vuole mollare l'osso. Tornando invece in Europa, tutto questo diventa una germinella, una cosa ridicola all'italiana. Parliamo della Biennale, che una settimana dalla sua apertura si è rimesso l'intero gruppo di coordinamento scientifico, e c'è la destra contro la destra, cioè Giuli contro Buttafuoco o Buttafuoco contro Giuli. Allora, qual è la soluzione? È stupenda. Il padiglione c'è, perché ha superato, dice il Corriere dei Giornali, gli ispettori risolvono la Biennale, sanzioni rispettate, allarme e contestazioni, però c'è, ma sarà chiuso. Questo è stupendo.
1: Si guarda quindi, da fuori.
0: E quindi, secondo la famosa storia di Brecht, fa più notizie il padiglione russo chiuso che non quello aperto. Vabbè, il padiglione russo resterà chiuso. Le carte gli ispettori del ministero. Caso Binai, domani il verbale a Palazzo Chigi. La Fondazione Mosca non è stata invitata. Quindi questo è l'asse diplomatico, perché non si vuol far vedere artisti russi. Questa è sostanzialmente la verità. E poi si parla di antisemitismo e sono critiche israeliane. Questo è il paradosso di un paese ormai che è peggio di una barzelletta. E a proposito di barzellette, l'eterna lite Giuli Buttafuoco, forse andrò a Venezia, ma chi si crede di essere? Questo. Vieni fuori che facciamo i conti, dicono i due breconi al bar. L'eterna lite Giuli Buttafuoco, e c'è chi lavora per una pace alla mostra del cinema.
1: È una roba incredibile. Ma a proposito di petroliere, c'è una notizia fantasma di cui cioè non si parla, che riguarda una nave fantasma, una petroliera abbandonata dall'equipaggio che vaga tra Malta e la Sicilia e probabilmente entrerà nelle acque territoriali italiane, e non si sa che fine farà. Fa parte di uno di quei disastri ecologici di cui ci facciamo la
0: il
1: testa.
0: Il vascello fantasma, direbbe l'operista.
1: Ci facciamo la testa solo dopo che è successa un'altra tragedia. E poi invece, a proposito del gas iraniano, che sembra essere parte fondamentale dell'economia cinese. Per quello che riguarda invece i carburanti italiani, vediamo che la Meloni si sottrae da un incontro dei ministri europei, dei governi che hanno influenza finanziaria a Bruxelles, per andare in

0: Azerbaigian a cercare di elemosinare un altro po' di gas in più. Nel frattempo Bruxelles bacchetta il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, e nella riunione di oggi l'Eurogruppo non farà nessuna concessione di flessibilità sui conti e le misure legate al conflitto in Medio Oriente. Bruxelles dice no all'Italia, zero deroghe sull'energia, mentre invece a pagina 19 ci parla della Gran Bretagna, del Regno Unito, che in questo momento, all'alba delle elezioni che ci saranno giovedì, un voto nazionale e locale cruciale per il leader Starmer, ovvero nel Galles, il Regno Unito è disunito e è probabilmente dove Starmer inizia la sua fine. È un articolo ben strutturato di Antonello Guerrera dal Galles, che ci parla appunto di questa appunto tappa elettorale nel Regno Unito. Questo è questa una Cardiff potrebbe vincere una compagine indipendentista che può segnare la fine del suo governo. E poi parliamo della Francia, perché il super leader, super pluricandidato della sinistra, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, si candida ancora una volta alle presidenziali e dice: sono pronto. Il leader della Francia Insoumise ha annunciato ieri sera, come previsto, la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, dopo che era stata approvata in giornata la rappresentanza di eletti della principale formazione della sinistra radicale. Siamo pronti, c'è una squadra, un programma e un solo candidato, ha dichiarato, affermando di essere il più preparato all'interno della France Insoumise ad affrontare una situazione che ci attende molto complicata, e sottolineando la sua esperienza di fronte alla minaccia di una guerra generalizzata. Mélenchon, 74 anni, è la quarta candidatura consecutiva dopo quelle del 2012, 2017 e 2022. Altre notizie che riguardano il mondo nel suo insieme. A Parigi ancora c'è un'altra stretta ai rave del governo francese, lo dice Laurent Nunez, il ministro degli interni del governo francese, appunto, e presidente del appunto macroniano Sébastien Lecornu. L'annuncio di Nunez è arrivato mentre sul luogo degli ultimi giorni un raduno di migliaia di persone, secondo le stime tra le 17.000 e 40.000, era un technival appunto che si stava svolgendo su un terreno militare, con tanto di occupazione di un poligono di tiro della Direction Générale de l'Armement, la direzione generale che si occupa dei sistemi di arma. Durante il weekend il ritrovamento di un proiettile vicino al rave aveva fatto scattare le forze l'allarme per le forze dell'ordine. Questa era allora la notizia che riguardava appunto la Francia e questa fonte di cronaca.
1: E allora, questo mondo dominato dall'ombra trumpiana. Trump non è tanto un picatello, è un psicotico, e quindi ciò che fa ha una lucida follia. Questa lucida follia viene ben caratterizzata dal data room della Gabanelli con Giuseppe Sarci, nel data room del lunedì che compare sul Corriere. Insider trading all'ombra di Trump, decine di casi con profitti miliardari dai dati al petrolio. Chi informa gli speculatori sulle decisioni della Casa Bianca e le denunce alla SEC, che è l'organismo che dovrebbe indagare, in teoria indagare allora gli intrecci con Wall Street. Questo è Donald Trump.
2: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
3: Fellow Americans.
2: He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup.

0: sometimes I just get tired of you, honey. It's your hairspray.
1: 10 e 20 minuti primi in questo momento, Radio Zanardi, le pagine dei giornali attraverso Radio Città Fujiko. L'argomento in questo momento è l'ambiente e ci parla il Domani, il quotidiano Domani della settimana della scienza, dove c'è un allarme, un altro allarme che riguarda la CO2. Probabilmente è probabile un grande afflusso da parte degli oceani di questo gas, una cascata di CO2 negli oceani se crollano le correnti marine, perché c'è stato uno studio di AMOC, questa agenzia internazionale, che ci dice che a causa della crisi climatica si sta indebolendo la circolazione meridionale atlantica, questo grande sistema di correnti marine che svolge un ruolo cruciale nel regolare il clima, soprattutto europeo. Appunto, questa è l'allarme che ha lanciato AMOC, visto che c'è differenza tra densità delle masse d'acqua, le correnti che trasportano acqua calda e salata dal Golfo del Messico verso l'Atlantico settentrionale, dove si raffredda, aumenta la densità e cade verso il fondo, risalendo poi verso sud lungo i fondali. Il problema è che la fusione della calotta groenlandese sta immettendo grandi quantità di acqua dolce nell'oceano, riducendo la salinità e frenando questo meccanismo di affondamento. Dati recenti raccolgono reti di boe oceanografiche che confermano un indebolimento della corrente del Golfo, una riduzione già stimata intorno al 15%. E poi c'è un altro esito critico che riguarda l'oceano Antartico, la chiusura appunto di questo nastro trasportatore globale di acqua calda che collega i principali bacini oceanici, provocherebbe la risalita di acque abissali verso la superficie vicino all'Antartide. Le acque profonde, normalmente confinate in uno strato di acqua più dolce, contengono grandi quantità di carbonio accumulato nel tempo sia dall'atmosfera sia dei resti di organismi marini morti. Questo modello, gran parte di questo carbonio verrebbe rilasciato, il meccanismo sarebbe innescato dalla minore salinità delle acque provenienti dall'Atlantico settentrionale.
2: Vado in Bolivia, dove gli agricoltori stanno fermando le estrazioni illegali di oro. Bolivia, che è la nuova Klondike, pensate, ha avuto un'esportazione di d'oro più del 296%. Buona parte di questa esportazione illegale, ci dice allora l'Indipendente, che c'è chi prova a spezzare questo circolo. Sono gli agricoltori che, ricorrendo a insegnamenti tramandati di generazione in generazione, provano a salvare la biodiversità del territorio e a proporre un'alternativa economica al saccheggio delle loro risorse, anche delle loro terre dove coltivano. Vengo all'Italia, dove si aspetta l'arrivo del padrone, perché sta per arrivare Rubio. E quindi vedremo come si comporterà la Meloni, si continuerà a essere orgogliosa anti-Trump oppure si comincerà a genoflettersi. Salvini l'ha già fatto e Trump l'ha messo nel suo truth, Salvini che ringrazia Trump e che salva l'Occidente. Questo è... Occidente. Allora, Rubio a Roma vedrà il Papa, bilaterale con Tajani e Crosetto, quindi si parla di armi, si parla di sudditanza americana dell'Italia all'America, eccetera. Telefonato il ministro degli esteri, il presidente americano rilancia un'intervista di Salvini su Breitbart. Ringrazio Trump, dice la frase leghista, per le basi culturali, in particolare la cultura di Trump è famosa per le basi culturali che sta dando a un progetto economico e politico. Questo è quello. A Palazzo Chigi apre l'incontro, ma attende degli usi la richiesta formale. Questo è il Corriere che cerca di dare alla questione del governo italiano una sua dignità. Aspetta, no, altrimenti no. Altrimenti la Meloni va a inaugurare una fabbrica casearia e lascia Rubio in piedi nella sala d'attesa. Non ci credo. Comunque, andiamo avanti. Decade Testolin. In Val d'Aosta la via 9 giunte in 6 anni, quindi l'impossibilità di avere più diverse volte la nomina, e quindi la Val d'Aosta è priva del suo presidente, il centrodestra. Le scelte Roberto Grassi. E invece parla dell'odore, o dire puzza, ma nauseabonda del grande centro. Centristi, riformisti, alleati scomodi, la squadra bipartisan che gioca per il pareggio. Le mosse nemici del bipolarismo in vista del 2007. Quelli che sperano nel pareggio per poi giustificare il governo Draghi, un governo Draghi che naturalmente, oltre ad aver fatto tanto male al nostro paese, ha avuto come effetto tragico collaterale di lanciare il partito della Meloni, apparentemente l'opposizione. Ma da Milano invece, nel Corriere Milanese, abbiamo una legge per tassare gli ultraricchi. Domani in Senato si vota la proposta di Cristina Tajani, esponente del PD, che vale almeno 5 milioni di euro. C'è una nuova addizionale comunale riservata a chi ha portato la residenza in Italia per usufruire della flat tax. Sappiamo che Milano è un quacervo di super milionari che, non pagando più o meno le tasse, hanno preso come residenza nella città. La proposta della consigliera del PD è sacrosanta. Dubito che, visto i rapporti forti in campo, possa passare in Parlamento, perché tra l'altro, a proposito di nauseabondo di grande centro, il Fatto Quotidiano torna con la prima pagina sui campani che incoronano Marina. Forza Italia e lei la regista del partito, quindi basta con le tragicomiche finzioni di Tajani che eccetera, eccetera, di congressi o quant'altro. Lei presidente, ma Tajani è onorevole e il vertice li zittisce. Questo è quanto arriva. Questo abbiamo. E poi abbiamo le scorie del passaggio 25 aprile, primo maggio c'è, cioè, chi ha cantato al posto di partigiano umano, così tanto per fare un po' di divisionismo, un'altra ruffiana che si è messa la maglietta Mattarella, e mentre 25 aprile ancora si discute, no, del fatto che la brigata ebraica, buoni, cattivi, chi lo sa, eccetera eccetera. Ma allora il giornale ce l'ha qui con l'Ampi. E quindi sentiamo quali sono le colpe dell'Ampi. Dalla prima pagina, Partigiani S.P.A. Quanto ci costa? L'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno. Sembrerebbe che fosse, non so, una gratifica del governo. E invece vai a leggere, l'Associazione Nazionale Partigiani incassa all'anno oltre 1.300.000 euro. Sono le cifre che emergono dall'ultimo bilancio disponibile pubblicato nell'anno precedente, dice la prima pagina. Poi si torna a pagina 10 sull'argomento e dice dal 5 per 1000, arriva dal tesseramento e da qualche fondazione. E quindi dice, sono soldi nostri? No, non si capisce più, sono soldi cittadini che danno volontariamente i soldi all'Ampi. Questo è i finanziamenti del Ministero di Crosetto e la vergogna del 25 aprile, la famosa vergogna dei partigiani che hanno avuto il torto di quasi sparare addosso. Questo è il giornale contro l'Ampi.
1: Sì, e ancora per quello che riguarda la politica, si parla del caso di Nicole Minetti, e sembra proprio un caso politico, oggi stanno arrivando i primi riscontri dall'Uruguay e sembrano riscontri negativi. Ieri l'altro, Nordio ha minacciato Ranucci di una causa. Oggi
2: c'è un grande affare per mettere a posto le carte.
1: C'è un grande affare sul mettere a posto le carte.
2: Ci saranno telefonate, soldi che girano dall'Italia all'Uruguay.
1: E addirittura sembra che Nordio abbia dichiarato: se vinco questa causa contro Ranucci, i soldi li do in beneficenza. È ancora un'altra notizia.
2: All'ente Beoni,
1: agli alcolisti anonimi forse. Ci sono ancora casi di amichettismo leghista, ovvero la ministra Locatelli e i fedelissimi della Lega sono stati assunti senza titoli. Ancora il leghista Radaelli, di professione gommista, deve vigilare sulle attività del PNRR. L'altro amico, Fistolera, segue la ministra ovunque con uno stipendio da 62.000 euro ed è il suo segretario personale, ha detto appunto al social network. La ministra è Alessandra Locatelli, che ha reclutato nel suo staff una schiera di leghisti, elargendo negli anni promozioni e aumenti a tutto spiano. Si parla della settimana entrante di Meloni, è una settimana terribile, dice Marco Colombo. La premier, che sarà oggi in Azerbaigian, poi tornerà in Italia dove l'attendono questioni legate alla Biennale, ma anche un possibile vertice col segretario di Stato Marco Rubio. Incontri fulcro della settimana sono questi ancora una settimana di grattacapi per quello che riguarda la capo del governo.
2: Chiudiamo col diritto allo studio negato, perché il Fatto Economico, come Monica Montella e Franco Mostacci ci racconta. Quale diritto allo studio? Studentati, il flop PNRR, pochi posti e dei privati. Ci si vanta, abbiamo fatto tanti posti per gli studenti, sono pochi posti e che in qualche modo vengono riservati a gente che può pagare 1.000+ euro al mese per camera. Dovevano essere 60.000 letti aggiuntivi, ma l'obiettivo è si è dimezzato e vicini alla scadenza la spesa è bassissima. Un altro fallimento della gestione del PNRR. Con questo noi ci congediamo con la rassegna stampa. Ciao a tutti, risentirci domani sempre a stessa ora.
1: Un caro saluto.
3: 16 Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
4: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17:00.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Dammi il cinque.
7: Dammi il cinque. Dammi il cinque.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il 5!
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
11: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17:30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: settimane nello stretto. Gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie in studio con Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Alessandro. Allora, come dicevi, la fonte della notizia al momento resta una sola ed è quindi da parte iraniana. L'episodio però è riportato ormai da tutte le testate internazionali e questo fa supporre che ci sia concretamente, insomma, una base di verità dietro questa notizia. L'Iran dichiara di aver impedito ad una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Due missili avrebbero colpito un cacciatorpediniere statunitense vicino all'isola di Jask, dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di fermarsi e tornare indietro. Quindi l'agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti locali, ha affermato che la nave si è già allontanata dalla zona. Non è chiaro in che condizioni sia questa nave e che tipo di danni abbia riportato. La marina iraniana afferma inoltre di aver impedito l'ingresso anche ad altri navi da guerra statunitensi che cercavano di avvicinarsi allo stretto. Da Washington, come dicevamo, ad ora non è arrivata nessuna conferma, nessuna smentita. Il timore chiaramente è che questo episodio porti ad una nuova escalation tra i due paesi. Il Pentagono aveva annunciato già ieri per oggi il lancio di questa nuova missione Project Freedom. L'obiettivo è proprio quello di sbloccare la situazione per 2000 navi rimaste bloccate nello stretto. A bordo ci sarebbero circa 20.000 marittimi e che stanno esaurendo le scorte di acqua e di cibo. È per questo motivo che Donald Trump ha presentato questo piano come un gesto umanitario. Il Pentagono ha però precisato che si tratta di una missione difensiva. È dall'alba di oggi che Teheran avverte che qualsiasi tipo di interferenza statunitense sarebbe stata considerata una violazione del cessate il fuoco. Sulla carta per ora le trattative di pace, il dialogo resta aperto. Teheran ha confermato che sta ancora analizzando la proposta in 14 punti della Casa Bianca per la fine della guerra. Il portavoce iraniano del Ministero degli Esteri ha però anche dichiarato che gli Stati Uniti devono abbandonare richieste massimaliste per quel che riguarda gli accordi e che sono responsabili della lentezza, appunto, degli sforzi diplomatici in corso per mettere fine alla guerra. Se ci fossero nuovi aggiornamenti ve li daremo nel corso di questo giornale radio.
0: Grazie Sara Milanese. In Armenia intanto è cominciato questa mattina il summit dei capi di Stato e di Governo della comunità politica europea. Ne fanno parte 46 paesi, quelli dell'Unione più altri come la Turchia, la Svizzera, il Regno Unito, l'Armenia stessa, l'Azerbaigian. Non verranno prese decisioni, si tratta di un forum politico informale, ma naturalmente verranno affrontate le questioni legate alla crisi energetica, al rapporto tra Europa e Stati Uniti. Questa settimana dovrebbero entrare in vigore i nuovi dazi sulle auto europee al 25% annunciati da Trump, un annuncio per l'appunto che finora non ha avuto un sigillo formale da parte della Casa Bianca, ma che conferma i difficili rapporti con Trump che emergono anche dall'altro annuncio di questi giorni di una riduzione delle truppe statunitensi in Germania. Cosa dovrebbe fare l'Unione Europea? L'opinione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo, docente di diritto internazionale, ospite questa mattina. Presto presto.
2: Bisogna per l'Unione Europea dire delle risposte alcune cose che ha annunciato, ha fatto Donald Trump, a cominciare dalla decisione di ritirare 5.000 truppe dalla Germania federale e anche all'annuncio del 25% dei dazi sull'importazione di prodotti automobilistici. E su questo l'Unione Europea deve decidere se adottare quello che sia lo strumento del bazooka, cioè quello in qualche modo uno strumento anticoercizione per minacciare Trump di dare una risposta forte a questa decisione che lui ha deciso dicendo che l'Unione Europea ha violato l'accordo commerciale, che non è assolutamente vero, è una sua totale invenzione. Lo stesso problema si pone con la questione di relazioni in Medio Oriente, oppure per esempio la lunga telefonata che Trump ha fatto con Putin qualche giorno fa di un'ora e mezza. Non si sa quali accordi siano stati fatti e fino a che punto Trump è pronto in qualche modo a tradire l'Ucraina, e questo è un punto in cui l'inaffidabilità di Trump è effettivamente molto pericolosa, che non riguarda soltanto la guerra della Russia contro l'Ucraina, ma che riguarda più in generale la sicurezza dell'Unione Europea. L'Europa non ha mai elaborato un suo piano di pace, né tantomeno ha aperto la possibilità di un dialogo che un giorno o l'altro si doveva fare con Putin per trovare un accordo, e l'Unione Europea deve stabilire un suo piano di pace che deve essere in qualche modo alternativo alle mosse di Trump in accordo con Putin.
0: Trump intanto è in grossa difficoltà in casa propria. Uno dei fronti aperti, non l'unico, è quello dei rapporti con i cattolici. Questa settimana a Roma arriverà Carlo Rubio con l'obiettivo di ricucire lo strappo con Papa Leone. Martino Mazzonis è giornalista e scrittore esperto di Stati Uniti.
3: Sondaggi che sono sempre peggio su qualsiasi aspetto e da qualsiasi punto lo si guardi, che sia l'immigrazione, che sia l'andamento dell'economia, che sia la politica internazionale, che sia la guerra in Iran, ciascuna di queste cose lo vede molto sotto. Lui in particolar modo e le sue politiche deludono e hanno deluso un pezzo di coloro che l'hanno votato, e in più ovviamente alimentano la rabbia, il dissenso di coloro che non lo hanno votato. Questa oscillazione o continua sull'Iran discende anche dal fatto di voler avere qualcosa, avere uno scalpo in mano da mostrare al pubblico, e dall'altro di volersene andare il più prima possibile per evitare un colpo ulteriore all'economia, che è naturalmente l'aspetto cruciale che gli preme. I cattolici sono un pezzo relativamente importante del voto per Trump. C'è una chiesa americana divisa e c'è anche un mondo cattolico americano molto molto diviso. C'è un pezzo fortemente conservatore che su alcune questioni, no, le famose battaglie culturali, aborto, matrimonio tra persone dello stesso sesso e così via, si è schierato molto a destra, fatto politica in questo senso, ma dall'altra parte anche abbiamo una chiesa americana progressista, attiva, capace di fare lavoro sociale, che invece è un pezzo rappresentato da Leone, e anche nelle nomine di vescovi che sta facendo mi sembra di capire che questo è quello che il Vaticano in questo momento stia favorendo.
0: Per Giorgia Meloni il rapporto con Trump resta una spina nel fianco. In settimana la presenza di Rubio a Roma potrebbe anche essere l'occasione per un chiarimento con la Casa Bianca. Intanto la Presidente del Consiglio si trova in Azerbaigian, si trova tra Armenia e Azerbaigian per il summit di cui prima parlavamo. Da Romana Bredice.
4: Prima la riunione della comunità politica europea in Armenia e poi nel pomeriggio Giorgia Meloni si sposterà in Azerbaigian. Quest'ultimo incontro avrebbe come obiettivo un accordo per la fornitura di energia e di carburanti dovuta al blocco dello stretto di Hormuz. In Armenia ha visto prima Zelensky e poi gli altri leader europei, e probabilmente sarà l'unica in questa settimana ad incontrare il segretario di Stato americano Rubio. Un incontro che non è ancora confermato, non facile per Giorgia Meloni, che deve cercare di rimanere su una posizione di distacco apparente o meno con Trump e nello stesso tempo rispondere al chiaro tentativo degli Stati Uniti di ricucire con l'alleato europeo. I rapporti con Trump, da quando mesi fa ha imposto i dazi in Europa, sono stati via via sempre peggiori, negativi per Giorgia Meloni dal punto di vista dell'opinione pubblica e del consenso, e Trump non ha fatto altro che insistere in un approccio aggressivo, minacciando di ritirare i soldati statunitensi nelle basi in Italia e aumentare i dazi. Ma l'Italia non può rompere l'alleanza. Giovedì e venerdì Rubio sarà quindi a Roma, sicuro l'incontro con Tajani e Crosetto, da confermare ancora con Meloni lì nello studio.
0: La procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio israeliano alle 22 barche della Global Sumud Flottiglia nella notte del 29 aprile. L'assalto è avvenuto al largo di Creta in acque internazionali, più di 170 gli attivisti sequestrati dai militari. La decisione dei PM arriva dopo la deposizione di tre esposti, due riguardano Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, gli unici attivisti ancora detenuti in carcere in Israele. Ieri sono comparsi davanti all'aula ad Ashkelon, manettati con le catene ai piedi. I militari israeliani respingono le accuse di averli torturati, come denunciano invece anche gli altri attivisti fermati quella stessa notte già rilasciati a Creta. Al largo dell'isola si trovano ancora altre navi della flottiglia che si stanno riorganizzando per poter ripartire. Il giornalista Andrea Sceresini è tra gli attivisti sequestrati dalla Marina israeliana, poi rilasciati a Heraklion. Questa mattina è stato nostro ospite. Presto presto.
5: Heraklion ci hanno accolto veramente con un affetto e una generosità inimmaginabile. Ci hanno dato da mangiare, da dormire, da vestirci. Qua il tempo è da qualche giorno è brutto, piove, c'è vento, il mare è molto mosso, però diciamo che le intenzioni della flottiglia sono quelle di ripartire il prima possibile, quindi forse già il 6, quindi già mercoledì. Una trentina di barche intanto si sono salvate dall'attacco, quindi sono al largo di Creta, all'ancora. Delle 22 mi sembra che sono state attaccate, poche sono state in realtà affondate, la maggior parte sono andate alla deriva e sono state poi recuperate, quindi molto materiale è stato recuperato. Quello della mia barca ad esempio è arrivato già la sera del 1° maggio qua ad Heraklion, perché la nave, se la Holly Blue, si era incagliata a nord di Creta lungo la costa, e quindi i militanti locali, i pescatori l'hanno trovata e hanno recuperato tutto il materiale a bordo, quello che è rimasto. Ovviamente quelle sabotate, quelle assaltate, non sono in condizioni oggi di riprendere la navigazione, perché le forze israeliane hanno tagliato le vele, hanno messo addirittura lo zucchero nei motori, hanno tagliato i fili dei motori. C'è molta preoccupazione soprattutto per Tiago e Saif, che sono i due portavoce del movimento, che sono tuttora in mano delle autorità israeliane e che verranno processati sempre in Israele, e soprattutto Saif, che è nato in Cisgiordania, rischia moltissimo, rischia addirittura la pena di morte se gli daranno l'accusa di terrorismo, che è quello che sembra che vogliono fare.
0: Da Amnesty International al governo di Madrid, l'appello per la liberazione immediata di Avile Abu-Keshek cresce a livello internazionale. Anche a Milano oggi c'è un'iniziativa alle 14 in piazza Scala, è prevista una conferenza stampa, poi ci sarà un presidio, un corteo per chiedere la loro scarcerazione. Andiamo in Francia, il leader della France Insoumise, Mélenchon, ha ufficialmente annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. Per Mélenchon, 74 anni, è il quarto tentativo di arrivare all'Eliseo.
6: Ancora, è sempre Jean-Luc Mélenchon, o il candidato permanente, come titola a tutta pagina questa mattina Libération, il quotidiano storico della gauche. Il leader e fondatore della France Insoumise ha annunciato la sua candidatura ufficiale all'elezione presidenziale del 2027 ieri sera al telegiornale delle 20 della prima rete francese TF1. Nessuna sorpresa, solo un'implacabile e granitica conferma. A 74 anni Jean-Luc Mélenchon si candida per la quarta volta alla presidenza della Repubblica. Non per ambizione o velleità, ha spiegato, ma in nome dell'urgenza epocale che avrebbe imposto la scelta dell'esperienza e della solidità del leader storico di fronte alle incertezze e ai sussulti della crisi internazionale. Insomma, Jean-Luc Mélenchon, non versione leader rivoluzionario o tribuno popolare, ma uomo provvidenziale, leader navigato, protettore della Repubblica e della nazione. E poco importa se la sua candidatura si faccia di fatto malgrado, per non dire contro, il resto della sinistra, che si cerca un candidato unitario, magari passando per le primarie aperte e democratiche, e non per l'imposizione senza se, senza ma, del leader della sinistra radicale, che peraltro si può contare su una base sociale ed elettorale consolidata e un partito unito e fedele fino al settarismo, fatica per ora ad allargare il proprio auditorio al di là delle radicalità dei quartieri delle periferie e delle grandi aree metropolitane. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Sara Milanese e Alessandro Principe. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Uccia ragazzi, ripetere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Occhio a montare la puntata,
1: farò molta attenzione.
0: È un attimo che finisce tutto qua, caro Jack.
1: Caro Andrea, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato anche a te. Come stai?
0: Bene, sono in forma. La primavera ormai sta esplodendo, ma forse ci sarà una tregua.
1: Forse
0: prima
1: sì.
0: Però di un weekend bellissimo. Speriamo, ma sarà così.
1: Speriamo.
0: Sarà così in ogni caso, perché Jack, questa 19ª puntata della settima stagione di Buona
1: sancisce un prima e un dopo.
0: Un prima e un dopo, una cesura in questa trasmissione, perché sarà l'ultima che ti vedrà senza anello al dito.
1: Esatto, dalla prossima sarò circondato d'argento, perché abbiamo scelto quello come materiale, perché l'oro era troppo costoso.
0: Adesso alle stelle.
1: Tra l'altro il metallo che sarà parte integrante di questa puntata.
0: Cioè, c'è, vero, tutto torna.
1: A suon di metallo. Sì, Andrea, vado a sposare.
0: Sabato
1: cosa
0: è il grande giorno. Sabato è il grande giorno, quindi settimana che inizia però con questa nuova puntata di Buona, che vi ricordiamo essere una mezz'ora di buone notizie che va in onda dalle 13 alle 13.30 su Radio Città Fujiko, che ci ospita e ringraziamo.
1: Assolutamente.
0: Ma anche quando lo volete e anche dove lo volete, perché su qualsiasi piattaforma,
1: scrivendo digitale,
0: Buona, RCF, ascoltate questa e tutte le puntate precedenti.
1: Lo trovate. Andrea, io ti voglio ringraziare perché mi hai offerto questo Pocket Coffee Espresso to go. Che ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Mi sai dire qualcosa?
0: Per i prezzi dell'autogrill, sempre. Quindi è comunque, insomma, io ieri sera siamo stati a suonare.
1: Sì.
0: Ieri sera, quando che registriamo oggi, quindi venerdì 1 maggio, venerdì. Concerto in quel bellissimo posto che è il bagno.
1: Bagnelsa
0: di Pesaro, Fano.
1: Sì,
0: anzi,
1: Fano. Fosso Seiore, la località, l'enclave, come l'ha definita Steve, il proprietario dei Bagnelsa.
0: Sì, gentilissimi, ci hanno ospitato anche per un'ottima cena, dopo la quale siamo tornati a casa. Io ovviamente con la guida serale, perché poi non era tardi, non ho un ottimo rapporto, mi sono fermato all'autogrill. Volevo un caffè, poi ho visto un pacchetto di dai, mi prendo i pocket coffee, pensando fossero i classici pocket coffee.
1: E invece no, rebranding del pocket coffee con questa
0: nella sua
1: questa,
0: forma estiva.
1: Sì, è una vaschettina con la sua cannuccia di carta e niente, ti assapori, è cioccolato sciolto.
0: L'hai sentito, è cioccolato sciolto con della caffeina, è un pocket coffee sciolto, quello che sarebbe se voi lo prendeste in questo periodo di caldo estivo o preestivo.
1: Assolutamente,
0: quindi bene.
1: Assolutamente.
0: Un po' di marketing. Jack.
1: Caro Andrea, è stato il 1° maggio per l'appunto, ci sono state un po' di polemiche per il Bella Ciao cantato da Delia. Ex concorrente di X Factor, che niente, ha modificato il testo e assumendosene evidentemente la responsabilità. Perché? La domanda è:
0: cosa
1: perché
0: ti salta in mente?
1: Sì, no, se lo fai sperando di ottenere un consenso plebiscitario, questa cosa è assolutamente folle pensarla.
0: No, ma poi c'è.
1: Sei impelagata, sei un po' impelagata.
0: Veramente questa. Cioè, vai lì, immagino abbia fatto uno, due pezzi.
1: Sì.
0: Ma proponi un tuo pezzo e
1: hai un quarto d'ora di tempo, ma fai
0: con le tue canzoni invece di andare a fare questa cosa. Che poi o se era per far parlare di sé, pare ce l'abbia fatta.
1: Ce l'ha fatta.
0: Amici anche.
1: Bravissimo,
0: maggio.
1: Volevo proprio arrivare lì e se ce le hai a portata le pagelle.
0: Soccia.
1: Guarda, prendo tempo.
0: Le pagelle.
1: C'erano tanti amici nostri
0: tanti amici.
1: Che si sono esibiti.
0: Sì,
1: caso
0: anche tu mi ricordo che ormai 7, 8
1: 2018,
0: anni fa.
1: 2018,
0: 8
1: anni fa.
0: Esibisti su quel super palco che è il concertone del 1 maggio di Piazza San Giovanni. Ieri c'erano amici che insomma da una vita musicale ci affiancano e anche insomma il rapporto personale assolutamente la Boba, Rizzo che hanno suonato, ma le pagelle implacabili
1: eccole,
0: di Repubblica recitano così, vediamo chi vuoi sapere. Non è il messaggero
1: dice
0: allora da un 7 ad Arisa. Un vediamo Bert 6.5.
1: Ok, ci
0: Nico sta. Arezzo 6.5, quindi Boba,
1: quindi la
0: promossissima
1: Boba promossa, bene.
0: Molto bene. Sissi che non so che sia 3. Non so cosa abbia combinato di così male. Rochelle 4, che è quella che ha cantato il pezzo
1: Delia.
0: Credo l'assaltino a pie
1: pari.
0: No, Delia 6, si becca un 6.
1: Un 6, sei politico.
0: 7 a Mobrici, 7 a Nicolo Fabi, 6.5 a Colombo e Maria Antonietta, quindi
1: che
0: anche Rizzo.
1: Salutiamo anche Rizzo promosso.
0: Un 6 ai Pinguini Tattici Nucleari, così, molto. 7.5 fra Quintale, di andare fino al 9 di Dito nella Piaga, che pare sia stata l'MVP della giornata.
1: Anche il nostro personale MVP, ormai è da Sanremo che la stiamo incensando.
0: Bravissima.
1: Caro Andrea, leggo sul nostro fantastico board ricorderò Woody. Ah, Woody, allora, che cioè... Woody è come... Ieri parlavamo anche di cartoni della Disney.
0: Sì.
1: Parlando di cartoni della Disney, non abbiamo menzionato Toy Story, che

0: Orlando Florida, Disney Patria. World quello proprio.
1: Probabilmente è Disney World, esattamente. Sì. Insomma, qui la cara Jessica, di cognome Famur, sì, è andata, è stata accompagnata là da suo babbo, perché il suo sogno, insomma, era vedere questo parco, certo, ma soprattutto vedere Woody, che è il suo idolo. Solo che Jessica è sordomuta e pensava che ovviamente non avrebbe potuto comunicare con la sua maschera preferita.
0: Certo, certo,
1: beh,
0: certo.
1: Insomma, il padre si era prima precedentemente messo d'accordo con uno dei gestori del parco di, sì, divertimenti, e aveva fatto impersonare Woody a una persona che sa il linguaggio dei segni.
0: Ma che meraviglia!
1: E quindi c'è stato,
0: bellissimo,
1: un momento di commozione quando Woody e la buona Jessica sono riusciti a comunicare.
0: Hanno potuto comunicare, beh, sì, una cosa meravigliosa.
1: C'è un bellissimo video su TikTok che li ritrae.
0: Eccoli.
1: Lei prova a parlargli, lui applaude, fa dei gesti, Madonna, e lei riesce a capire. E quindi riescono a parlare, roba, tranquillamente.
0: Bellissimo.
1: Bello, bello, grande Woody.
0: Meraviglioso. Salutiamo anche il nostro amico Marco, che è la maschera, sì, di, sì, Mirabilandia travestita da
1: Prezzemolo di Garda. Lui fa da depistaggio. Grande Marco.
0: Lo salutiamo. Certo. Andrea, prima della canzone, tu devi sapere, sì, sesso di coppia, perché programmarlo può riaccendere il desiderio?
1: Programmarlo
0: è una cosa che, se ci pensi, è tragica. Sì. È una cosa terribile programmare il
1: controintuitivo,
0: sesso.
1: Controintuitivo,
0: tra le altre cose. Certo. Bene, insomma, coppie che hanno figli, ma non solo, okay, anche coppie che stanno insieme da molto tempo, spesso non hanno il tempo proprio materiale di incastrare tra i propri impegni della vita il buon vecchio sesso. Sì, sì, sì. Ma c'è uno studio del Journal of Sex Research, che ha preso come campione 310 genitori con bambini piccoli, e alla fine si scopre che programmarlo alla fin fine non è così male.
1: Beh, e da un certo punto di vista, anche, insomma, per l'uomo, magari sapere, cioè, potrebbe programmare di arrivare, sì, alla partita,
0: bravo,
1: pronto, può, sì, essere utile, perché magari lei è accesa in un momento in cui tu non lo sai tanto, invece se tu sei riuscita, sì, a far combaciare questa cosa,
0: è,
1: può,
0: fantastico,
1: aiutare. Bello,
0: ma
1: bello,
0: infatti, giusto, dice, perché può funzionare? L'attesa è erotica. Sapere, sì, di avere una serata o pomeriggio dedicata a questa cosa fa crescere il desiderio. I messaggi scambiati nel frattempo, come allusioni, inviti e dettagli, diventano preliminari. Poi c'è la preparazione, che è fondamentale, un po' quello che dicevi te, cioè tu ti proietti verso, sì, questa cosa, sia mentalmente sia fisicamente.
1: Okay.
0: L'intenzionalità è una forma di cura. Ritagliarsi del tempo significa dire: tu sei importante per me, e questo è un approccio che conquista.
1: Bello, bello, bello, grazie ai consigli del Journal of Sex.
0: Assolutamente.
1: Sentiamo un pezzo?
0: Abbiamo suonato l'altro giorno con gli Italia 90, sì, e ci andiamo ad ascoltare Keeping My Hands Clean.

0: Italia 90, grande performance, Sire Bagnel, poi sono stati anche al Covo, il loro classico tour italiano.
1: Esatto.
0: Dove sono sempre ben accetti.
1: È bello, mi ha fatto molta impressione vedere lui, che insomma è un Marcantonio mod.
0: Sì, mod.
1: Con la col figlia bimbo. O il figlio, con la è stato bellissimo.
0: È vero, anche io ci ho fatto veramente un tenerone. No, sì, bello, sì, bello, sì, bella, sì. Bella situazione. Jack, andiamo avanti con le buone notizie.
1: Andiamo avanti con le buone notizie, perché avevamo già dato una notizia simile nelle precedenti stagioni, sì. Ma insomma è risuccesso. C'è questa autista, siamo nel Minnesota, è la 8 di questa scuola, sì. Quindi sta guidando, è l'autista di questo school bus, che mentre sta usando l'aspiratore, quello per le allergie, il puff,
0: ah, okay,
1: hai capito?
0: Sì.
1: Perde i sensi.
0: Oi.
1: 5 ragazzi delle scuole medie che vedono la scena, vedono che lei si accascia, intervengono prontamente. Uno per tenere il volante ed evitare che l'autobus vada fuori strada, un altro ancora per frenare in maniera anche un po' brusca l'autobus. Insomma, si sono tutti salvati, lei si è ripresa e hanno fatto questo video di ringraziamento reciproco per essersi salvati le penne.
0: Tutto è bene quel che finisce bene, come diciamo spesso, come dicevano i buoni.

0: con gli svizzeri.
1: Andrea, leggo pensionato in Bosnia.
0: Una notizia assurda che mi è capitata scrollando LinkedIn.
1: Tu usi un sacco LinkedIn.
0: Ma adesso ultimamente vedo che cioè, anche cose interessanti, anche qualche cosa buffa. Questa mi sembrava una buona, potenziale buona notizia.
1: Siamo in
0: Bosnia, la nazione che ci ha giustamente stromesso dai mondiali di pallone. E un eroe definisce la condividrice di questo articolo. Non so cosa sto dicendo. Insomma, Vojin Kusic, stufo della moglie che si lamentava della vista delle finestre, le ha fatto un grande regalo.
1: Attenzione.
0: Ha costruito una casa, casa in legno, ma comunque dove loro andranno ad abitare,
1: che
0: è appoggiata su una piattaforma che rotea, in modo tale che se lei non è contenta della vista della finestra dalla cucina, oppure dal bagno, oppure da... lui gliela gira, dice: non ti va bene questo paesaggio? Bene, la roteiamo, non c'è nessun problema.
1: Una casa che gira come i suoi maroni.
0: Come i suoi
1: moglie...
0: maroni. C'è la sua foto di lui, che è sicuramente un uomo operoso e bravo con le mani, in senso buono, e ha costruito questa casettina su questa piattaforma roteante, un pensionato con tanto tempo a disposizione.
1: Tanto tempo libero.
0: Che grande.
1: È una storia.
0: Poi Kusic.
1: Ma è una buona notizia.
0: Ma a me piace che lui possa girare la casa, così sua moglie non rompe le scatole.
1: Andrea, è stato soprattutto un weekend di buone notizie legate alla numismatica.
0: Pazzesco, numismatica.
1: Perché tu l'altro giorno, anzi no, facciamo un passo precedente.
0: Sì.
1: L'altro giorno ci siamo condivisi una notizia molto, molto simpatica di questo campionato che è arrivato alla decima edizione, che fanno Cesenatico, dove 300 partecipanti muniti di metal detector all'alba si lanciano sulla spiaggia alla ricerca di qualcosa di prezioso.
0: E mi chiedevo, ma se uno lo sa il giorno prima, dice: io adesso vado a piazzare lì una roba di valore, poi la trovo io, vinco il campionato.
1: Vabbè,
0: saranno delle regole sicuramente stringenti, dai.
1: Ci saranno. Ma perché ti ho detto questa cosa qua? Perché poco dopo, tu, lavorando la terra,
0: pazzesco,
1: hai mandato nella nostra fantastica chat una moneta che sostenevi per pochi minuti.
0: Sì, per poco è stato bellissimo.
1: Esatto, avesse un valore di circa 4.000 euro.
0: Sì, ma ero lì che ravanavo nel terreno alla ricerca di questo sorgo che non nasce.
1: Non nasce.
0: E vedo questo bollino un po' illuminato. Dico: ma cos'è? Sarà 10 centesimi?
1: Sì.
0: 20 centesimi? Erano in effetti 20 centesimi, ma di lire. 20 centesimi di lire del 1942, con la bella foto del re Vittorio Emanuele.
1: Esattamente.
0: E dico: oddio, dai che ho trovato una cosa di valore.
1: Corri!
0: Allora, subito vado sul cellulare, dico: fa vedere, 20 centesimi. E mi appare un annuncio di eBay. Dove la stessa moneta che avevo tra le mani era in vendita a qualche migliaio d'euro. Allora vi scrivo, perché dovevamo vederci poco dopo.
1: Stavi già esultando come Marco
0: Tardelli.
1: Stavo
0: già esultando, ho detto: dai, 4.000 no, ma 1.000 la vendo. Invece la macchina organizzativa, Lowe in particolare, scrive a un suo amico numismatico che dice: guarda, valgono sì e no un caffè, e in quelle condizioni valgono proprio niente.
1: Anche
0: perché
1: meno.
0: Sono stampate in, state coniati 90 milioni di copie.
1: Vale di più il pocket coffee espresso.
0: Molto di più, è stato bello, però... Questo ci collega a un'altra notizia.
1: Ci collega a un'altra fantastica notizia che adesso
0: bella.
1: È vera e che devo raggiungere in questo istante.
0: Sì.
1: Perché, eccola qua, siamo in Norvegia, in un villaggio dal nome impronunciabile che è tipo Innaldet.
0: Classico.
1: che praticamente è stato fatto con la stessa cosa, cioè con il metal detector, un maxi ritrovamento di monete medievali, di 3150 monete medievali, e Sava Sandir, il valore è inestimabile.
0: Ma una volta a stagione di buona salta fuori la notizia che ha a che fare con metal detector, ritrovamenti,
1: ma
0: monete.
1: Noi stiamo aspettando la madre delle
0: buone notizie, ma arriverà
1: dal capo qua.
0: Sì, siamo vicini. Ieri ci ho creduto, ma è stata...
1: Ma avevi già fatto altri ritrovamenti incredibili,
0: pezzi di attrezzi, cose che si vede che sono vecchie, ma monete che di 80 anni non l'avevo mai vista. Poi purtroppo non ha nessun valore, però mi ha comunque affascinato. L'ho tenuta ovviamente.
1: Te lo chiedevo perché una volta parlavo con un tuo collega, Maurizio.
0: Maurizio, grande, lo saluto.
1: Che sostiene che qua sotto ci sia un ex tunnel di forse partigiani, o forse esseri umani, sotterraneo, e che probabilmente si potrebbe ritrovare
0: un
1: qualcosa
0: tesoro
1: legato alla seconda. Chi lo sa,
0: speriamo che salti fuori, ma sono quelle leggende che probabilmente rimarranno tali.
1: come tale rimarrà leggenda, Dan Auerbach dei Black Keys. Ci andiamo ad ascoltare Malibu Man.

0: Eccoci qua, caro Andrea.
1: Olè, grande pezzo, dal leader dei Black Keys. Jack, siamo già all'ultimo blocco.
0: Ma è tornato perché si è preso la pausa del 25 aprile per riposarsi e andare in giro per la città a trovare ispirazione.
1: Sì.
0: Il nostro solito, grande, gigantesco poeta Michelino Rimasto,
1: sì,
0: che ci delizia con la sua zirudella.
1: Vai.
2: Un sonetto bastardo con una settimana di ritardo. 25 aprile, eterno ricordo, la fine di un tempo balordo, che poi, per compagna e compagna, ora è anche tempo di cuccagna. Dopo aver ballato tutta la notte, strade interrotte, scontri a botte, Birkenstock rotte, eppur bisogna andar in cortea a tutti i costi, così il miglior selfie posti. Con la canna e la birra in mano, ora sì che ti senti partigiano, si indigna il giovane progressista. Beh, se io voto da sempre a sinistra, Sochmer mi è caduta la mista. A proposito, dov'è il concerto? Non so. Di sicuro però c'è la banda Bardot.
0: Sempre sul pezzo.
1: Grande,
0: sempre
1: grande Michelino.
0: Pezzo.
1: Ha fatto un bel primo maggio anche lui in compagnia dei
0: del partito.
1: No? Ben dello Stato Sociale o
0: esatto,
1: parte di essa.
0: Esatto.
1: Jack, mettiamo subito anche il buon Masotti o vuoi raccontarmi di questa cosa?
0: Ma prima ti voglio raccontare questa notizia perché ce l'ho tosta tosta qui sotto gli occhi. C'è un biologo attivista che sta viaggiando in windsurf da Oslo a Roma. È un gran bel giro, eh?
1: È veramente.
0: È un gran bel giro. Lui si chiama Merin Tinga e lo sta facendo per una nobile causa. Vuole chiedere ai governi di introdurre una sorta di sistema di deposito cauzionale per bottiglie e lattine, ok?
1: Ok.
0: È proprio il classico deposito cauzionale. Tu vai a comprare una bottiglia di plastica o una lattina, lasci qualche centesimo in più, qualcosina in più, e se la riconsegni per quindi favorire il riciclo e tutto quanto, ti viene
1: restituito
0: una cauzione.
1: Sì,
0: una sciocchezzuola che però potrebbe in qualche modo stimolare la gente a fare la differenza.
1: Come i bicchieri ai festival. Beh, lui quindi sta facendo questa Oslo-Roma in windsurf, che è una follia, non so neanche che giro possa fare.
0: Non ne ho idea, però arriverà il 21 maggio a Roma e sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone
1: XIV. Ah, no, veramente?
0: Sì.
1: Ma succede, pensavo di una minchiata, però bene.
0: È una cosa incredibile, 4500 chilometri.
1: Beh, non male, farà il giro, chissà che giro fa dopo ci guarderemo. Jack, è stato il... scusami, ti ho totalmente interrotto.
0: No, no, ma stavo calcolando il giro del nostro surfista.
1: Dell'Oslo-Roma. Abbiamo presentato il disco Marel, che abbiamo messo già tante volte, quindi non ribadiremo la cosa. Si chiama 1000%, un disco che ho trovato molto bello.
0: Sì.
1: E se si parla di Marel non si può non citare il fondatore.
0: Il padre putativo degli Umarels.
1: Che è stato anche citato da Umarel, il cantante, nella sua intervista, come insomma dicendo che sono fan l'uno dell'altro, vicendevole, quindi molto bello.
0: Chissà che possa essere l'inizio di una collab.
1: Ma credo sai che abbiano fatto,
0: qualcosa
1: almeno un'intervista doppia l'hanno fatta su Rock It. Qualcosa è stato fatto.
0: Però potrebbero cantare insieme, fare una gag di quel tipo, potrebbe nascere
1: qualcosa divertente.
0: Di buono. Assolutamente. Ci andiamo ad ascoltare Danilo.
1: Sì.
3: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a Titti. Sono già passati 20 anni. 20 anni fa mi sono sposato e il tempo è passato velocissimo. Non me ne capacito, con me non mi capacito che a breve si sposerà anche il celebre conduttore di questa trasmissione che chiamano podcast. Sì, Giacomo si sposa e come dicono quei tre là che a me non fanno ridere, è un mio limite. E Giacomino si sposa, e quindi auguri Giacomo, auguri Rebecca, auguri per questo nuovo capitolo della vostra vita. E tra gli anziani presenti al matrimonio ci sarò anch'io, ci sarà anche mia moglie, ma lei non è anziana. Viva gli sposi.
0: Molto bene.
1: Ci siamo, Jack
0: Andrea.
1: Sei stato un grande amico da celibe, ma lo sarai anche da sposato, non ho dubbi. Quindi vai a dire questo sì.
0: Vedremo, vado.
1: A questa settimana non avrai ripensamenti.
0: Sì. No, non dovrei. Credo di no. Avrò tempo per pensare anche a una cazzata che ho intenzione di fare e della quale ti ho parlato privatamente.
1: Vedremo
0: se è di facile realizzazione o meno.
1: Non diciamo niente che qua ci ascolta. aiutano.
0: No, assolutamente.
1: Però sarà una grande festa, ne daremo conto sì. nella prossima puntata di Buona, che certo. sarà. Vediamo se lunedì in che condizioni saremo.
0: Sì,
1: se no,
0: sì,
1: sicuramente ce ne saranno altre andare alla fine della stagione.
0: Assolutamente.
1: Noi ci salutiamo.
0: Ci salutiamo, abbiamo un pezzone di un gruppo che abbiamo già passato.
1: Sì.
0: Sono i Frico.
1: Ho fatto uscire un nuovo disco che è molto bello. Sì. Abbiamo piccato questo pezzo che a me è piaciuto molto. Si chiama Seven Degrees. Noi ci salutiamo, un abbraccio e alla prossima.
0: Bella, ragazzi.
1: Ciao.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
7: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
10: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: H27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vaniglia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vaniglia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi un 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.

trovati, amici ascoltatori, melomani e amanti della musica. Siamo qui insieme al vostro Beino Melomane a una nuova puntata di Saltiamo in Aria, che per questo mese si sdoppia e non vi fa gioire e non vi fa saltare solamente in aria con le aree delle opere liriche, ma vi sottopone anche brani di repertorio sinfonico, perché questo aprile si celebra l'anniversario di nascite e morti importanti, come ad esempio il compositore russo Sergei Prokofiev. Nacque il 23 aprile del 1891, fu un compositore, pianista e direttore d'orchestra russo tra i massimi del XX secolo, autore di opere e balletti ancora celeberrimi. Fu noto per lo stile energico e inventivo che ha unito il modernismo a un lirismo accessibile. Le sue musiche, come quelle del balletto di Romeo e Giulietta o Pierino il Lupo, sono ancora molto eseguite e amate nel repertorio sinfonico mondiale, ed è per questo che oggi io dedico questa puntata proprio a Prokofiev, in particolar modo al sorriso storto che sovviene quando si pensa, quando si ascolta la cosiddetta danza dei cavalieri dal balletto Romeo e Giulietta. Si ha immediatamente la sensazione di trovarsi di fronte a una costruzione sonora che rifiuta deliberatamente ogni forma di seduzione melodica, perché quello che emerge non è tanto una danza nel senso normale, consueto, abitudinario del termine, ma una rappresentazione musicale del potere, un potere implacabile e personale. Ora verremo introdotti in un universo sonoro che è dominato da una scansione ritmica severa e inesorabile. Gli accordi sono massicci, sono pesanti e reiterati e procedono come blocchi, come massi, blocchi architettonici che avanzano nello spazio senza incontrare resistenza. Sembra che la musica eserciti pressione sull'ambiente e su di noi. E c'è proprio una distanza rispetto al mondo emotivo, fiabesco ed etereo di Piotr Ilyich Tchaikovsky, suo conterraneo, perché laddove quest'ultimo costruisce il proprio linguaggio su un discorso affettivo riconoscibile, Prokofiev sembra negare questa possibilità. La sua musica si irrigidisce e diventa emblema di un ordine sociale rigido e non negoziabile. Quindi questa danza non implica nessuna forma di piacere o di arte o di abbandono, è una manifestazione di controllo. Vorrei che ascoltassimo insieme la danza dei cavalieri.

E ora cambiamo totalmente atmosfera. Questo è ciò che rende Prokofiev irresistibile. Se la danza dei cavalieri ci ha immersi in un universo di rigidità e rappresentazione astratta del potere, Pieri nel lupo è una favola musicale. È un'opera che, nella sua apparente semplicità emotiva, riesce a trasformare un racconto per l'infanzia in un vero e proprio laboratorio di ascolto. Composto nel 1936 con l'intento dichiarato di avvicinare i più giovani, i bambini, all'orchestra, Pieri nel lupo si fonda su un principio di associazione timbrica che assegna a ciascun personaggio uno strumento o un gruppo di strumenti. Quindi la dimensione narrativa e quella musicale finiscono per sovrapporsi. Il flauto, leggero, mobile, capriccioso, diventa l'uccellino. L'oboe, che ha un timbro nasale lievemente querulo, si trasforma nell'anatra. Il clarinetto, sinuoso, scattante, è la voce del gatto. Il fagotto grave, goffo, incarna il nonno, costruendo una vera e propria tipologia sonora dei caratteri. Il lupo è affidato ai corni, non è soltanto una presenza minacciosa, ma è una figura ambigua. Quindi è una dimostrazione del fatto che non rinuncia mai a una certa complessità psicologica, neppure quando si rivolge a un pubblico giovane. Quindi, se nella danza dei cavalieri abbiamo sentito musica, dispositivo di potere che impone con molta autorità e anche un po' di dispotismo la propria presenza, in Pierino e il lupo invece la musica assume la forma di un racconto che invita, che suggerisce, che educa, senza rinunciare a una sottile ironia che costituisce una delle cifre più riconoscibili dello stile prokofieviano. Andiamo ad ascoltare un estratto da Pierino e il lupo.

eccoci qui, il linguaggio di Prokofiev combina ritmo incisivo, ironia, armonie molto moderne. Fu un innovatore capace di rendere accessibile la complessità musicale e poi ha influenzato generazioni di compositori sinfonici russi. Io per oggi vi lascio e con in sottofondo uno dei capolavori più controversi di Prokofiev, che è la suite scitica, cioè degli sciti. Questa composizione che a tratti sembra incomprensibile, c'è un qualcosa di appunto disturbante e inquietante quando la si ascolta. E io sull'onda di questa Scitian Suite, la suite scita, vi saluto e vi do appuntamento a domani per celebrare un altro anniversario che cade proprio ad aprile di un compositore. Ciao!

0: Incantevole versione questa di The Chosen Few, People Make the World Go Round.
1: Mi piacciono queste cover fatte così, proprio che scompaginano tutto.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, io sono andato a recuperare Anne Sexton, poco conosciuta ovviamente, come spesso ci piace fare.
0: Esatto.
1: Attiva nella prima metà degli anni 70, fece due brani che ebbero un discreto successo. Noi vi facciamo ascoltare Color My World Blue, Anne Sexton.
0: Coloriamolo di blu.

0: imparare un po' a colorarlo di blu, di verde e basta col rosso.
1: Sì, dai. Cambiamo un po'.
0: Cambiamo, dai. Questi invece sono i Brother to Brother, attivi dal 1970. Siamo nelle tue zone, eh?
1: Questa.
0: Chance with you.

0: l'ho voluta lasciare tutta perché è una vera perla. Michael Burton, 3 album ha fatto, 3 brani in tutti gli anni 70.
1: Sì, da notare, sfiziosa la versione, niente a che vedere con l'originale, la loro versione di The Battle.
0: Oppala.
1: Sì. Sfiziosa, sfiziosa. Merita un ascolto.
0: La diciamo. Cerco, la cerco e magari la prossima puntata niente, la mettiamo su.
1: Niente a che vedere con Sua Maestà Gilles Cotier, comunque. Niente, è già da un po' che sono appassionato di quello che è il sound West Coast, quello che tira più verso il soul, ovviamente. Allora sono andato a recuperare questo gruppo American Gypsy, che per incidere il primo album dovettero emigrare in Olanda, alla Philips, quella che faceva i televisori,
0: sì,
1: ma poi aveva anche l'etichetta. E fece questo album molto bello, poi pubblicato di nuovo in America qualche anno dopo. E vi faccio ascoltare questa 10,000 miles, non so da dove, American Gypsy.

0: super orchestrale questa versione.
1: Ah sì, cioè, se ci pensi era particolare questa cosa, di questi gruppi sconosciuti.
0: Sì. Questo invece è un grande classico, ma del 69, rifatto da un chitarrista ungherese, Gabor Szabo, o viceversa, no, così, sì. E questa è Stormy.
1: Gabor Szabo.
0: Esatto, ripresa anche da John Legend recentemente.

0: Questa era una versione rimasterizzata nel 2022. Sente un po' i suoni che non sono quelli vintage del vinile, però tanta roba.
1: Però tanta roba.
0: Bel lavoro, sì.
1: Allora, tu mi hai provocato con un grandissimo chitarrista, io ti provoco, ti riprovoco con un grandissimo organista, Hammond. Il nome era Jack McDuff, ma per tutti era Brother Jack McDuff o Captain Jack McDuff. Killer Joe per molti, ma abbastanza molti, sarà abbastanza conosciuta la versione di Quincy Jones. Però noi vi facciamo ascoltare la bellezza di Brother Jack McDuff, Killer Joe.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: Seconda parte di Nasco Disco qui dagli studi di Radio Città Fujiko di Bologna, 16:01. Un inizio col botto anche nella seconda parte. Loro sono, ho ripescato di nuovo nel tuo catalogo, Cesare, Bumblebee Unlimited, quelli famosi di Ladybug.
1: Esatto. Comunque,
0: questa invece è Funk for Days.
1: Complimenti che non hai scelto Ladybug. Bravo.
0: Grazie.
1: Fedele alla linea.

0: Bubble Bee Unlimited, siamo alla fine degli anni 70, 76, 78,
1: sì, credo, sì,
0: più
1: sì,
0: o meno,
1: sì, quando c'era quel momento abbastanza, diciamo, orchestrale, sonoro. Dunque,
0: caliamo il beat, cosa dici?
1: Uno dei, sì, per forza, perché mi è venuto in mente, mi viene in mente una volta alla settimana almeno, Real Love, che è uno dei brani più belli del nu soul, Brit soul di quel periodo del 90, ancora oggi è meraviglioso. Erano i Drysdale, però ovviamente noi vi facciamo ascoltare Girlfriends. Consiglio a chi piace il genere di ascoltarsi il loro album di metà anni 90, Conspiracy.
0: Sì, Drysdale, bellissimo tutto poi.
1: Bellissimo.

0: 90 con i Drizzabon, e quindi accetto la sfida, rimango lì e lo faccio con i Soul to Soul.
1: Ah, proprio.
0: Però stavolta un grande classico. Jethro's Groove.
1: Ritmica geniale.

politica originaria della Liberia, Gnatha Van Bulle, perciò praticamente trovò anche il modo di cantare, fece anche una tournée con Hugh Masekela. Noi vi facciamo ascoltare, siamo fine 70, Ain't No Way for a Woman.

0: salto nell'Africa degli anni 70, afro, dove però loro si sono avvicinati più alla musica nostra nera della
1: sì,
0: dell'America,
1: a disco, e anche quel tocco di reggae che mi permette di fare gli auguri online.
0: Assolutamente sì, al nostro caro amico Pier Tosi.
1: Auguroni Pier Tosi, maestro.
0: Il Soul Shaker Ambassador, buon compleanno Pier. E noi andiamo avanti e lo facciamo insieme a Fook and the Phenomenal Handclap. Questa è la loro Tuning Out.

0: Abbiamo aperto il catalogo della Boogie Anks Record, quella di Krakesmak, direttamente sì, dall'Olanda.
1: Sì, qualche disco carino lo fanno dopo.
0: Assolutamente.
1: Allora, qui dai, primo nominato The Battle, Brother to Brother, il disco di Ring. Facciamo ascoltare la versione del grandissimo Joe Batan, con cui ho mangiato la pizza tanti anni fa, quando venne a cantare
0: per il DJ,
1: in una pizzeria in via Andrea Costa. Non si dice il nome perché la pubblicità non si fa, però è così. Joe Batan, The Bottle, la bottega.
0: La bottega.

0: 16:23, questa è Nasco Disco da Radio Città Fujiko e lui era quello con la chitarra che cantava La Bottiglia, Joe Batan.
1: E percussionava e batteva dovunque gli pare sulle bottiglie.
0: E via, suonava le bottiglie, le spaccava anche.
1: Anche, dopo averle bevute.
0: Esatto. Rimaniamo sul funk e lo facciamo con Harmar Superstar, insieme a un italiano, Fabrizio Moretti. Questa è la loro Prisoner.

0: E se le note di questa Harmar Superstar ci avviciniamo al giro, l'ultimo di Boa pubblicitario, ma c'è ancora tempo per un brano, Cesare.
1: Esatto, che sai che mi piace scompaginare un po' tutte le case. Vabbè che qui ti sei un po' avvicinato, eh? Allora, Hot House Flowers fu praticamente considerati uno dei gruppi Irish che ottennero un grandissimo successo col primo album. La cosa che mi diverte di questo Don't Go è che balzò in vetta a tutte le classifiche perché programmarono il video della canzone durante l'Eurovision dell'88. Quello era già un segnale di come il video influenza la scelta della gente, a parte che era una bella canzone. Don't Go, Hot House Flowers.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30 champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
6: E inizia la terza parte di Nasco Disco insieme a Shamise, Purple Disco Machine. Questa è la sua She Can Love You.

0: Questa era Semise, ritoccata da Purple Disco Machine. Ma mi dicevi, oggi siamo in tema di auguri?
1: Ma approfittiamone.
0: Appunto.
1: La trasmissione casca quando è il compleanno di Piertosi e quando è il compleanno del mio amico Francesco Montefiori.
0: Certo.
1: Montefiori Cocktail. Ai tempi, a inizio 90, lui era Key Tonic Ensemble. E ci sono stati vari brani che noi abbiamo stravenduto, specialmente in Inghilterra. Faccio te la meraviglia di questa Anna Maria, Key Tonic Ensemble.

0: auguri, buon compleanno, K-Tronix.
1: Auguroni
0: dallo staff di Nasco Disco. Adesso andiamo a sentirci una novità. Loro si chiamano Fortet, molto elettronici, molto stilosi. Il loro DJ, che si chiama KH, che è l'uomo macchina del Fortet, è ritornato con loro per uscire con questo album. Noi ci andiamo a ascoltare Baby.

0: Con le macchine i Fortet ci sanno fare veramente, eh? Questa è Baby dal loro nuovo album, qui è Nasco Disco.
1: Allora, diciamo che alzo un po' anche io il ritmo, non troppo, anche se le Bass Noir, il duo delle Bass Noir ai tempi, era fine 80, fecero quest'album che ho ancora in collezione, non ho ancora dato via. Perciò c'era questo misto fra R&B, soulful e anche cose jazz house. Ci ascoltiamo Superficial Love, Bass Noir.

0: Sì, tanto, tanto anno 90 con questo bass noir, eh?
1: Eh sì, molto, molto.
0: Io invece torno indietro ancora un po' di più, lo faccio con Refunk e questa è la sua Heaven Just For Few. È un disco nuovo, ma suona come un vecchio.

0: Heaven Just For Fury Funk. Siamo quasi in fondo, c'è tempo per due brani, Cesare. Vai col primo.
1: Allora, cioè, loro erano un quartetto vocale che i loro più grandi successi, Have You Seen Her, Oh Girl, erano quelli proprio da, come si può dire, da intorto, eh?
0: I lentoni.
1: I lentoni, quei bei lentoni. Belle canzoni, Oh Girl, ma ricordo anche addirittura un episodio dei Soprano. Però vi faccio ascoltare una cosa un po' più verso il boogie disco, perché è il momento. Get Down With Me, 1981, The Chillites.

0: Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
3: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
4: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

E dopo un lungo ponte del 1° maggio torna What a Mess, il format di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti, staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi ci sarà un giornale radio alle 17:30 curato da Popolare Network per aggiornarci su cosa accade in Italia e nel mondo, e nella seconda parte la rubrica Topic O con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 1809494. Prima di illustrarvi il tema che approfondiremo quest'oggi, vi dico che sul sito radiocittafujiko.it potete ascoltare una corrispondenza di aggiornamento sulla situazione di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumul Flottiglia attaccata, se ricordate, giovedì scorso in modo piratesco da Israele, e mentre gli altri attivisti sono stati sbarcati malamente in Grecia, questi due attivisti invece sono ancora in stato di detenzione e portati in Israele. Non è di questo che parleremo nella prima parte di oggi, ma parleremo di musica, e veniamo da polemichette in seguito al concertone del 1° maggio a Roma con quest'artista Delia che ha cambiato una parola di Bella Ciao, ha tolto partigiano, ha messo essere umano, si è scatenata la bufera che è andata avanti per giorni e giorni. Noi non parleremo di questo, ma parleremo di come la musica di oggi sia un po' tutta uguale e come una grandissima responsabilità ce l'abbiano le piattaforme che stanno condizionando anche il lavoro di musicisti e artisti. Lo faremo approfittando di un libro che non è ancora uscito, uscirà il prossimo 15 maggio, scritto da Alberto Bebbo Guidetti, che conoscete bene, musicista dello Stato Sociale, è stato anche un radiofonico qui a Fujiko, e il libro che uscirà è intitolato Il capitale musicale guida l'ascolto della governance algoritmica. Di questo parleremo fra poco, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di musica. Se vi sembra che la musica di oggi sia tutta uguale, non è solo perché siete vecchi, magari un po' lo siete anche, così come lo sono anche io, ma c'è una ragione, ovvero questa omologazione che viene determinata dalle regole dettate dagli algoritmi delle piattaforme come Spotify e altre ancora. Questo è uno dei temi che viene affrontato nell'ultimo libro di Alberto Bebo Guidetti, che è un musicista dello stato sociale e molte altre cose, oltre che essere un amico. Il libro, dicevo, uscirà il prossimo 15 maggio, si intitola Il capitale musicale, guida all'ascolto della governance algoritmica ed è edito da Timeo. Noi abbiamo raggiunto Bebo, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata, allora ascoltiamo che cosa ci ha detto.
1: Nasce da tanto tempo addietro, nel senso che comunque sono sempre stati argomenti e pensieri che ho trattato sia personalmente che con i miei compagni di band, con lo stato sociale e in generale nel mondo lavorativo della musica, cioè come il mestiere dell'artista si sia trasformato all'interno di alcune logiche di produzione molto più grandi di noi e quindi non più con la relazione semplice verso, non so, dico la casa discografica invece che con il booking, e invece si sono trasformate attraverso la relazione con le piattaforme in senso ampio, quindi non solo social network, non solo distribuzione digitale, ma anche quelle che poi sono le nuove piattaforme informali, che sono quelle del ticketing.
2: Prima di addentrarci nei contenuti, già anche sui tuoi profili social, quando hai lanciato il fatto che uscirà il libro, hai usato una provocazione, l'hai fatto recensire dall'intelligenza artificiale.
1: Sì, l'abbiamo fatto leggere da tutte le intelligenze artificiali disponibili. Tra l'altro è stata un'idea di Corrado Melluso di Timeo, insomma il capo spirituale della casa editrice, visto che parlo spesso, cioè parlo soprattutto di relazione con la tecnologia in questo libro, ma non tanto di intelligenza artificiale. Ho detto, beh, siccome è un po' il tema degli ultimi anni, vediamo cosa ne pensano l'intelligenza artificiale di quello che hai scritto. Ovviamente ne parlano bene, perché l'intelligenza artificiale vuole dirti che sei il migliore e il più grande intellettuale dell'universo, così è stato, insomma. E le abbiamo anche stampate, attenzione, sono nella piega di copertina.
2: Sì, appunto, l'intelligenza artificiale ti compiace, diciamo compiace chi la interroga. Ecco. Allora, veniamo un po' ai temi, sempre come spunti che stai offrendo anche per caricare la molla vista prima dell'uscita del libro, c'è il tema del possesso della musica, perché le attuali generazioni vivono una situazione molto diversa rispetto a quella precedente.
1: Sì, certo, c'è un problema proprio legato alla continuità dell'oggetto, direbbero chi si occupa di psicoterapia e psicanalisi.

0: anche i file, quella roba comunque che era tua e solo tua, poi al massimo potevi perdere un hard disk e ci rimanevi male, è successo a tutti, però era tua e solo tua. In questo caso non è tuo niente, e quindi tutto il valore affettivo che tu scarichi lì dentro, nel caso, in questo caso sei tu che scarichi lì dentro qualcosa e non viceversa, da un giorno all'altro potrebbe cambiare, perché cambiano le regole del gioco, perché non sei padrone di niente, perché i padroni veri sono le piattaforme, appunto. Spotify decide che la sua band preferita non gli piace più, può decidere unilateralmente di toglierla, così come magari un giorno si stancano e dicono vabbè, spegniamo tutti i server e tutte le tue playlist, tutte le cose della tua vita, tutta la tua colonna sonora della vita può scomparire idealmente, no? È una vita in abbonamento, e questa cosa cambia profondamente anche la relazione con gli ascoltatori, e in questo caso io non uso la parola ascoltatore, cioè utenza, perché di fatto non sei più un ascoltatore ma sei un utente del servizio.
1: Sei un utente, ma sei anche una merce, perché appunto tu paghi un abbonamento per essere profilato e mappato.
0: Esatto, sì, beh, Spotify è una grande copertura alla questione della musica, cioè ovviamente per noi che ci guardiamo dentro, diciamo che la grande truffa del rock and roll è arrivata anche nella distribuzione digitale della musica, e quindi offrirti la possibilità di ascoltare della musica in realtà è una scusa per poterti profilare il più possibile. Spotify è tra le migliori corporate tecnologiche nella profilazione dei propri utenti, e poter rivendere a terzi tramite il famoso vista accetta termini dei servizi, quando noi clicchiamo accettiamo di cedere una parte della nostra privacy, su cui monetizza, e quindi Spotify, ma non solo, diciamo, quasi tutti i grandi player sanno di che umore sei, quanto ascolti la musica, come ascolti la musica, dove ascolti la musica, che relazione hai con un certo tipo di ascolto, di musica, di podcast, insomma ovviamente tutto quello che è l'abitudine quotidiana, perché ovviamente la musica, insomma, ci accompagna molto spesso lungo tutta la giornata, viene mappata, e sai, un numero è uno, ma centinaia di milioni, di miliardi di numeri e di dati creano comportamenti larghi che poi possono essere venduti, e quello è la merce vera di Spotify, che li vende ai propri inserzionisti e con cui poi ha una leva monetaria nei confronti delle major, perché a loro volta le major sono partecipanti del business di Spotify, però sono anche molto ghiotte dei dati su chi ascolta cosa, naturalmente.
1: Hai sottolineato anche poi con i profitti cosa ci fanno i patroni di Spotify, hai ricordato come appunto abbiano investito nei droni militari, nei sistemi d'arma.
0: Sì, io poi quella è una battaglia, guarda, te lo dico cinicamente, che prendo persa, nel senso che tutta quella gentaglia lì, cioè tutti i grandi del corporate tecnologico degli ultimi 15-20 anni sono forse, insomma, sono un po', a casa mia uso una parola volgare, sono tutti un po' dei merda, non se ne salva nessuno, da Daniel Ek a Zuckerberg a Bezos, passando anche per tutti gli altri, tutta gente che è tappata di soldi e con quelle tecnologie lì cerca poi le relazioni governative più proficue, che sono quelle naturalmente attraverso le armi, insomma. E quindi io lo cito marginalmente, dicendo che ovviamente è un profitto che finisce nel peggiore dei modi, ma quasi tutto il nostro consumo digitale purtroppo finisce nel peggiore dei modi. Google è uno dei più grossi contractor tecnologici del governo americano, eppure quando cerchi qualcosa usi Google, quindi cioè, proprio, insomma, è quello che diceva Fisher, no? Cioè non c'è alternativa, perché il realismo capitalista ha occupato l'immaginario, persino quello digitale.
1: Un'ultima domanda sulla parte dell'utenza, poi invece magari andiamo anche sulla parte dei musicisti e degli artisti. Sappiamo che gli algoritmi ti propongono ascolti che sono simili a cose che già hai ascoltato, insomma. C'è il rischio di un conformismo anche nell'ascolto?
0: Guarda, il conformismo nell'ascolto è comunque una cosa che esiste più o meno da sempre. Poi tu sei molto appassionato di radiofonia, hai scritto anche su per dei libri, insomma è stato uno dei più grandi media del Novecento, quindi il conformismo passa anche attraverso i media tradizionali, se vogliamo chiamarli così, che noi amiamo, e quindi in qualche maniera il conformismo d'ascolto è sempre esistito. Il problema è che questa cosa sta un po' risalendo la fonte, no? Come se fosse un salmone che se ne va dove non dovrebbe andare, cioè il conformismo della produzione, proprio perché c'è una necessità da parte degli artisti, degli autori, di poter svoltare, di poter campare, e quindi cercano di accontentare le richieste dell'algoritmo e le richieste che poi vengono dal mondo della distribuzione. E quindi la distribuzione una volta era un intermediario tra l'ascoltatore, l'artista e l'etichetta discografica, in questo caso invece è, diciamo, quello che scrive le regole di come si dovrebbe fare la musica. E quindi questo conformismo, che quando ci diciamo la musica si somiglia tutta, un po' perché invecchiamo naturalmente, un po' perché effettivamente sta succedendo così, è quello che poi cito anche da un libro molto bello che titola Pop Team.

0: Enigma di Massimiliano Raffa, che tratta precisamente di questa cosa qua, cioè la crisi della popular music.
1: Certo, puoi fare qualche esempio di queste regole che vengono dettate, visto che appunto oltre che scrittore sei anche musicista? Come dovrebbe essere una canzone perfetta per le piattaforme?
0: Ah beh, deve seguire lo span d'attenzione, quindi così come sui social network, anche sulla distribuzione digitale i primi secondi fanno la differenza, e quindi noi siamo stati allevati con i grandi arrangiamenti del Novecento, e quindi queste intro lunghe o comunque magari un certo tipo di elaborazione, e invece se ci facciamo caso da qualche anno i primi secondi della canzone sono strutturalmente sia armonia che melodia spesso quelli che poi saranno il ritornello, e quindi da subito senti il ritornello, no? Una volta il ritornello arriva dopo un po', adesso arriva subito, per dire. Anche l'impianto ritmico si cerca di farlo arrivare nei primissimi secondi, se non da subito. Il tipo di per esempio di voce, ne parlavo con un caro amico, anche lui fa il produttore da 10-15 anni, sempre di più, soprattutto nell'ultimo quinquennio, le voci sono le cosiddette terzinate, no? Quindi tu hai un 4/4, clap, clap, clap, clap, e sopra qualcuno che fa tipo il rapper o il trapper, ma senza andare nell'urban, basti pensare a come canta Elodie. Ecco, Elodie canta su terzine dentro i 4/4, e quindi insomma, ecco, ci sono tutta una serie di regole di ingaggio che se uno poi le segue, naturalmente i miei pezzi assomiglieranno ai tuoi, a quello di fianco, a quello di fianco, a quello di fianco. Sarà il famoso conformismo di produzione.
1: E se non le segui vieni penalizzato?
0: Se non le segui, cazzo, letteralmente, no, cioè ovviamente si parla di un mercato molto grande, quindi c'è chi può non seguirle perché già con una fanbase strutturata, lungo corso, con dei curriculum, eccetera, eccetera, magari anche comunque con delle spinte da parte delle etichette discografiche in accordo con la distribuzione, così come alcuni progetti nuovi, tra virgolette, che possono essere anche un po' game changer da questo punto di vista, però ecco, si devono infilare tutta una serie di questioni. Se sei un indipendente che lavora con il tuo gruppo d'amici, che ha un'etichetta che non è una major, che ha la distribuzione piccola, quindi non può fare delle leve sui grandi canali, e fai, che ne so, elettronica d'avanguardia invece che rock un po' più trasversale, è difficile, molto difficile, molto difficile costruire qualcosa dentro le piattaforme digitali. Mi dispiace, lo dico cinicamente, questa cosa, però anche con lo sconforto di chi poi vuole uscirne. Infatti il libro non vuole essere solo diagnostico, ma vuole essere anche in qualche maniera un rilancio, e lo scrivo anche nel trovare delle soluzioni fuori da questo tipo di pensare. Il punto, scusa, faccio una risposta un po' lunga, ma questo per me è determinante. Il punto non è lo Spotify fatto bene, il punto è qualcosa che sia completamente diverso da Spotify, così come i social fatti bene, no, il punto è qualcosa di completamente diverso dai social. Quelle sono le risposte che poi, insomma, dire un pensiero antagonista per noi che veniamo da sinistra, che come dire, ci dovrebbe appartenere per costituzione, però alle volte è difficile proprio perché cresciamo dentro quella che è la nostra acqua, e quindi difficilmente riusciamo a vedere oltre.
1: Proprio su questo volevo farti l'ultima domanda, perché se prendiamo ad esempio i social network, che sono nati nel mondo antagonista anche dei social network etici rispetto ad Facebook, a Meta in generale, eccetera, però insomma non hanno mai avuto grande fortuna. Bisogna proprio uscire da quello schema anche per quanto riguarda la musica.
0: Assolutamente sì. Guarda, ci sono due grandi esperienze che secondo me sono interessanti. Una comunque negli ultimi anni è un po' traballato, cioè Bandcamp, che comunque è un cosiddetto marketplace, è un mercato dei dischi, sia digitali che fisici. Tu vai lì e puoi comprare la tua roba, ed è un portale gigantesco frequentato da milioni di artisti e milioni di utenti, che si sostiene da tanti anni e che mette in contatto per davvero l'utenza, cioè gli ascoltatori con i musicisti. In questo caso è giusto tornare alla terminologia antica, e quindi quello è sempre bello, perché poi c'è tutta una curatela editoriale, propongono dischi, parlano, fanno approfondimento, insomma è una cosa che assomiglia un po' a un vecchio internet, se vogliamo. E poi dall'altro lato, persone che sono uscite dall'esperienza di Bandcamp dopo che è stata acquisita da un grande corporate digitale, non tra le più cattive se vogliamo, però comunque Bandcamp rimane un'isola abbastanza felice, sta emergendo quello che è il cooperativismo di piattaforma, e quindi la piattaforma non è di una persona ma è degli artisti, tu per distribuire diventi socio di cooperativa, appunto. Come se fosse un'enorme cooperativa, cioè, la governance è distribuita tra i soci di cooperativa, le scelte vengono prese attraverso le assemblee dei soci di cooperativa, gli utili vengono distribuiti attraverso i soci di cooperativa, insomma una cosa un po' all'emiliana, ecco.
1: torniamo alle origini.
0: Siamo un po' lì, però è bello perché è nato in America, cioè il posto dove assolutamente è difficile guardare al di là del capitale. Quindi delle esperienze per guardare la musica da un altro punto di vista attraverso la distribuzione ci sono. La cosa che costa fatica è seguirle, sostenerle, non solo economicamente, ma anche solo a livello di attenzione, interessarsi, perché naturalmente è molto più comodo quello che è già esistente, però quello che è già esistente non va più bene, secondo me.

0: attenzione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo proprio dalla Lombardia. Contestazione a Milano per Matteo Salvini durante un sopralluogo nelle case popolari Aller di Piazzale Selinunte. Un gruppo del Comitato per il diritto all'abitare di San Siro ha protestato con cartelli e slogan contro il vice premier, accusandolo di strumentalizzare il tema della casa. Tra le scritte, casa per tutti, razzismo per nessuno e Salvini vai a lavorare. Salvini ha reagito in modo ironico rispondendo con gesti di saluto e dicendo peace and love, senza entrare nel merito delle contestazioni. Non è il primo episodio. Già nelle settimane precedenti, durante una visita alle case Aller di via Giambellino, il ministro era stato criticato da alcuni residenti che lo accusavano di fare propaganda politica sugli alloggi popolari. Momenti di paura sulla linea M1 della metro a Milano, dove un tentato suicidio ha causato disagi e alcuni feriti. L'episodio è avvenuto intorno alle 8:30 alla stazione di Cadorna. Una persona è scesa sui binari, ma il macchinista è riuscito a frenare in tempo, evitando l'impatto. La brusca frenata però ha provocato la caduta di alcuni passeggeri a bordo del treno, che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria. Sul posto sono intervenuti soccorsi e forze dell'ordine. Per consentire le operazioni, la tratta tra Pagano e Cairoli è stata sospesa per circa mezz'ora. Dall'8 al 10 maggio a Milano torna il Nina Festival, né intelligente né artificiale. Si tratta di una serie di incontri di riflessione e formazione sull'impatto e le implicazioni sociali dell'intelligenza artificiale generativa. La presentazione di Federico De Ambrosis.
2: Questo festival ci serve a dire sostanzialmente una cosa molto chiara, che il campo della tecnologia è un campo contendibile. Siamo abituati a pensare che la tecnologia sia qualcosa soltanto d'appannaggio della Silicon Valley. Abbiamo visto come in questi mesi, in questi anni, quella tecnologia che veniva sviluppata aveva sempre più problemi, era una tecnologia sempre più estrattiva, che creava enormi ricchezze senza dividerle, creava enormi ricchezze sull'estrazione di dati senza nessun meccanismo di tutela, di privacy o copyright o qualunque tipo. Noi quello che cerchiamo di dire è che questo campo è un campo contendibile. Di fronte al fatto che tutto sembra capacità computazionale, tutto viene ridotto a qualcosa che può essere calcolato da una macchina, noi ci stiamo sforzando di dire che tutto quello che conta veramente è incomputabile. Per fare questa cosa, dentro il festival ci sono sostanzialmente tre macro aspetti che tocchiamo. C'è una parte artistica, c'è una parte di talk e c'è una parte laboratoriale, in cui le persone che passano al festival potranno mettere mani nella tecnologia e utilizzarla.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Critiche al trasporto pubblico di Bologna e dopo i dati sul 2025 di Tiper. In un anno si registrano circa 68.000 corse in meno rispetto al 2024, con tagli su linee importanti come 27, 19 e 33. Il problema principale resta però la puntualità. In media un autobus su 4 è in ritardo, con picchi quasi del 30% nelle ore serali. Le linee peggiori risultano la 33, fino al 55% di ritardi nel pomeriggio, e la 28, col 50% di ritardi la sera. Secondo il consigliere comunale Gianmarco De Biase, tra le cause ci sono i cantieri del tram, le modifiche alla viabilità e la città 30, che rallentano il traffico. Critiche anche all'aumento del biglietto a 2,30 euro, giudicato sproporzionato rispetto a un servizio ritenuto in peggioramento. Dopo svariate riunioni del tavolo del protocollo per la realizzazione della digitalizzazione dei processi di interesse storico, non si è arrivati ancora all'avvio del progetto per la definitiva realizzazione della digitalizzazione dei documenti riguardanti il procedimento giudiziario per la strage di Ustica. Lo denuncia Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Ustica. Questa situazione dipende anche dai ritardi e dalle inadempienze della direzione di Rebibbia, che non produce la documentazione conclusiva di interventi già effettuati e conclusi, aggiunge Bonfietti. Il lavoro di digitalizzazione è infatti affidato a un gruppo di detenuti nell'ambito di un protocollo di intesa coi ministeri. Anche Bologna aderisce allo sciopero studentesco e del personale della scuola del prossimo 7 maggio, proclamato da USB, Docenti per la Palestina, Rete Nazionale Istituti Tecnici, Cambiare Rotta e OSA. La protesta è contro la riforma dei tecnici e dei professionali, contro la militarizzazione e la riforma dell'università e contro il genocidio in Palestina. Leili Izzam di Cambiare Rotta.
3: Il 7 maggio ci sarà uno sciopero studentesco degli studenti delle scuole dell'università e dei lavoratori del mondo delle scuole. Appunto, uno sciopero nazionale

0: quale.
1: Topico.
2: Infine la Toscana, allarme overtourism anche sull'Arno a Firenze, dove il traffico di imbarcazioni turistiche sta creando problemi di sicurezza e gestione. Nel tratto tra Ponte alle Grazie e Ponte Santa Trinità si concentrano almeno 7 operatori tra rafting, battelli, tavole SUP e barche elettriche, oltre alla storica società canottieri di Firenze. Tutto in meno di 1 chilometro di fiume con spazi molto ridotti. Secondo i canottieri e altri operatori locali manca una regolamentazione chiara. Le attività si coordinano solo tramite chat informali e spesso si sovrappongono, aumentando il rischio di incidenti. Si parla apertamente di anarchia, con un turismo definito sempre più invasivo e poco compatibile con le attività sportive tradizionali. Le criticità riguardano anche i costi e le concessioni, giudicati squilibrati, e l'assenza di una cabina di regia da parte delle istituzioni. Intanto continuano ad aumentare le attività turistiche sul fiume, senza che siano state ancora introdotte regole condivise o limiti ai flussi. La FIAB critica duramente la gestione della mobilità ad Arezzo, definendola ancora troppo centrata sull'auto privata e poco sostenibile. Secondo l'associazione, la città ha un tasso di motorizzazione molto alto, 737 auto ogni 1000 abitanti, e nonostante piani come PUMS e Biciplan, non si è registrato alcun reale miglioramento negli ultimi anni. Gli spostamenti in auto restano predominanti, fino al 70-80%. Per questo FIAB ha inviato ai candidati sindaco un documento con 10 priorità, tra cui la realizzazione piste ciclabili sicure e continue, introdurre una città 30 per ridurre la velocità, creare un ufficio comunale dedicato alla mobilità sostenibile, promuovere percorsi casa-scuola sicuri e contrastare il furto di biciclette. Criticata anche la strategia di costruire rotatorie e parcheggi, ritenuta controproducente perché aumenta il traffico.
1: Topico.

E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Brown Sugar, io vi ringrazio per essere rimasti ad ascolto e vi auguro una buona serata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghetto.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

Trovate, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko per una nuova puntata di Brown Sugar in compagnia di me, Flavia. Puntata che inizia con una traccia di Saigon su una produzione bellissima di Jess Blaze. La traccia si chiamava The Greatest Story Never Told, che tra l'altro era un singolaccio che dava anche il nome a tutto l'album di Saigon e il suo album d'esordio, quindi assolutamente un album per lui importantissimo. E Saigon non è uno di quegli artisti, diciamo, notissimi, fa parte un pochino dell'underground, benché sia poi stato prodotto da artisti e da produttori come del calibro di Jess Blaze, che comunque per chi è appassionato o appassionata del genere conosce benissimo, perché è un producer di quelli che ha prodotto buona parte degli album di Jay-Z, buona parte degli album di Kanye West, Busta Rhymes, Eminem, Snoop Dogg, insomma ha prodotto veramente una quantità di persone infinita. Negli anni 90 diciamo che Jess Blaze era uno di quei marchi di fabbrica che quasi tutti gli artisti dovevano avere per spaccare. Poi ha collaborato tantissimo anche comunque con tutta l'area Bad Boys, Beanie Siegel, P. Diddy, e comunque ha collaborato veramente negli anni 90 su quasi tutti i singoli che spaccavano in quel momento storico, quindi assolutamente come producer Jess Blaze aveva lasciato il segno. E torniamo alla playlist, andiamo avanti. Il prossimo gruppo che ho scelto per scaldare questo pomeriggio, che già è caldo di suo, almeno qua a Bologna, tra piumini di pioppi vari e pelucchi che volano nell'aria, c'è un caldo che inizia a farsi sempre più insistente, che ci fa sentire l'arrivo dell'estate. E a scaldare ulteriormente l'atmosfera metto un singolo dei Black Eyed Peas, dei primissimi Black Eyed Peas, che mi sono tornati in mente dopo il primo maggio, e vi racconterò il perché, in una traccia molto bella e molto soft che si chiamava What It Is.

tutta la musicalità e la caratteristica, insomma, la commercialità dei Black Eyed Peas è cambiata, ed è cambiato tutto il gruppo e anche il fatto che a me piacessero. Infatti, dopo quest'album, in realtà non ho mai più né acquistato né chiesto in prestito agli amici l'album dei Black Eyed Peas, perché non mi sono mai più piaciuti dopo questo album. Forse mi è piaciuta un'altra traccia dopo questo album, che era appunto uno dei primissimi, e assolutamente poi dopo li ho lasciati perdere perché non avevano più quelle sonorità. Questo era Behind the Front ed era veramente molto interessante e molto bello tutto il lavoro, tutto il disco, ed era appunto su queste sonorità molto molto easy, molto molto chill, se vogliamo dirla un po' all'americana. E andiamo avanti, restiamo su queste sonorità molto soft, andiamo da un nostro produttore di fiducia per mantenere questa sonorità. Lui è Odyssey, un producer grandissimo che è uscito proprio in questi giorni con un album insieme a Hino, dal quale ci andiamo ad ascoltare una bellissima traccia chiamata Run.

Odissea e Ino che si incontrano per questo nuovo lavoro insieme. Vi avevo già fatto ascoltare alcune tracce insieme che avevano fatto uscire qualche primissimo singolo. Si chiama From Tacoma With Love, questo piccolo album che hanno fatto uscire. Contiene 12 tracce, quindi non è lunghissimo, però comunque al suo interno ha davvero delle chicche, delle perle che alcune vi avevo già fatto ascoltare prima che uscisse l'album, e questa è un'altra comunque piacevolissima all'ascolto. Non avevo dubbi, perché Odissea è uno di quei producer comunque indipendenti che riesce a fare sempre dei lavori molto particolari e molto al di fuori del mainstream, ma altrettanto comunque piacevoli e adatti secondo me un po' a tutte e tutti, anche quelli che non ascoltano questo genere. E ne approfitto per salutare Stefano, che intanto ci ha scritto, che saluto tantissimo, ringrazio di essere come sempre all'ascolto. Vi ricordo che Stefano conduce un programma sempre nel palinsesto del lunedì chiamato Noise Attack, dalle 11 di sera, dalle 23 alle 24. E diciamo che fa un genere completamente diverso, ma veramente molto interessante. Ve lo ribadisco ogni lunedì, perché è importante anche ricordare che tutto il palinsesto di Radio Città Fujiko è comunque sempre bellissimo. E allora andiamo avanti nella playlist.

andiamo ad ascoltare un MC molto brava che sto iniziando a seguire, che sta attirando la mia attenzione. Lei è Sanity, che ci andiamo ad ascoltare insieme a Yasha Berda.

La bellissima tromba di Yacha Berda, questo trombettista francese che ci fa ascoltare questa traccia insieme a Sanity, questa MC per lo più sconosciuta, perché anche lei veramente la conoscono molto in pochi, in realtà è anche poco seguita. Io l'ho scoperta andando un po' così a curiosare tra il vario rap dell'underground e devo dire che ha fatto questa traccia, ma anche qualche altra traccia, insomma ho sentito qualche freestyle, mi ha colpito e devo dire che mi è piaciuta da subito, quindi ho deciso di seguirla per vedere un po' come si sviluppa e come cresce. Insomma, per adesso questa traccia, questa veramente super, molto molto bella come traccia. E allora andiamo invece ad un artista che, dal quale mi aspetto comunque un bell'album. Lui è Z, uno degli MC storici degli anni 90, pompato tantissimo da Nas all'epoca, insomma di Illmatic, perché diciamo compare là in una delle tracce più belle dell'album, quindi assolutamente Z spinto sin da subito da Nas nei suoi primi passi, e ce l'andiamo ad ascoltare perché è in uscita con un nuovissimo album, Do or Die, il volume terzo, e ha fatto uscire un secondo singolo. Il primo ve l'avevo già fatto ascoltare e mi era piaciuto moltissimo, ma devo dire che mi piace molto anche questo, chiamato Uniques. Feel like some Bobby Womack shit.

Uniqueness AZ, questa traccia che, come vi dicevo, sarà contenuta nel prossimo album chiamato Do or Die parte 3, quindi 3, e devo dire che mi aspetto grandi cose. Tra l'altro uscirà, come vi avevo già anticipato, il giorno del mio compleanno, sia l'8 maggio, quindi questo venerdì, e io mi aspetto insomma delle grandi cose, perché comunque MC è un artista di tutto rispetto. Tra l'altro un MC secondo me molto sottovalutato, come dicono, underrated, assolutamente poco valorizzato rispetto ad altri, e non capisco, non ho mai capito il perché. Forse perché un pochettino è stato in ombra il fatto di essere uscito, di essere stato conosciuto probabilmente insieme a Nas, di aver formato poi con lui anche The Firm. Probabilmente l'ha messo sempre un po' da parte, perché avere delle personalità così di spicco e così di rilievo accanto non sempre è un vantaggio, ma insomma la storia un pochino ce lo insegna, come un po' successo per tantissimi altri artisti al di là di lui. E allora, prima di andare in pubblicità, c'è spazio ancora per un'ultimissima traccia. Io volevo scegliere una traccia molto carina chiamata Prosperity Gospel di Bougie, Alchemist e Nux.

0: I'm with your bitch. Yo, indeed.
1: How much more do you want?
2: More.
1: How much more successful do you want me to be?
2: More successful. More successful.
1: How many records can my records break?
2: More records.
1: But I'm the best.
3: Would it be on the bungee sandwich?
2: What are you, a different animal? And the same beast?
4: Bellissima produzione di Alchemist, traccia che dura veramente un attimo, 1 minuto e 15 di traccia. L'avevo scelta proprio per la sua, diciamo, bellezza e anche per la sua rapidità di esecuzione, in prospettiva di non rubare spazio alla pubblicità, però riusciamo a mettere anche un'altra brevissima parte, almeno in parte, una traccia di Duran Bernard, che è uscito proprio in questi giorni con il suo nuovo lavoro chiamato Bernard, e devo dire un lavoro molto completo, come del resto insomma ci ha abituato già questo grandissimo artista soul, neo soul, come lo vogliamo definire. E andiamo ad ascoltarci una primissima traccia, perché ho intenzione di farvene ascoltare due da questo nuovo lavoro. La traccia si chiama Hello e la sentite già in sottofondo.

0: Duran Bernard, questa traccia dove, come sempre in quasi tutte le tracce, da sfoggio insomma di delle sue grandissime abilità canore, c'ha veramente una spazia da registri completamente diversi, ha veramente un'estensione incredibile, e lui sa comunque di avere questo talento, non è una novità, ne ha sempre fatto un vanto e giustamente lo sfrutta anche nella sua arte, nei suoi, diciamo nelle sue tracce da solista, e fa benissimo. Tra l'altro anche questo disco, devo dire, mi è piaciuto moltissimo. E allora noi ci dobbiamo fermare per qualche secondo, vi ricordo il numero per scrivere: 333 1809 494. Ma non andate via dopo la pubblicità, perché tra pochissimo Brown Sugar ritorna.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.

Mac 10, Here Comes the G, siamo ritornate con lui e ritornati con lui, un artista della West Coast spesso dimenticato, anche magari meno noto rispetto ad altri, però in realtà anche lui negli anni 90 si era fatto conoscere insieme ad Ice Cube, assolutamente noto con insomma tutta la West Side Connection, insomma si era fatto conoscere in qualche modo sugli anni 90. Tra l'altro, se non ricordo male, era anche il marito, penso, di T-Boys delle TLC. Non so se siano ancora sposati o se siano ancora insieme o meno, perché nel frattempo sono passati dei secoli, però ho questo ricordo. E rimanendo negli anni 90 o primissimi 2000, sono andata a prendere anche un altro artista di questa epoca, diciamo, che mi è tornato in mente. Lui è Freeway e mi è tornato in mente perché quando vi ho proposto all'inizio della puntata un pezzo prodotto da Jess Blaze, mi è tornato in mente anche lui, che comunque soprattutto all'inizio della sua carriera si era fatto produrre tantissimo da Jess Blaze e si era ritrovato appunto nella cerchia degli eletti, insomma, della Roccafella e di coloro che si facevano produrre da questo grandissimo producer. E allora mi è tornata in mente una traccia bellissima che si chiamava All Right.

Freeway e la sua Alright, anche qua la mano di Jess Blaze si sente, si fa sentire, veramente bellissima come produzione, veramente molto carino il testo. Freeway tra l'altro aveva delle grandi doti come scrittore e tra l'altro ve ne avevo parlato, ma ormai tantissimi anni fa, in una puntata dedicata all'islamismo nel rap, perché lui era noto soprattutto per fare dei versi legati comunque alla sua religione, che era appunto quella islamica. E andiamo avanti nella playlist, ne approfitto un secondo per salutare Chiara che ci scrive, alla quale mando un grandissimo bacio, e proseguiamo con i De La Soul, visto che c'è finalmente un bel sole fuori dalle finestre di Radio Città Fujiko. Ne approfitto per farvi riascoltare una traccia bellissima dei De La Soul dell'ultimo album, chiamata Sunny Storm.

0: don't end, but you let them see you.
1: De La Soul, Sunny Storm, questa traccia che ha questo cambio a metà, bellissimo. A me piacciono molto queste tracce che cambiano a metà della traccia e ti danno un altro sapore. Sembra quasi di cambiare traccia e disco, in realtà è tutto parte di uno stesso concetto, e se segui il filo logico dall'inizio capisci anche il perché. Comunque davvero bellissima traccia Sunny Storm, ma bellissimo tutto l'album Coming in the Sky. Devo dire probabilmente una delle uscite che mi è piaciuta di più della messa Peel, che hanno fatto uscire l'anno scorso una serie di lavori chiamati Legend Has It, e devo dire secondo me questo probabilmente è il lavoro più completo e più riuscito di quella serie, nonostante quello probabilmente dal quale mi aspettavo di più era quello di Nas e DJ Premier. E lascio spazio a Nick Grant e a BJ dei Chicago Kids per la prossima traccia che sentite già in sottofondo e che si chiama Backup.
2: Click, clack.

Cary Grant, BJ The Chicago Kid, Backup, questa traccia tra l'altro che ha nella cover del singolo Scottie Pippen e Michael Jordan del periodo dei Chicago Bulls, e per chi era un fan dei Chicago Bulls sa di che cosa sto parlando. Ci sono loro che si sorridono l'uno con l'altro, e devo dire che anche io da piccolina seguivo il basket e in quel periodo me lo ricordo veramente come se fosse un sogno guardare le partite con questi grandissimi veramente artisti del basket. Non li posso neanche definire giocatori, artisti del basket. E allora Nick Grant, bravissimo MC, MC emergente, ha fatto insomma ancora pochi lavori, ma è una di quelle persone da tenere d'occhio perché comunque fa della musica di qualità, e poi ovviamente con il supporto di BJ The Chicago Kid le cose vengono più facili, perché questo artista R&B ha quel suono veramente bello, melodico, dolce, che riesce insomma a completare, a infiocchettare perfettamente questa traccia Backup, e la rende insomma carina com'è. E andiamo avanti, e andiamo a un gruppo che sempre rimane sulle sonorità degli anni 90. Loro si chiamano People Under the Stairs e questa traccia si chiama Graffiti on a High School Wall.

Graffiti on a High School Wall, cosa c'è di più rap anni 90 dell'immagine dei graffiti in una scuola superiore, nel muro di una scuola superiore, tra l'altro perfino in una cittadina piccola come Oristano, la mia città d'origine, c'erano graffiti sui muri, quindi se c'erano da me c'erano dappertutto. E niente, i People Under the Stairs, gruppo storico di Los Angeles, sulla scena dal 97 con quel sapore di rap anni 90 underground, è assolutamente un tuffone back in the days. E a proposito di back in the days, saluto i ragazzi del back in the days, Pippo e Raffo, perché mi scrivono anche loro quest'oggi, salutarli. Vi ricordo che se volete sentire un po' di rap old school, appunto da back in the days, potete ascoltarli, seguirli e cercare le loro serate, perché insomma il sapore anni 90 è una delle loro caratteristiche principali. E allora siamo prossimi e prossime alla fine, io metterei una traccia che pensavo di avervi fatto già ascoltare, ma invece non era così, perché non me la sono ritrovata in nessuna delle mie playlist di quest'anno. La traccia è di El Mien ed è presa dal suo nuovissimo lavoro insieme a Rafael Sadiq, che si chiama Light by the Window.

0: Il Mien insieme a Rafael Sadiq, Light by the Window, contenuta nell'ultimo lavoro, anche penso che sia uno dei primi di El Mien, perché in realtà questo artista aveva iniziato a fare delle cover, comunque a farsi conoscere per delle cover. Forse aveva fatto solo un altro album qualche anno prima, però insomma questo bellissimo album si chiama Sounds for Someone. C'è anche una bellissima immagine di copertina con lui che sventola una bandiera bianca ed è insomma vestito con una tunica, cosa che insomma lo caratterizza anche normalmente, perché veste con queste tunicone, quindi non lo so, qualche immagine nel suo vestiario, anche qualcosa di sacrale. E devo dire che questa Light by the Windows tende ad essere un po' ripetitiva come parole nella canzone, però forse proprio il fatto che si ripete e il fatto che nonostante si ripeta ha un crescendo diverso a seconda dell'intensità con cui questa frase si ripete. E non lo so, ma veramente è una di quelle canzoni dell'album che mi è rimasta nel cuore, che ho ascoltato di diverse volte e che tra l'altro per assurdo un giorno mi ha fatto sognare Rafael Sadiq in un modo in cui non mi aspettavo. Ho sognato che Rafael Sadiq lavorava nella gelateria sotto casa mia, quindi ogni tanto anche le tracce fanno di queste follie. E allora, visto che mancano veramente pochissimi minuti alla fine della trasmissione, io vi lascerei così, salutandovi, ringraziandovi per coloro che sono all'ascolto. Ne approfitto per fare un ultimo saluto ad Andrea, che scrive anche lui, e vi ringrazio come sempre per essere rimaste e rimaste all'ascolto. Vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre con Flavia e sempre con Brown Sugar, e vi invito a rimanere collegati qua su Radio Città Fujiko, perché il palinsesto vi proporrà ancora tantissimi programmi interessanti. A tutti auguro una buona serata. Ciao!
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti.

0: e droni sul Golfo.
1: C'è molta cronaca, quindi come possiamo leggere questi ultimi sviluppi?
0: Trump, sappiamo, ha fretta di risolvere il blocco di Hormuz per pressioni interne internazionali. L'operazione per far uscire le navi bloccate nel Golfo quindi potrebbe essere interpretata come una mossa per fare ulteriore pressione su Teheran e convincere gli iraniani a trattare le condizioni americane. Gli iraniani però, sappiamo anche questo, hanno meno fretta e sono resilienti. Il punto è che in un quadro così complesso, con così tante variabili, alcune le abbiamo sentite, la situazione può sfuggire al controllo delle parti e la tregua può saltare in un attimo. Il petrolio è andato ancora sopra a un certo punto oggi $115 il barile. Non dimentichiamo, Luigi, infine, nemmeno il rischio della ripresa del conflitto su larga scala anche in Libano. Oggi il presidente libanese Aoun ha detto che al momento non è assolutamente possibile, come vorrebbe Trump, un incontro con Netanyahu.
1: Grazie Emanuele. Vediamo adesso le conseguenze sull'economia dello stallo in Iran. Le dichiarazioni statunitensi su Hormuz non convincono le borse, che sono ancora in calo, mentre il petrolio rimane sopra i $110 al barile. Le compagnie aeree hanno proseguito e proseguono nel taglio dei voli. L'incertezza sulla durata della crisi rimane il problema principale per i governi. L'Unione Europea continua a non sapere bene come muoversi, anche per una carenza di informazioni sullo stato reale delle scorte di materie prime. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
2: A livello mondiale, dice il Wall Street Journal, l'economia si dimostra più resiliente del previsto, spostando un po' più l'asticella del punto di non ritorno, collocata ora a metà anno, fermo restando che danni ci sono, ci saranno, e più passa il tempo più tornare indietro sarà lungo e doloroso. Ad oggi l'area principale di crisi è l'Asia, dove diversi paesi hanno adottato ormai da settimane forti restrizioni. La FAO continua a tenere alta l'attenzione sul problema fertilizzanti e le zone a rischio carestia. Se gli Stati Uniti da un lato incassano come non mai dall'export di petrolio, dall'altro hanno scorte di carburante sempre più basse e il prezzo al gallone continua a salire. Il settore più incerto resta il trasporto aereo. Nel complesso, fino a fine maggio le compagnie hanno tagliato circa 2 milioni di posti volo, l'1,5% della disponibilità, o per razionamento di carburante o per l'aumento eccessivo di costi. La Commissione europea presenterà mercoledì nuove linee guida per le compagnie, ma l'Europa resta l'area col maggior rischio potenziale. I governi continuano a muoversi in ordine sparso, sussidiando i consumi, soprattutto delle fasce più ricche, tagliando le accise anziché risparmiare. Altro problema, l'Europa non ha idea di quante scorte di gas e petrolio petroliferi abbia. L'ho ricostruito in un'inchiesta politico.eu. I timori per le forniture sono più veloci della capacità dell'UE di misurarle, scrive il sito citando funzionari esponenti di governi, preoccupati perché non si sa quale sia la reale soglia di rischio, al punto di ipotizzare chat WhatsApp, tipo quelle dei genitori, per coordinarsi tra stati, visto che anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia non ha dati precisi. Nonostante von der Leyen stessa stimi che l'Unione Europea perda circa 500 milioni al giorno, la linea su materie prime, come sul patto di stabilità, resta quella che tutto va bene, almeno fino a che non andrà male.
1: Intanto a Bruxelles si sta tenendo la riunione dei ministri delle finanze dei paesi dell'Unione Europea. Sul tavolo c'è la questione dei dazi dopo le nuove minacce di Trump, ma anche la crisi energetica. Nel pomeriggio ha parlato il ministro italiano Giorgetti, che ha di nuovo chiesto la deroga al patto di stabilità a fini di difesa dalla crisi iraniana per quanto riguarda le conseguenze negative nel suo settore energetico. Il ministro italiano ha anche rilanciato l'ipotesi di tassare gli extraprofitti delle imprese energetiche, su cui l'Europa però è spaccata. Germania e Spagna sarebbero d'accordo, la Francia invece frena. E alla ricerca di risorse energetiche, oggi Meloni è andata in Azerbaigian per incontrare i vertici politici di Baku. Il governo italiano appunto è in cerca di nuovi contratti per le forniture. Meloni intanto ha annunciato anche che incontrerà il segretario di Stato USA Mark Rubio venerdì a Roma. Rubio in realtà verrà in Italia per incontrare il Papa, un passaggio importante per stemperare le tensioni tra Stati Uniti e Vaticano. È un tassello della candidatura dello stesso Rubio alle presidenziali del 2028. Sarà il primo faccia a faccia tra Meloni e un esponente dell'amministrazione di Washington, dopo che Trump ha scaricato Meloni definendola non affidabile. Da Roma, il servizio di Anna Brediccio.
3: L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni presi anche quando non erano in gioco i nostri interessi, sono le parole di Giorgia Meloni, che ha confermato l'incontro con il segretario di Stato Rubio che avverrà venerdì mattina. Ha deciso di mantenere un atteggiamento ancora di distanza con Donald Trump, giudicando non corrette, aggiunge, alcune cose che sono state dette contro di lei. Il riferimento è alle ultime settimane di rapporti con l'amministrazione statunitense, i giudizi pesanti che Trump ha riservato all'alleata un tempo più fedele in Europa, fino a minacciare di ritirare i soldati americani dalle basi USA in Italia, una minaccia a cui Meloni ha risposto quindi in questo modo: finora abbiamo sempre rispettato i patti, ha detto, in questa guerra non siamo mai stati coinvolti, decisa solo da Trump e Netanyahu, ha aggiunto, considerando quanto le sta costando anche a livello di opinione pubblica i rincari dei carburanti, l'aumento dei prezzi e l'incertezza per i prossimi mesi. In questo contesto si inserisce la missione di Rubio in Italia, prima con l'incontro in Vaticano previsto giovedì con il Papa, lui segretario di Stato cattolico con il compito di riaprire il dialogo con il pontefice americano, mai a livelli così bassi, e poi l'incontro con Meloni preceduto da altri, con Tajani e Crosetto, più circoscritti ai temi della difesa. Tra gli eventi che hanno segnato la freddezza tra Washington e Roma, anche il rifiuto da parte del governo italiano all'uso della base di Sigonella. Allinea lo studio.
1: Andiamo ora in Germania con il nostro Walter Raue per gli aggiornamenti su quanto accaduto questo pomeriggio a Lipsia. Un uomo si è lanciato sulla folla nel centro della città falciando diverse persone, due sono morte, diverse altre sono rimaste ferite, ma i dettagli, come vi dicevo, da Walter Raue. Buonasera Walter.
4: Sì, buonasera. Poco prima delle 5 di questo pomeriggio un'auto, una Volkswagen Tiago, si è scagliata a tutta velocità nella Grimmaische Straße, la strada all'interno dell'isola pedonale nel centro di Lipsia, nei pressi dell'università e della nota piazza del mercato. L'auto ha travolto numerosi pedoni, uccidendone due e ferendone una ventina, tre dei quali destano in condizioni disperate. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso con decine di ambulanze sul posto e un elicottero. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare la vettura arrestando il conducente, di cui sono state rese note poco fa le generalità. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 33 anni con disturbi psichici, non meglio specificati. L'uomo avrebbe reagito da solo. Ancora ignoti sono in retroscena però dell'episodio, il fatto che si sia trattato di un attentato però si sta rafforzando per via anche dell'alta velocità del conducente nell'isola pedonale. Sembra quindi esclusa la pista di un incidente o anche di un malore del conducente stesso dell'autovettura. Queste notizie che arrivano da Lipsia risvegliano in Germania i brutti ricordi di episodi analoghi, in questi casi di attentati come quello al mercatino di Natale di Berlino nel 2016 con 13 morti e 56 feriti, o quello al mercatino di Natale nel 2024 a Magdeburgo con 6 morti e oltre 200 feriti. In questi minuti è in corso una conferenza stampa della polizia a Lipsia che ha definito appunto l'episodio come un gesto premeditato, quindi possibilmente appunto si rafforzerebbe l'ipotesi di un attentato, anche se la sua matrice è ancora ignota.
1: Grazie. Walter Raue da Berlino. I leader europei si sono riuniti oggi a Yerevan in Armenia, con loro i vertici di Unione Europea e NATO. Obiettivo? Trovare una strategia comune per far fronte a un quadro geopolitico sempre più caotico e pericoloso. Il servizio.
5: Da Bruxelles a Yerevan in Armenia, l'Europa tenta di organizzarsi di fronte a un ordine internazionale sempre più frammentato, anche a causa dell'assoluta imprevedibilità degli Stati Uniti, cioè quello che fino a poco tempo fa era il partner più sicuro. Il coordinamento passa dal quadro dell'Unione Europea, che ancora attende di sapere se la minaccia di dazi al 25% sulle auto si concretizzerà davvero, ma non solo, perché proprio a Yerevan è andato in scena un nuovo incontro della comunità politica europea, un nuovo format lanciato nel 2022 per dare ai capi di Stato e di Governo, UE e non, un'occasione di confrontarsi in modo meno ingessato. Al vertice di oggi ha dominato proprio il tema di come affrontare insieme le conseguenze della guerra in Medio Oriente. La parola d'ordine è multilateralismo, insieme a partner che condividano la stessa esigenza di un ordine basato sulle regole. Non a caso, per la prima volta, ha partecipato anche un paese non europeo, il Canada, che condivide il timore di un'amministrazione Trump sempre più aggressiva sul piano commerciale e militare. Coordinamento in Europa significa poi ripensare al sistema di sicurezza e difesa, senza mettere in discussione la NATO. A Yerevan c'era anche il segretario generale Rutte, ma rafforzando la componente europea considerate le minacce di Washington di uscirne. Ecco perché la presenza di paesi come Regno Unito, Ucraina e Turchia ha un peso specifico da non sottovalutare, proprio nella visione di un'Europa che sa di avere l'UE come stella polare politica, ma pur sempre imperfetta e da poter integrare con altre iniziative. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Droni ucraini sono arrivati a colpire Mosca, la capitale russa. Questa mattina alcuni droni hanno colpito edifici a pochi chilometri dalla Piazza Rossa, dove il 9 maggio si terrà la parata che ricorda la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Per ragioni di sicurezza, per la paura che i droni di Kiev possano colpire il 9 maggio, la parata quest'anno si terrà solo in forma simbolica, senza mezzi uomini militari. E l'attacco di questa mattina alza ancora di più la tensione, mentre Putin si blinda dietro misure di sicurezza eccezionali. Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
6: Di sicuro la cresce anche perché si accompagna a quelle che sono state le allusioni di Zelensky riguardo alla possibilità di droni ucraini che parteciperanno alla parata del 9 maggio, anche sulla scorta di quella che è stata l'annunciata abolizione della parte meccanica, ovvero non ci saranno mezzi militari per la prima volta dal 2007. Quindi la preoccupazione è alta, il fatto che oggi a Mosca sia arrivato un drone e sia arrivato a 6 chilometri dal Cremlino, quindi nemmeno a una distanza così elevata e praticamente a pochissimi minuti dall'edificio centrale dell'Università Statale di Mosca, fa capire che oltre a quelle che sono le contraddizioni interne che si stanno muovendo, esiste un problema di perforabilità delle difese aeree.
1: Un operaio di 47 anni, Marco Rocchini, è morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale dell'Aquila. È rimasto incastrato e schiacciato dalle forche di un muletto che stava manovrando all'interno di una fabbrica per il trattamento di alluminio. All'arrivo dei soccorsi l'operaio era già morto. L'INAIL rileva nei primi tre mesi dell'anno un aumento delle denunce di incidenti sul lavoro di oltre il 5% e un calo delle vittime di circa il 6%. Secondo l'osservatorio indipendente morti di lavoro, che conteggia anche i non assicurati INAIL, a causa dell'alto numero di vittime il mese di aprile e i primi giorni di maggio hanno però già ribaltato il bilancio, contando 19 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persone in merito all'abbordaggio israeliano alla Global su Mud Flottiglia. All'attenzione dei magistrati c'è anche la posizione degli attivisti Tiago Avila e Saif Boukeshek, che si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane quando sono stati arrestati. I due sono attualmente detenuti in Israele e si teme che possano ora subire pesanti conseguenze giudiziarie, in particolare Abu Keshek, cittadino europeo ma nato in Palestina, se venisse accusato e poi condannato per terrorismo potrebbe rischiare la pena di morte. L'avvocata Francesca Cancellaro fa parte del team legale che segue gli attivisti della flottiglia.
7: Sicuramente questo è un altro degli elementi di grande allarme e preoccupazione. Dipenderà, come dicevo, da dove verranno eventualmente formalizzate queste accuse, ma incombe su di loro questo rischio di coloro, perché diciamo che anche chi viene accusato di terrorismo e di collaborazione con il nemico ha un trattamento sanzionatorio in Israele davvero significativo. Naturalmente il fatto che Said sia nato in Palestina aggrava notevolmente la sua posizione, anche, come dire, anche la preoccupazione per la sua sorte, il suo trattamento. Loro sono entrambi membri dello steering committee della Global Sumud Flottiglia, sono due figure di spicco, simbolo, entrambi hanno dei profili naturalmente da attivisti e di fama mondiale e, come dire, questo sicuramente aumenta anche la portata simbolica di questa azione israeliana. Sono stati prelevati, hanno ricevuto fin dal primo momento un trattamento differenziato, è anche un effetto preventivo di monito rispetto a tutti coloro che si sono impegnati in queste missioni umanitarie e che potrebbero domani intraprendere altre missioni analoghe. Quindi sicuramente c'è una componente simbolica e di messaggio che viene lanciato che è fortissima.
1: 19.46 è tutto per questo giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 22.30, buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Dammi il cinque.
4: Dammi il cinque. Dammi il cinque.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il cinque.
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Radio Città Fucicolo e la storia continua.

0: Sono spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano Davio Pasquini. Okay.

0: Sabrina.
1: Tipo quanti giorni?
0: Muzzi. Muzzi. Una Z.
1: Una Z sola.
0: Mi raccomando.
1: Invece Cavallari, Napoli, doppia L, una R sola.
0: Eh? Corretto.

0: 5
1: ed eccoci qua. Eccoci qua, Coxo Spaziale.
0: Benvenuti.
1: Ah, cavoli, già non mi funzionano dei file, fantastico.
0: No.
1: Vabbè, del resto cosa vogliamo? Siamo in diretta. Cinzia, come stai?
0: Io benissimo, tu?
1: Anch'io, un po' di corsa. Oggi abbiamo...
0: Leggermente.
1: Abbiamo delle ospiti importanti.
0: Sì.
1: Perché non mi funziona neanche.
0: Allora, vabbè, io inizio con loro. Allora, chi parte a dire il suo nome?
1: Beh, parte l'aereo, naturalmente.
0: Parte l'aereo.
2: Come vado in ordine alfabetico?
0: Sì.
2: Roberta Cavallari.
3: Sì. Sabrina Muzzi.
0: E voi siete, anzi partiamo da adesso al contrario. Sabrina, chi sei? Cosa fai?
3: Allora, io sono un'artista.
0: Sì, sì.
3: E vivo a Bologna. Okay. E anche se non sono bolognese,
0: sei
3: questo
0: lì?
3: Forse si è già capito dal mio accento, però insomma sono qui da tanto tempo e diciamo che comunque anche artisticamente, anche se non ho studiato qui, però mi sono formata nel clima bolognese, ecco. Okay. Artista culturale bolognese.
0: Quindi sei di, e da quanto stai a Bologna?
3: Sono di San Benedetto del Tronto. Okay. Nelle Marche, e sono qui dal 96, quindi
0: wow.
3: Tantissimo tempo.
0: Oppure?
3: Avevo già fatto l'accademia nelle Marche, poi mi sono trasferita perché insomma poi in quegli anni Bologna era abbastanza... Uh-huh. Diciamo da un punto di vista artistico, insomma, era una meta un po' ambita.
0: Okay. Cosa fai? Qual è la tua arte? Qual è la tua espressione?
1: Così partiamo leggeri.
3: Leggerissimi.
0: Voglio almeno avere una fotografia di entrambe, poi ci inseriamo nel
3: allora,
0: percorso.
3: Diciamo che nella mia ricerca ho praticato, mi sono espressa con, e ancora adesso, con diversi mezzi, media, no? Quindi ho lavorato con la fotografia, con il video, performance, disegno e anche pittura. Oh. E anche se appunto recentemente sto approfondendo di più questo aspetto del disegno e della pittura, quindi sono tornata un po' più ad esplorare l'aspetto, come possiamo dire, più manuale, diciamo più le tecniche tradizionali dell'arte, chiamiamole così. Poi comunque oggi gli artisti lavorano spesso con diversi media, no? Quindi non c'è, anche se poi magari uno si specializza più in...
0: Hai fatto periodi separati, tipo foto, video in un momento, poi ti sei spostata sulla performance?
3: Ma
0: sì,
3: diciamo che si sono intersecati negli anni, ecco, queste pratiche. Poi a seconda anche di quello che voglio, diciamo, esprimere a livello anche concettuale, cerco il mezzo più appropriato.
0: C'è qualcosa in programma a brevissimo?
3: Brevissimissimo.
0: Che immaginavo.
1: Sono qui per questo.
0: Esattamente. Siamo qui. E questo coinvolge anche Roberta.
2: Sì.
1: Roberta Cavallari,
2: domani...
1: che è la prima volta che vieni in radio.
2: Sì, è la mia prima volta in radio e sono emozionata ma anche molto divertita. Mi è piaciuto subito da matti entrare in questo mondo, anche perché io amo la musica, ho questa passione da quando ero adolescente, quindi per me, non lo so, è quasi un luogo mitico la radio.
0: Wow.
1: Un luogo mitico.
0: Benvenuta.
2: Sì. Grazie. Benvenuta.
1: Allora,
2: grazie.
1: Ascoltiamo un pezzo subito oppure
2: sì.
1: No? Dai, su così.
2: Dai, un bel pezzone.
1: Un bel pezzone.
4: Oi, oi, oi. Oi, fate i cazzi tuoi. Oi,

0: questo era Pensare di Speciale Dolore con una versione che secondo me ha solo Coxo Spaziale, perché
1: sì,
0: perché era venuto una volta con una chiavetta, non funzionava niente, alla fine ho dovuto copiarmi tutta la sua chiavetta,
1: quindi questo è frutto di quella...
0: No, e oggi non funzionava la mia chiavetta, per cui ho dovuto usare l'altra chiavetta dove c'era come musica solo praticamente la sua chiavetta.
1: Oh,

0: Giusto un Dai. Attimo, vi faccio Brava. Pubblicità allora, ci faccio pubblicità, venite tutti domani a questa mostra,
1: certo.
0: È un martedì, vi fate un bel giretto in via Santo Stefano alla galleria Studio Cenacchi alle 18, vi aspettiamo, 18. Mi raccomando
1: fino
0: venite.
1: Alle 20? 20
0: Ma
1: 30.
0: Secondo me almeno okay. fino alle 20, okay. di solito è così,
1: e
0: troverete questa mostra di pittura che non ha definizioni,
1: ah,
0: secondo
1: è tutta
0: me.
1: Pittura, anche la tua Sabrina, wow, hai
0: sì,
1: capito.
0: Sì, principalmente pittura. Ci sono anche molti lavori su carta, quindi anche disegno, però
1: okay.
0: io diciamo che includo il disegno anche quello nella pittura, perché si sì. tratta non di un lavoro grafico, ecco.
1: Mm-hmm.
0: Venite perché troverete un racconto, dei racconti multipli.
1: Questo titolo chi l'ha deciso? Qua bisogna parlare.
0: Il curatore Raffaele Quattrone,
1: che salutiamo
0: tutti,
1: non è venuto
0: che in questo momento sta allestendo con il gallerista,
1: vedi, con Jacopo Cenacchi che salutiamo, che mi ha tirato il pacco così senza avvisarmi.
2: Infatti,
1: ero convinto che arrivasse anche lui,
2: era tra gli ospiti, annoverato tra gli ospiti,
1: esatto, era annoverato tra gli ospiti, vabbè, ma è uguale, voglio dire,
0: sta lavorando duramente
3: per noi
0: e per tutti,
1: esatto. Bene, spero che stia lavorando bene, non è che vi cambia tutta la disposizione adesso che non ci siete. Vi ha mandato qua apposta.
0: Ma direi di no, vista la fatica di creare questo percorso che si incrocia tra me e Sabrina senza diventare troppo noioso, perché non abbiamo separato, non abbiamo fatto due mostre di pittura, ma così come abbiamo lavorato insieme, senza metterci d'accordo, anche l'allestimento è un po' un accostamento, un incrociarsi, che è nato puramente guardando i lavori e scegliendo che cosa aveva senso mettere vicino, ecco. Poi mi presento brevemente, perché visto che non mi conoscete,
1: infatti, presentati.
0: Io ho fatto pittura all'Accademia di Belle Arti di Bologna,
1: che
0: ho
1: sfiga.
0: Sempre dipinto.
1: Scherzo.
0: Se vi dico con chi? Col professor Daniele Degli Angeli.
1: Ah, grande, che salutiamo
0: mitico,
1: anche lui, il mitico degli angeli,
0: esatto.
1: grande.
0: Anche se poi ho fatto questo Erasmus che mi ha deviato completamente.
1: Ah, dove sei andata?
0: Sono andata a Berlino ed erano gli anni 2000,
1: cavoli.
0: Quindi ragazzi.
1: Quando ancora c'era lo scambio con Berlino.
0: Esatto. E in quegli anni c'era ancora, era crollato ovviamente il muro già da 10 anni, però era una città divisa ancora pezzi a est, dove però culturalmente c'era veramente fermento.
1: Ah, certo, certo.
0: E lì io ed un altro artista abbiamo cominciato a dipingere.
1: Ma c'era ancora tipo Rebecca Hoan, tutta sta gente.
0: C'era la sua classe,
1: grande.
0: Che era la Decà. Noi eravamo a Weissensee, però abbiamo fatto anche una mostra con gli artisti della Decà. Sì, si riuscivano a fare delle belle cose, infatti.
1: Che adesso si chiama UDECA, perché è diventata università. Loro
0: sono
1: diventati università, noi continuiamo a chiamarci Ababo, non Ubabo. Certo, se diventiamo Ubabo dopo veramente ci divertiamo. Sì, no, infatti, perché sono andato a Berlino in Erasmus con Annalisa Cattani pochi mesi fa e lei continuava a chiamarla Adeca e loro continuavano a dirle Udeca. Vabbè, comunque,
0: erano anni meravigliosi, c'era internet che stava esplodendo, c'era il cyberpunk, era un periodo che essere a Berlino, studiare pittura in quegli anni è stato, cioè mi ha segnata.
1: Sei anche diventata punk anche te?
0: Ho avuto un periodo molto punk. Alternativo, okay. spinto.
1: Ti drogavi?
0: Diciamo che non parlerei di droga.
1: No, perché a Berlino continua a girarne
0: molto. Io mi sono
1: molta,
0: risanata da qualsiasi cosa, perché l'ambiente era talmente già forte che
1: non
0: dovevi stare coi piedi per terra.
1: Okay.
0: Ma lì ho fatto di tutto, però non solo pittura,
1: racconta.
0: Video, foto, performance,
1: okay,
0: anch'io.
2: Stefano.
0: Se vuoi poi ti racconto anche delle seratine
2: brillando con eleganza.
1: No,
2: arte.
1: Con un'eleganza veramente.
0: Ci provo.
2: Superlativa. Allora, io sono curiosissima, dicevi quindi.
0: No, che dunque mi sono perso un attimo il filo.
1: Video,
0: sì, video,
1: okay.
0: performance. Però riuscivamo veramente a fare tutto, perché ci hanno dato un mega atelier a disposizione.
1: Ah, certo. No, hanno degli spazi meravigliosi.
0: E lì ho fatto la prima mostra, dicevo, che è stata un'occasione incredibile, perché il prof dell'Accademia addirittura ci diede un'intera galleria in due, che
1: in
0: questi
1: due.
0: Studenti berlinesi.
1: Come ha fatto Cenacchi stavolta.
0: Esatto.
1: Ma in effetti avete tre stanze, come ve le siete divise? Così.
0: Come dicevamo prima, non c'è stata una netta divisione, ci siamo
1: perché in fondo non è mica piccola
0: incastrate.
1: Come doppia personale,
3: è bella grande.
1: Vabbè,
3: tre
1: che tu
3: spazi.
1: Sabrina produci come se non ci fosse un domani sempre.

0: comunque, però.
1: È vero. No, abbiamo, cioè, è in pratica una bipersonale, però appunto c'è questo confronto e quindi diciamo che in alcuni punti magari ci siamo disposti in maniera più, diciamo, separata, nel senso, ma il dialogo comunque è sempre la stessa, diciamo, lo stesso ambiente, la stessa stanza. In altri, nell'ambiente, diciamo, sopra, diciamo, siamo più vicini, cioè il rapporto è un po' più ravvicinato tra le mie opere e le sue. E comunque, insomma, anche noi ci conosciamo da diversi
0: 5
1: anni, abbiamo
0: minuti.
1: già fatto delle altre mostre insieme, quindi c'è anche un'amicizia, insomma, no?
2: Sì. Sarebbe
1: Spesso
2: stata la
1: ci
2: prossima domanda.
1: relazioniamo anche nel senso parlando proprio,
0: Ah, io
1: oltre che di.
0: invece avevo capito che vi stavate sul cazzo di brutto, ma
2: No,
0: 4 ore ha comunque deciso
2: però
0: di
2: no,
0: fare la mostra insieme. No,
1: no. No, tra
2: Vabbè.
1: l'altro abbiamo fatto anche proprio con Quattrone due mostre già,
2: Sì.
1: no? Una, vabbè, un
2: Un
1: bel po' di
2: progetto
1: anni fa.
2: indipendente creato insieme, praticamente Legami Fragili si chiamava.
1: Sì, e poi precedentemente avevamo fatto una mostra anche, vabbè, era una piccola collettiva, d'Oltre Dimore. A Galleria Più,
0: Ah,
1: Galleria
0: ok.
1: Più,
0: Quando ancora
1: era
0: si chiamava
1: cambiato.
0: Oltre di
2: Galleria
0: Mora? Ah,
2: Più,
0: no,
1: no,
0: sì,
1: si
0: Galleria
1: chiamava
0: Più
1: già Galleria Più.
0: quando era
2: Era
0: ancora in via
2: Evento
0: di
2: con
0: Strada Maggiore.
2: Pistoletto,
1: sì,
2: mi
1: l'evento.
2: ricordo.
1: L'evento con Pistoletto, in un omaggio a Pistoletto, con
0: Cosa vi ha
1: Pistoletto.
0: fatto Pistoletto?
1: Che lui fa questa, ogni anno faceva questa.
0: Cosa faceva ogni anno? Cosa
2: No,
0: vi
2: questo era
0: faceva
2: in
0: lui?
2: un film che si chiama
1: C'ho già una
2: Kairos.
1: memoria.
2: Aspetta, adesso non mi
0: No,
2: viene
0: ma
2: il nome.
0: infatti
2: Kairos, infinito pensarsi.
0: non so perché
2: Ecco,
0: vi devo
2: sì, si
0: mettere in difficoltà
2: chiamava.
0: così oggi. È così.
2: Ragazzi, stiamo parlando del 2012, quindi
1: Sì,
2: la
1: no,
2: memoria,
1: infatti.
2: l'Alzheimer
0: Sì,
2: un
0: no,
2: po'.
0: infatti, poi
1: Cioè, già io ho dimenticato le cose dell'anno scorso.
0: appunto, in più abbiamo fatto tutti questi vaccini che ci hanno, che ci
1: Ecco.
0: hanno tolto la memoria.
2: Oggi è effervescente,
0: Sono
2: Stefano.
0: effervescente, anche
1: Sì,
0: perché
1: ma è
0: no, perché
1: sempre effervescente,
0: no, dei giorni
2: Stefano.
0: sì, dei giorni di più.
2: Tanto.
0: Oggi un po' così.
2: Io sono
0: Tu
2: un po' di.
0: invece oggi invece sei calma perché sei
2: Si
0: stanca,
2: sveglia dalle
0: morta.
2: 4:10, tipo.
0: Esatto. Cioè, ma
2: Vabbè.
0: sei stata a Torino a vedere tutte queste mostre di fotografia tutto il weekend, tu?
2: Allora, io in realtà a Torino ho fatto grandi e lunghe passeggiate, poi ho
0: Ok.
2: beccato
0: Mio figlio, che era a
2: dall'esterno.
0: Torino anche
2: Tuo
0: lui,
2: figlio?
0: sabato, sì.
2: Ah, e
0: Che era
2: da.
0: quello che doveva dire arte contemporanea, ma non mi funziona il file, no?
2: Ah,
0: Mi dice
2: ok.
0: errore, ok, va
2: No,
0: bene.
2: ho beccato, in realtà sono stata nei pressi della mostra di Claudia Matruda, ma
0: Ah, dai.
2: ho scoperto, cioè l'ho solo fotografato l'insegna, insomma il cartellone che c'era, però ho scoperto che andava prenotato 24 ore prima per
0: Sti
2: poterla
0: cazzi,
2: visitare,
0: ho
2: quindi
0: capito.
2: poi ho rinunciato al bussare alla porta. Bellissime giornate, grandi passeggiate, piedi a zampogna, però tutto super funny.
1: Bello,
2: Stamattina, per ritornare qui, mi sono svegliata alle 4:10, quindi sono arrivata tipo di corsa, rotolando,
0: certo.
2: facendo. Però ci tenevo così tanto.
0: Eh no,
2: Ok,
0: come
2: come
0: sempre.
2: siamo? Ah, sì, assolutamente.
3: Raio, segnale orario.
0: Sono le 20 e 22. No, niente, era ora del segnale orario,
2: Certo.
0: scusatemi, no? Ogni tanto bisogna niente, bisogna sentire un po' di musica. Però sembra uno di sti pezzi dove ci si può parlare sopra.

0: Questa invece è Margaret Glaspie, sempre nella chiavetta che funziona, al contrario della chiavetta che non funziona, che è la chiavetta di speciale dolore.
1: Va bene, certo, certo.
0: Ma dunque, questa ecologia, perché si chiama ecologia instabile questa mostra? Scusate, se insisto.
1: Ci sono degli elementi di instabilità nella mostra, però okay, ammetto, non è una decisione nostra.
2: Sì,
1: è nata...
2: Il titolo è l'ha scelto il curatore, ovviamente, mettendo insieme queste due ricerche, confrontandole, comunque sia nel mio lavoro che nel suo, diciamo, l'aspetto ecologico, nel senso di riferimento comunque all'ambiente naturale, c'è. Il mio, diciamo, più esclusivo, nel senso che è proprio un lavoro che ho fatto sul sottobosco.
0: E quello di Roberta invece più instabile.
2: Sì, più instabile nel senso, sì, perché comunque ha diciamo questo rapporto, poi magari ne parlerà lei
1: perché,
2: in maniera...
1: Allora, innanzitutto nel mio c'è più un è più una visuale da lontano, perché c'è il territorio intero, non è un particolare, intendo. Quindi c'è il territorio emiliano, ferrarese, bolognese, perché poi sono le mie origini e sono ciò che più mi interessa esplorare. E sono anche un po' le mie ossessioni alla fine, che io un po' ho messo in scena rappresentandole con delle piccole anomalie. Apparentemente sono delle... Adesso non voglio spoilerare tutto, però per farvi capire, è una pittura che attinge dal figurativo, quindi dalla rappresentazione del dato reale, della natura, del paesaggio o dell'interno, che mi interessa sempre indagare moltissimo, però con degli elementi che sono miei, quindi dagli oggetti ai particolari, a cui tengo molto, a oggetti di design che fanno parte dell'abitazione, della casa, del nostro luogo, del quotidiano, oppure a volte siamo nei paesaggi, ma ci sono degli elementi che sono, io definisco, instabili, sono delle cose mutate, sono delle cose anomale che forse neanche io stessa comprendo a fondo o che voglio rappresentare come fossero simboli, forme geometriche, strutture che secondo me sono alla base un po' di tutto il mondo, anche del mondo di internet, che io rappresento spesso con dei richiami ben precisi, la nuvola che si ripete dappertutto, il monitor, soprattutto con l'immagine della nuvola, che non sempre è una nuvola reale, ma è anche spesso un cloud.
0: Certo.
1: Ecco, per sintetizzarvi queste cose. Ecco.
0: Hai spoilerato tutto.
2: Non volevo spoilerare.
0: Non dobbiamo neanche venire a vederla, no, perché venite. Ormai l'abbiamo già vista in radio.
1: No, ce n'è una marea di queste.
3: Io l'ho vista, mi sono solo incuriosita, per chiedere, ma è dell'astratto all'interno del naturale, però questo non mi spiegherebbe comunque...
1: Esatto, quindi vieni a vederla.
0: Comunque le mostre viste in radio sono più belle,
2: perché danno spazio all'immaginazione.
3: Guardateci in radio.
1: Esatto. Bello, guardateci in radio, è bello.
2: Sì, se posso aggiungere questo, riferendoci insomma al titolo, quindi a questo, all'instabilità, nel mio caso c'è proprio la scelta di un luogo ben preciso, che è anche un luogo un po' liminale, no? Un po' fuori dalla vista, no? Quello del sottobosco, che è anche simbolico, no? Perché è qualcosa che è un po' misterioso, che non sta un po' tra la luce e l'ombra, un po' in penombra, dove però tutto è in movimento, quindi l'instabilità in questo senso, no? È il territorio proprio della crescita, perché tutto quello che è lì sommerso in realtà sta maturando, sta crescendo, c'è un humus che poi genererà il bosco, le fondamenta, bravissima, che poi creerà appunto quello che è la vita. E infatti questo è un po' il diciamo l'aspetto importante su cui mi sono focalizzata, il fatto che comunque la natura in generale è proprio il luogo dove della crescita, della vita, è il luogo più vitale, no? Della resilienza, possiamo dire, anche se questa parola non la amo molto perché è un po' troppo sfruttata, però della resistenza, direi, certo. No? Nonostante anche, non so, le guerre, tutto quello che accade, poi nel mondo di brutto, poi alla fine la natura riesce comunque sempre a riprendere il suo corso,
3: nel suo camminare, nel suo evolversi, nel suo, ma anche instabile nel suo essere naturale,
1: certo, e nel persistere, certo, perché comunque in entrambi i lavori c'è questa natura molto forte, molto florida,
0: diciamo. Che per il momento siamo ancora riusciti a non far morire la terra per ora,
3: per
0: ora, anche se siamo sulla buona strada, pare.
2: Infatti. E quindi sono un po' anche un po' il ricordo, la memoria anche di passeggiate, perché mi piace molto camminare nella natura, delle visioni, possiamo dire, delle visioni di immagini che sono filtrate proprio dalla luce e dall'oscurità.
0: Che un po' di guerra parleremo poi dopo la pubblicità.
3: Manca con la pubblicità?
0: Quanto manca? Manca 40 secondi. Okay. Vuoi che la mando adesso?
3: Quanto tempo? Sono una domanda e poi al volo. Da quanto tempo lavorate a quello che è esposto in questa mostra?
2: Allora,
1: diciamo 6 anni più o meno.
2: Allora, sulla natura in generale da sempre, nel senso che è un tema ricorrentissimo proprio sul sottobosco, un anno e mezzo, cioè recente proprio questa scelta precisa, però sulla natura, l'aspetto della natura è proprio una cosa che torna spesso nel mio lavoro.
3: Ce l'abbiamo fatta.
0: E dunque niente jingle perché non stanno funzionando, ma pubblicità.
3: No, non è vero,
0: giuro.
3: Non è mica per quello che non li sentiamo i jingle.
0: No.
3: Oops.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
7: Bologna celebra la festa dell'Europa. Ti aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
8: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
9: Coxo Spaziale!
0: Ho trovato un jingle che andava. Perché alcuni non vanno, non so perché, così è difficile la vita. E dunque, dove eravamo rimasti? Dobbiamo parlare di guerra. Miri Romano, che fra l'altro dovrebbe essere ancora a Istanbul, e la salutiamo comunque, ma oggi era la deadline per spedire i contributi del suo progetto, del suo fantastico progetto Protected Area. Ascoltiamo innanzitutto Donatella Lombardo, forse. Sì.
10: Le guerre.
11: Pronto?
10: Vengono dichiarate dai ricchi e dai potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri.
11: I bimbi? Immagino che siano molto
10: sono
11: spaventati.
10: Sono istituti di ricerca che si occupano di queste cose.
11: Perché non cambiare casa, per esempio?
10: Io ho visto sul campo. Il 90% delle vittime.
11: Ho sentito che c'è stato un bombardamento ieri in TV, proprio all'aeroporto.
10: Io ho visto
11: aspettate
10: sul
11: campo a tornare.
10: Cioè,
11: rischiate di non poter partire più.
10: E gettare nei campi.
11: La ragazza ancora senza passaporto. E
10: voi? Piccole mine giocattolo per mutilare i bambini.
11: Ok, aspettate che lei riesca a partire.
10: E trovo questo una forma terrificante, una vera forma di terrorismo di massa.
11: State attenti, Rafa.
0: E poi invece abbiamo anche Anna Troisi da Londra.

0: Sì.
1: Questo sì. Stop. And here.
2: It's my mind.
1: And here.
0: Listen.
1: Stop.
0: Stop.
3: Ahead.
1: No.
4: No.
1: Together.
2: It's mine.
1: Ahead.
2: It's my mind.
5: Poi Angelo Antonio Fierro.
6: Ci sono macroguerre e microguerre. Se c'è la reale volontà di comprendere l'importanza di sciogliere la tendenza a creare guerre, occorre riconoscere entrambe. E le microguerre sono quelle che vivono nelle nostre relazioni individuali, perché nel piccolo è condensato il grande. E allora se riusciamo ad applicare nel piccolo la forza della mitezza attiva, che è una rivisitazione della non violenza di origine tolstoiana e gandhiana, allora abbiamo forse delle chance maggiori per risolvere le macroguerre. Angelo Antonio Fierro, medico e responsabile pedagogico del Liceo Orsa Maggiore.
5: Bravo, che si presenta anche. Per ultima, Elisa Muglieri.

0: Dispositivi di dichiarazione, dispositivi di urgenza, che viene da prendere, correre.
1: Questi erano contributi appunto del progetto Protected Area di Emilia Romano, che è ancora in corso. Potete spedire i vostri contributi a coxospaziale@gmail.com, potete spedirli nella prossima mezz'ora al 333-180-9494 se volete, e la settimana prossima avremo qui Emilia Romano che ci parlerà del progetto, e poi faremo, cioè lei ci racconterà poi cosa succede con tutti questi contributi che continuano ad arrivare sia a noi che a lei, insomma.
2: Beh sì, è da due mesi.
1: Sì, abbondantemente. Sì, credo che no, lei in realtà la sua idea, è, cioè la sua registrazione l'aveva fatta durante Art City, per cui era febbraio.
2: Sì,
1: sì,
2: febbraio,
1: inizio febbraio. E poi da lì le è venuta l'idea che potesse diventare un progetto corale. Cosa che poi è successa, appunto. Dopodiché faremo anche una pagina su Radio Città Fujiko a riguardo, ma adesso con calma perché io non c'ho un cazzo di tempo.
2: Ma sul sito, sulla portale.
1: Sul sito di radiocittafujiko.it. Ah, oh. E mentre invece naturalmente noi dobbiamo menzionare che domani alle ore 14 l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita il terzo incontro del ciclo Sguardi in Foto Festival, che vedrà dialogare Luca Panaro con Matilde Barbieri di Fotografia Europea. Matilde Barbieri si occupa dell'organizzazione e della gestione delle mostre nella programmazione della Fondazione Palazzo Magnani per l'Arte Moderna e Contemporanea. Dal 2019 Project Manager del Festival di Fotografia Europea, a cura di Davide Tranchina e Paola Squizzato, e tutto questo in Aula Magna, Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti 54.
2: Dicevamo, martedì alle 18 inaugura alle ore 18 presso la Galleria Studio Cenacchi di Bologna la mostra Ecologie Instabili. Nel punto in cui tutto si trasforma, che mette in dialogo le ricerche di Roberta Cavallari e Sabrina Muzzi, a cura di Raffaele Quattrone. La mostra costruisce uno spazio di tensione tra due modalità in cui il reale si modifica e si rigenera, interrogando cosa significhi oggi osservare un paesaggio e cosa resti invisibile. Tutto questo alla Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna.
1: Sempre martedì 5 maggio alle 20:30, con le donne Ilaria Capua, Non mollate, incontro moderato da Alice Lamorella della redazione di Giovani Reporter, una via per resistere ai tanti meccanismi culturali e strutturali che ostacolano le carriere femminili: il soffitto di cristallo, le molestie, il sessismo quotidiano, il nepotismo, la precarietà, il giudizio sulla maternità e sul corpo delle donne. Tutto questo all'oratorio di San Filippo Neri in via Manzoni 5 a Bologna.
2: Passiamo a mercoledì 6 maggio alle ore 17:30. Inaugura Oltre l'inchiostro, nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea. Alle collezioni comunali d'arte di Palazzo da Curzio, una grande mostra con oltre 40 artisti e più di 55 opere, tra arti visive, graffiti, arti decorative e performance. Realizzata nell'ambito del progetto Erk Wright, coordinato dall'Università di Bologna, è la prima esposizione di questo genere in Europa. Dal 7 maggio al 5 luglio... era una pausa controllata. Il progetto espositivo allestito nelle sale delle collezioni comunali d'arte presenta le forme più innovative della calligrafia cinese contemporanea, mettendone in luce la vitalità e la capacità di dialogare con linguaggi e pubblici diversi. La mostra, a cura di Adriana Iezzi, con Marta Bisceglia, Daniele Caccin e Martina Merenda, è promossa dal Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, DIT, Palazzo da Curzio in Piazza Maggiore 6 a Bologna.
1: Giovedì 7 maggio alle 19:30 abbiamo Concepción Huerta più de Lamperi Volo Vivace, ovvero musica alle serre d'estate. Le serre d'estate si apre per il secondo anno consecutivo con Volo Vivace, il format ideato e curato per da No Glucose Collective, che prevede 4 appuntamenti da maggio a settembre. Iniziamo il 7 maggio con le esibizioni di Concepción Huerta, artista multidisciplinare messicana, figura importante della scena sperimentale internazionale, e Francesco Toninelli, alias De Lamperi, artista interdisciplinare con base a Firenze, che a Volo Vivace presenta Perseo, una pratica sonora contro l'opacità del mondo. Tutto questo ad ingresso libero alle Serre dei Giardini, in via Polischi numero 9 a Bologna.
2: Venerdì 8 dalle ore 11, Babbo, prospettiva Iran, animazione al femminile in 10 sguardi, prospettiva Iran.
1: Animazione in 10
2: sguardi. Ho letto bene.
1: Ho fatto dei copia e incolla un po' bizzarri.
2: Fantastico, era tutto programmato. Animazione al femminile in 10 sguardi, il cinema di animazione iraniano contemporaneo nello sguardo di 10 registe, punto. That's it. Ma vado avanti?
1: Sì, no, è lo stesso.
2: Venerdì 8 maggio si terrà il doppio appuntamento per il ciclo di incontri Map Tracking, ricognizioni artistiche ed educative in movimento, che vedrà la presentazione di una rassegna di cortometraggi di animazione di 10 registe iraniane. Alle ore 11 l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita l'incontro con Mozeh Nurmohammadi, curatrice della rassegna, in dialogo con l'artista Narges Mohammadi, direi, curatrice del Kabum Animation Festival Paesi Bassi e figura di riferimento dell'animazione contemporanea. L'evento proseguirà alle 18 presso il Cinema Modernissimo in Piazza Renzo a Bologna, in collaborazione con la Cineteca Bologna, dove verranno proiettati i 10 cortometraggi alla presenza della curatrice iraniana Mozeh Nurmohammadi. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti in Aula Magna, in via delle Belle Arti 54 a Bologna, ma anche al Cinema Modernissimo in Piazza Renzo, Piazza Maggiore.
1: Naturalmente ti ho lasciato la menzione più difficile, come sempre.
2: Carissimo.
1: Ultima ma non ultima, venerdì 8 maggio alle ore 17, incontro con l'artista Federico Bria. L'artista Federico Bria, in dialogo con la curatrice della mostra Margherita Macaferri, stiamo parlando di Boa Spazio Arte, condividerà con il pubblico tematiche, tecniche ed influenze alla base del suo processo creativo. La mostra è aperta al pubblico fino a sabato 16 maggio. L'incontro è a Boa Spazio Arte, in via Barberia 24A a Bologna.
2: Siamo riusciti anche questa volta.
1: Malgrado i copia e incolla bislacchi, siamo riusciti a finire le menzioni e avere. Era un po' a babbo, ma sì, perché il sito di Ababo così è frizzantino e io sono un po' distratto.
2: Chiara Pergola avrebbe fatto una bellissima chiusa su questo.
1: Immagino. Ti ho fatto una bellissima chiusa. Stavo guardando se per caso qualcuno avesse mandato un vocale al 333-180-9494, perché Marco Roma ci ha abbandonato,
2: Marco,
1: ahimè.
2: Marco Roma. Cioè, lui c'era da tantissimi anni.
1: Infatti. No, era veramente tantissimo tempo che mandava dei vocali a Radio Città Fujiko tutti i giorni, e poi dopo un po' che abbiamo deciso di...
2: Non ci siamo mai premurati di scoprire la sua identità, giusto?
1: Come no?
2: Cioè, oltre a
1: Marco di nome e Roma di cognome.
2: Intendo dire andare oltre a questo... No.
1: No, anche perché poi rischiavi...
2: No, vabbè, giustamente, avete ragione anche voi.
1: 24 aprile? No, ha mandato un vocale il 24 aprile, giuro. Ho fatto un cerca di Marco Roma adesso ed eccolo qua.
3: Buongiorno! Vorrei poterti guardare così profondamente e amarti così tanto che tu non possa manco immaginarlo. Da Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Fantastico. Aspetta che gli mando un cuoricino. Eccolo qua. Ha ricevuto un cuoricino da Radio Città Fujiko. No, è tornato Marco Roma.
2: Farci una cantata con Marco Roma.
1: Sì. Quando è che andiamo a fare il karaoke? Lisa la salutiamo, ma è a Treviso. Oggi non ci ha paccato, cioè è Treviso che ha paccato lei, per cui.
2: Okay. Il lunedì è un po' complicato per i karaoke, mi sto informando però.
1: Oddio, questo
2: vabbè, era per dire che ti interessava un sacco. No, sì, il lunedì infatti è complesso per i karaoke, però ho tutte le altre giornate abbastanza.
1: Ah no, perché te l'ho detto che abbiamo bisogno di karaoke un lunedì. Se qualcuno all'ascolto sa di un posto dove fare karaoke,
2: karaoke
1: il lunedì,
2: a Bologna il lunedì,
1: ditecelo, ditecelo, perché ne abbiamo bisogno. E anche se qualcuno conosce un posto dove fare un concertino invece di martedì, così in maniera abbastanza
2: Rimaniamo in casa accanto al karaoke di mia preferenza.
1: Posso dirti una cosa abbastanza interessantissima?
2: Ce lo dica.
1: Marco Roma ci ha mandato un altro vocale in questo momento.
2: Vogliamo ascoltare. Ciao Marco!
1: Ma ops, fantastico.
2: Fatto un macello.
4: Buonasera, ho immaginato che
1: oddio,
4: è così
1: no,
4: bello.
2: Rallenta, per favore.
1: Scusate, lo dobbiamo risentire.
4: Buonasera,
1: eccolo.
4: Ho immaginato che il mondo è così bello. Ho immaginato che il mondo è così grande. Io ti dedicherò l'universo. Da Marco Roma, buonasera.
1: Ma che fantastico.
2: Grazie. Cioè, ciao e bentornato.
1: Infatti, ci sei mancato tantissimo. Che meraviglia, ma torniamo alle nostre ospiti, a Ecologia Instabile, anche perché qui fra 5 minuti dobbiamo salutarvi. È vero che quando facciamo il programma radio sembra che un'ora passi in 15 minuti?
5: Verissimo, sì, sì.
1: È stranissima sta cosa. Se uno ha voglia di morire presto, viene in radio e
2: no,
1: passa tutta la vita in radio, così anziché 24 ore sono
2: vuoi
1: tipo tre quarti d'ora.
2: No,
1: così per dire.
5: Però, perché sì, ci sono dei conduttori molto frizzanti.
6: Vero, particolarmente.
1: Il tempo passa quando ci
2: si diverte.
1: Infatti.
2: Come ci divertiamo noi qua, che io allungo.
1: Infatti. Cos'altro dobbiamo dire di questa mostra? Come sta Jacopo Cenacchi?
5: Ma mi sembra
1: il tirapacchi
5: in forma, l'abbiamo lasciato lì a lavorare, purtroppo.
1: Ma perché c'è ancora tanto da fare?
5: No, in realtà però
1: è lì che dà lo straccio al pavimento, praticamente.
2: No.
6: Pianta chiodi, dai.
1: Pianta chiodi.
2: Lui dà il nome, quindi l'ha detto al naming.
6: Potevo dirlo?
1: Sì.
2: Ok, perfetto. E poi?
6: Nemmeno io. È sfuggito il primo pezzo.
2: Lui, l'avete lasciato a?
5: Ad installare insieme al curatore.
1: Esatto. Mm-hmm. Beh, questa è segno di grande fiducia, perché io non mi fido, tanto dei curatori.
2: No, era tutto deciso.
5: No, okay, ma abbiamo già
1: stabilito dove, eccetera.
5: Quindi c'era proprio da fare la parte più.
2: Ma una certa sicumera, vedo. Quindi.
1: Perfetto. Ma giustamente, infatti. Cioè, sarebbe anche ora che due artiste mettano a piantare chiodi un curatore e un gallerista maschio.
6: Non succede spesso.
1: Infatti, non succede spesso. Molto bene.
2: Che chiusura.
1: Questo era Cox Spazio. No, in realtà abbiamo ancora 5 minuti se vogliamo dire qualcosa. Cinzia, raccontaci qualcosa tu di Torino, dai.
2: Io vi racconto qualcosa di Torino. Ho passeggiato per il Parco del Valentino, dove c'è un certo giardiniere scultore che fa un sacco di belle sculture, immagino con non so se filo di ferro, comunque qualcosa di abbastanza resistente per creare delle immagini. Quindi abbiamo la donna che
1: fra l'altro c'è arrivato un ciao da Torino in questo momento proprio. Ciao, mi ascolto da Torino. Sincronicità veramente.
2: Beh, noi siamo ascoltati anche in Toscana, abbiamo detto Toscana, Lombardia,
1: in Virginia abbiamo
2: West Virginia,
1: No, non ti esaltare troppo, aspetta che poi mi arrivano anche i messaggi privati. No, non scrivetemi in privato quando faccio la radio.
2: E quindi che dicevamo? Sì, Torino, ho visto le sculture di Maradolfone, che sono tutte sparse per il Parco del Valentino, compresi i lampioni innamorati, che sono famosissimi, due lampioni seduti sulla panchina che si poggiano l'uno sulla spalla dell'altro, ovviamente, la testa di lampione, molto carino e romantico. Poi c'era un bellissimo clima, quindi mi sono abbronzata a Torino. Vado al nord e mi abbronzo.
1: Mi sembra giusto. No, Torino è una bellissima città.
2: Sì.
1: Un po' mi manca, anche perché quest'anno non sono riuscito neanche ad andare ad Artissima, perché ero a Berlino, appunto. Mentre invece mercoledì, lo sai, inaugura la Biennale di Venezia. Mi toccherà di andare. Vado solo mercoledì, ahimè. Cioè, in realtà forse riesco anche a tornarci sabato o domenica, però Lo speciale biennale di Venezia non si può non fare a Coxo Spaziale.
2: Io chiuderei questa puntata con il ma voi, che voi e noi che vogliamo vedere tutte le mostre di ovunque, di sempre e comunque, com'è che riuscite a sopportare la FOMO? Cioè sta paura di mancare a qualcosa, perché non
1: ti
2: si
1: avvicini
2: può...
1: così tanto? Io continuo ad
2: perché
1: abbassarti.
2: Perché non mi sento, scusa.
1: Continuo ad abbassarti.
2: Rispondi però per favore, perché ho una crisi esistenziale.
1: Io affronto la FOMO andando dappertutto a vedere tutto.
2: Beh, questo è l'atteggiamento che ho preso, ho iniziato ad avere pure io.
1: Infatti mi stai copiando in questo. ci scrivono ancora, peccato che la trasmissione stia per finire. Sono d'accordo anch'io.
2: Vabbè, facciamo due ore?
1: Facciamo due ore? No, mi sa che i nostri amici di Panta 80 non sarebbero così d'accordo. E infatti, ringraziamo Roberta Rose Cavallari per essere venuta qua per la prima volta.
2: E
1: Sabrina Rose Muffin.
5: No, senza Rose.
1: Ma questo Rose è reale oppure
5: no? Ma è Rosita, però non vi sto a raccontare i particolari per cui l'ho inserito solo sui social.
1: Solo sui
5: social. Era per distinguermi da una certa serie di persone.
1: Di gentaglia, tipo questo Stefano Pasquini che fa delle foto orribili. No, non si può dire, poi mi querela. Vabbè, detto questo era Coxo Spaziale. Io come al solito ero Cinzia Corda,
2: e io
1: così,
2: Stefano W. Pasquini,
1: che sarai querelata perché parli male di Stefano Pasquini. Comunque detto questo, ci salutiamo con le parole del nostro direttore. Che ci dice come sempre ci apostrofa così.
7: Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.

0: Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
1: Velocità smodata!

Ed eccoci, salve a tutti, benvenuti e bentornati qui su Panta 80 su Radio Città Fucico 103.1 in FM oppure su www.radiocittafucico.it se ci state ascoltando dall'internet pittoresco e selvaggio. Come state, cari radioascoltatori e care radioascoltatrici Radio Città Fucico? Beh, questo lunedì si torna alla supplenza time qui con Panta 80. Il buon Alessandro vi abbraccia calorosamente e mi ha dato ancora una volta, per l'ennesima volta, le chiavi della Panta 80 Time Machine e io, come sempre, sono un po' basito sul fatto che abbia così tanta fiducia, ma il golpe è sempre in agguato. Vabbè, a parte le sminchionate che qua... La turbo minchioneria già è bella che è esaltata. Io vi ricordo, facciamo le cose in ordine. Anzitutto, dopo i saluti dovuti e soprattutto sinceri verso di voi, vi ricordo il numero di telefono al quale potete mandare SMS, WhatsApp, Telegram, piccioni viaggiatori, donazioni, qualsiasi cosa. Ed è il 333 1809 494. E quest'oggi, insomma, ci sono un pochettino di cose, anche perché il 4 maggio, per chi è, insomma, un po' infognato, come si suol dire, di fantascienza, si sa che è una data molto importante, molto particolare, ma lì ci arriveremo, insomma, con calma e con passione, come si suol dire, ma ci sono anche tante altre piccole cose di cui vi voglio parlare. E intanto alle 21.06 di questo lunedì 4 maggio, per l'appunto, la forza sia sempre con voi, ragazzuoli e ragazzuole, io direi di andare insieme avanti, così iniziare questa puntata di Panta 80 con il primo pezzo in XX con Devil Inside. Perché? C'è qualche nesso, qualche ricorrenza particolare per quanto riguarda questo pezzo? No. È semplicemente bello.

Non ci deve essere un motivo particolare per mandare in onda gli NXX. Sempre bello, insomma, ricacciarli fuori, ricacciarli. Che bell'uso dell'italiano, Andrea. Benvenuti in Abruzzolandia, short edition. Comunque, come potete sentire, anche la base è Celebration, ma in maniera un po' distorta, diciamo, 8-bit, così, tanto per mischiare un po' le carte in tavola, tanto per rimanere nella tradizione di Panta 80, ma con un po' di minchioneria andreiana. Ma a parte questo, comunque, vi dicevo, ci sono un sacco di notiziole, comunque, di cui parlare. Tra cui è uscito da un po' di giorni a questa parte un film molto atteso. No, non sto parlando del Diavolo Veste Prada, anche quello abbastanza atteso, però vabbè. Ma di Michael, che è praticamente il biopic, come dicono quelli studiati, sulla vita di Michael Jackson. O meglio,

da vedere un po', perché ci sono anche un po' di, come si suol dire, lati chiaroscuri. Ecco, facciamo un po' la versione politica correct, vediamo come la gestiranno, ma intanto vi annunzio che Michael ha due record. Il primo è quello che è il miglior debutto di sempre per un biopic musicale, perché gli incassi negli Stati Uniti quantomeno sono stati pari a 97,2 milioni di dollari. Quindi il record precedente invece era di 60 milioni di dollari. E poi c'è un altro record ancora, che proprio in queste ore sempre Michael ha raggiunto, se non addirittura superato, quota 300 milioni di dollari globali incassati, cioè che è qualcosa di incredibilmente elevato. C'è da dire anche una cosa, perché molti si sono chiesti anche, ma nel film le parti cantate chi le canta? Le canta il nipote di Michael Jackson, qualche altro interprete? Invece nulla di più semplice. Sono andati a riprendere un po' dagli archivi le tracce vocali proprio di Michael Jackson stesso nelle esibizioni live o nelle tracce studio, poi leggermente rielaborate un po' per farle sembrare un pochettino più dal vivo, quindi un po' più di riverbero, queste cose qui, e poi l'hanno utilizzate. Non ci sono artifici, niente da parlare, l'intelligenza artificiale, ok, cioè un minimo c'è stato per separare le tracce, ricavare la voce direttamente dalle registrazioni, ripeto, le originali, e poi è stato fatto qualche modifica un po' per appunto renderla un pochettino più ambientale. Fine, stop. Tanto semplice quanto efficace nel risultato. Abbiamo parlato del buon Michael Jackson, e quindi direi di andarci a sentire un brano del re del pop. Cosa? Beat It. Perché? Perché a me panta garba assai.

Beat It Dai, che è sempre un bel ascoltare del buon caro Michael Jackson. Ricordiamo ancora una volta il biopic, che è veramente un termine che detesto, ma questa è una roba mia, ha superato i 300 milioni di dollari di incassi, minchia se poco. Ma comunque, va bene, dai, insomma, significa comunque che la gente sta andando al cinema, va bene, va benissimo così. Ma sono le 21:21 minuti di questo istante, signore e signori, e c'è tanto di cui parlare, anche perché ho trovato qualche altra notiziola, ma... Sapete che vi dico? Nel frattempo noi continuiamo, questa è la supplenza, come il miglior supplente che si rispetti deve fare questo. Ha i momenti in cui spiega fino all'infinito, fino a rompere le balle anche al secchione della classe, e poi c'è il momento di stacco che dice: vabbè ragazzi, voi fate quello che volete, io mi vado a fumare una sigaretta. Io personalmente la sigaretta non la vado a fumare, ma invece ci andiamo ad ascoltare un'altra canzoncina così, e poi ritorniamo un pochettino a chiacchierare insieme amabilmente. Siamo passati da Beat It, siamo passati da Michael Jackson e ora andiamo direttamente a Madonna, Like a Prayer, perché lei sta ritornando pure, cioè è imminente anche il suo ritorno discografico. Qualche settimana fa al Coachella, come si chiama quel cavolo di festival, un altro festival che odio, oggi proprio la giornata dell'amore qua su Panta 80, comunque si è esibita insieme a Sabrina Carpenter ed è ritornata, diciamo, sui palchi dopo un po' di tempo. Ma io mi taccio, Madonna, Like a Prayer.

0: E a proposito di Madonna, vi avevo detto insomma che qualche settimana fa Coachella si è presentata sul palco durante l'esibizione di Sabrina Carpenter, che lei è praticamente la pop star del momento, ha superato anche Dua Lipa e quant'altro. Bene, bene, bene. Madonna, vi dicevo che sta per ritornare e farà uscire il 3 luglio Confessions 2, che praticamente è il seguito diretto dell'album che aveva pubblicato esattamente 20 anni fa, nel 2006. Io nel 2006 mi diplomavo. Dannazione, quanto passa in fretta il tempo. Metta pino, ma va bene. E quindi insomma il 3 luglio ci sarà l'uscita di questo Confession 2. E, ieri è uscito il singolo con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. L'ho ascoltato un pochettino, pop dance, insomma, sempre di alta caratura se vi piace il genere. Ma c'è anche un'altra novità: se il 3 luglio esce il nuovo di Madonna, la settimana successiva uscirà il nuovo dei Rolling Stone, che il buon Panta vi aveva annunziato anche qualche tempo fa. E sti ultra ottantenni, perché oramai hanno più di 80 anni praticamente, ancora hanno in canna qualche bossolo, qualche cartuccia. Ecco, su quello sono molto curioso, se non altro per capire che cavolo avete ancora da dire. Ma sono molto curioso. Ma sono le 21:30 in questo preciso istante, quindi sapete che significa che Panta 80 si prende un attimino di pausa per gli spot pubblicitari, poi noi ritorniamo con la seconda mezz'ora del programma. A dopo.
1: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
2: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
0: E siamo ritornati qua con la seconda parte di Panta 80 qui su Radio Città Fucico 103.1 in FM oppure su www.radiocittafucico.it se ci state ascoltando dall'internet, oppure se avete una radio, un'autoradio con la tecnologia DAB Plus potete ascoltarci con tutta la qualità audio possibile e immaginabile in tutta il resto, in tutto il resto dell'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e anche la Lombardia. Così abbiamo fatto tutto, anzi no, ci sono anche le app iOS e Android con le quali ci potete ascoltare. Che ne so, siete in Mozambico, ci potete ascoltare, nel frattempo leggete anche le notizie che la redazione di Radio Città Fucico ogni giorno pubblica sul sito. Bene, bene, bene, siamo tornati, ma c'è una cosa,

0: L'avevamo anticipato. Sì. È impossibile non parlare di Guerre Stellari, di Star Wars. Signori e signori, la forza sia sempre con voi e con il tuo spirito. Diceva io rispondo sempre così, in automatico, non è per fare il cretino, ma è proprio un qualcosa che nel cervello mi si aziona così, debotto automaticamente. Bene, bene, è da qualche anno a questa parte che il 4 maggio il May the 4th è ufficialmente lo Star Wars Day. Questo, anche se non è una giornata riconosciuta, ma poco ci manca, perché comunque nel corso dell'anno ci sono le giornate mondiali di qualsiasi cosa riconosciute da un'entità o un'altra, e questo mano a mano con gli anni è cresciuto sempre di più. Prima era una ricorrenza così tra noi simpatici nerdaccioni, poi si è espansa tra i vari Comic Con oppure comunque le varie fiere che ci sono nel periodo, e quindi si coglieva l'occasione proprio di festeggiare Guerre Stellari e questa saga di George Lucas, che è nata nel 1977, poi si sta continuando, posso dire ancora cattiva, in maniera un poco cattiva, a trascinare un pochettino ai giorni nostri, ma la trilogia originale è sempre la migliore, nonostante gli anni che passano, ma ci sono un pochettino di simpatiche notiziole, o meglio c'è una curiosità che mi ha sconvolto un poco. Per esempio, sapete Yoda, no? Il maestro Yoda, esatto, anche lui ha un nome, un primo nome, cioè Yoda praticamente il suo cognome, che però non viene mai pronunciato nella saga. Questo lo sto leggendo direttamente dal sito di Focus. Nelle intenzioni di George Lucas, il gran maestro del consiglio Jedi doveva chiamarsi Minch Yoda, ma poi scelse di lasciare solo il cognome, per l'appunto Yoda, per rendere il personaggio più enigmatico. Minch fu assegnato a un altro maestro Jedi vissuto 700 anni prima della battaglia di Yavin, è citato nei fumetti ispirati alla serie della Dark Horse Comics. Quindi comunque sapete che vi dico, meglio così, meglio che George Lucas ci abbia ripensato a dare un nome al buon maestro Yoda, e va bene, va benissimo in questa maniera. Bene, bene, ma ci sono tante altre curiosità, ma magari ve la dico dopo esserci ascoltati insieme un altro pezzo che è qua, io e il buon Panta abbiamo scelto per voi. Non è un pezzo della colonna sonora di Guerre Stellari, ma c'è il buon Santana. Ma prima, per omaggiare Guerre Stellari e anche la sua controparte, diciamo un po' più ironica, Balle Spaziali, c'è un pezzettino, c'è una piccola citazione che mi veniva dal cuore.
1: E quello chi è?
2: Quello è stronzo, signore.
3: Trovo insopportabile la tua mancanza di fede.

Black Magic Woman fino alla fine. Ecco, le mie orecchie sono esplose, ma se Guerre Stellari va bene tutto, va bene tutto. Tra l'altro, Black Magic Woman, piccola parentesi, non so se tutti sanno che in realtà non è di Santana, ma in realtà è dei Fleetwood Mac ed è una canzone del 1968. Poi poco più in là Santana la fece sua e quella è la edizione, la versione più famosa, nonché quella di maggior successo perché è diventata disco di platino e tutto il resto. E poi se a uno chiedi Black Magic Woman di chi è, quello ti risponde proprio senza pensarci: Santana. Ma perché c'è ancora la colonna sonora di Guerre Stellari in sottofondo? Perché vi avevo detto che comunque c'erano un po' di cose particolari, interessanti, qualche curiosità riguardo Guerre Stellari. Ricordiamo sempre che oggi è lo Star Wars Day. Per esempio, la lingua degli Ewok, quei cosettini piccoli che stanno in mezzo alla foresta, che io ho sempre l'ho sempre detestati. Allora, c'è una lingua vera e propria loro, cioè non dicono frasi a caso, non sono, come dire, suoni riprodotti in maniera casuale. No, c'è uno studio proprio di fondo. È un mix di tibetano e nepalese. Io vorrei dire, santi numi, come vi viene in mente a pensare, dobbiamo creare una lingua un po' particolare e vi viene in mente il mix tra tibetano e nepalese, però funziona, ha funzionato ben benissimo. E infine c'è un'altra cosa ancora, e ti compare. non mi sono preso niente, sono lucidissimo. E.T. l'extraterrestre compare in Guerre Stellari. Perché? Perché praticamente uno degli indigeni di Brodo Asoji, che compaiono nella Minaccia Fantasma, quindi siamo passati a episodio 1 e quindi alla trilogia di mezzo ormai, quella dei primi anni 2000, gli indigeni di Brodo Asoji sono stati riprodotti proprio basandosi sulle sembianze di E.T. l'extraterrestre di Spielberg, e questo un po' per omaggiare Spielberg, visto e considerato che è un amico di vecchissima data di George Lucas. E questa è un'altra cosa che io non ci avevo mai fatto caso. E niente, quindi questo è ultimo, ma non ultimo, la famosissima frase con la principessa Leila che dice ad Han Solo "ti amo" e lui risponde "lo so", proprio detta lo so che ti amo, basta, così proprio immerso in quella che è la caratterizzazione del personaggio un po' sbruffone, così. Ecco, quel "lo so" è stato praticamente improvvisato, perché sul copione c'era scritto che Han Solo avrebbe dovuto rispondere "ti amo anch'io". Vi immaginate una sdolcinatezza del genere ad Han Solo? Ma è andata meglio così. Bravo, bravissimo il nostro Harrison Ford. Ma sono le 21:47, signori e signori, qui sulla Pant80 Time Machine. Io infatti intravedo in lontananza il garage per il meritato riposo di questa bella macchinina che anche quest'oggi ci ha portato in lungo e in largo e ha sopportato il sottoscritto in questa supplenza veramente lisergica, ecco, mi verrebbe da dire. E noi ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo prima di lasciare spazio agli amici di Balle di Fendi, e questa è Stars degli Hair and Hide. Chi sono? Praticamente è una super band che negli anni 80 si era riunita sotto Ronnie James Dio, poi c'erano i chitarristi degli Iron Maiden, c'erano anche i Kiss, tutti, una sessantina di persone praticamente, per fare la We Are The World dell'heavy metal. Ma ha una storia incredibile questo pezzo, è un bel pezzo, figlio dei suoi tempi, ma ce l'andiamo ad ascoltare.

E mi permetto un attimino di rientrare qui, perché questa era veramente la We Are The World del mondo dell'heavy metal. Stars, che tra l'altro ha avuto un po' di impedimenti, non però quello del guadagno, che poi è andato in beneficenza per vari progetti in favore dell'Africa, e perché aveva raccolto all'epoca in un anno, parliamo del 1986, di $1 milione, che all'epoca non erano bruscolini esattamente. Ma tra l'altro quest'anno, per l'appunto, ricadono i 40 anni dalla registrazione di questo pezzo, che è stato registrato in due sessioni, il 20 e 21 maggio dell'85. Ronnie James Dio voleva farla pubblicare da lì a poco, soltanto che poi ci sono andati in mezzo i contratti, perché erano

0: fiancheggiatrici, fiancheggiatori, con un volume alquanto alto, ma la mia regia, come sempre, come tutti i lunedì sera, strisciando lo zoccolo sulla console, mi rende l'armonia del suono. Allora, fiancheggiatori, fiancheggiatrici, questo è Balli di Fendi Reloaded. Avete creduto che fosse una trasmissione pop? In realtà è una trasmissione prolet, e questa sera è una Balli di Fendi special guest con dei graditissimi ospiti che andremo a presentare tra qualche minuto. Quindi restate sintonizzati sulle nostre frequenze, Radio Città Fujiko 103.1, e alla mia sinistra, alla magia dei controlli, DJ Oddo.
1: Ciao a tutti, ragaz! Andiamo, andiamo.
0: Arriviamo.
1: Alla voce narrante, quello che mi ha appena presentato, Albertino.
0: Buonasera a tout le monde, e ti tocca dire a te.
1: La dico. Allora, il numero di telefono, se volete mandarci messaggi su Telegram, WhatsApp
0: e assorratas,
1: è il 333 180 94 94. Questo è appunto il telefono di Radio Città Fujiko. Oh, e dall'altra parte del vetro, uomo?
0: E dall'altra parte del vetro, nella sua smagliante bellezza, ma questa sera non solo, circondato da altre smaglianti bellezze, il presidente del
2: Buonasera a tutti, eccoci qua. E infatti quelli belli e quelli bravi sono di qua con me. E li presentiamo tra un poco.
1: Esatto. Anche perché abbiamo già dei saluti, eh. Allora, innanzitutto la sigla ha colpito, la nuova sigla, e abbiamo Andrea di Panto 80 che dice tanta roba, e saluti da Andrea che ci siamo appena incrociati, Matte che si è appena fatto sentire, e Raffaella dell'Arci Brigante.
0: Soprattutto il nostro amatissimo gruppo d'ascolto del Circolo Arci il Brigante di Pieve di Cesato di Faenza, che è, come dire, in ascolto, molto attento, stanno tutti scalpitando per i nostri ospiti che appunto vi andiamo a presentare tra qualche minuto. Il tempo di, come dire, rimodularci sugli stili e sulle musiche, così tanto per introdurre i nostri ospiti, appunto, dicevamo, la nostra sigla nuova è una sigla che un collettivo di agitprop che prende il nome Gli Artisti Che Non Abbiamo, da noi molto amato, ci ha donato, e quindi ovviamente abbiamo pensato che potesse diventare la nostra sigla per un po' di tempo. Ovviamente la parte più, come dire, legata alle distorsioni e alle chitarre del nostro pubblico come dire,
1: traballa tutte le volte che
0: la passiamo, però comunque non è appunto una questione di stili ma di contenuti. Adesso partiamo, introduciamo i nostri ospiti. È una canzone che parla di Santa Rabbia, loro sono i Santa Canaglia, e a proposito di canaglia, qui stasera c'è un bel collettivo, un bel combo di canaglie. Vai, partenza, e poi partiamo con i Bad UHF. Dai allora.

0: Allora, Ballet Defend Your Reloaded per questo lunedì 4 maggio, ben felici e onoratissimi di avere in studio con noi i Bad UHF e non solo, anche una rappresentanza della Dischi Crazy Records, che è coproduttrice del disco che stasera andiamo a presentare insieme ai Bad UHF. Allora, innanzitutto, ciao ragazzi, avvicinatevi al microfono.
1: Ciao,
2: ciao, grazie ciao. Dell'invito.
0: Allora, abbiamo stasera con noi, presentatevi.
3: Allora, io sono Dima, suono il basso.
2: Io Matteo, batteria.
0: E dai,
2: il presidente Franco Bacchini di Dischi Crazy.
0: E dai, allora, oltre che essere felici e onorati di avere un pezzo dei Bad UHF qua con noi stasera, siamo anche felici e onorati di avere il grande Franco Bacchini qua con noi in tutto il suo splendore e il suo volume, oserei dire, insomma. Ok, molto molto bene. Abbiamo un sacco di vostri fans, nonché supporters in ascolto, questo ci fa molto piacere, quindi di nuovo saluti al gruppo di ascolto del Brigante, appunto, saluti agli altri coproduttori del disco, quindi Romagna Sgroza Records, e a tutti quelli che di là dal fiume Sillaro sono in ascolto stasera per ascoltare appunto quanto hanno da raccontarci Bad UHF. Allora, cominciamo subito, un disco nuovo, Apocalisse Artificiale, coprodotto da Romagna Sgroza Records e Dischi Crazy e anche altri ancora?
3: Sì.

0: Non abbiamo la parte video, anche perché abbiamo ritenuto che è meglio di no, in realtà.
1: C'è molto
0: no?
1: Meglio.
2: Visto i partecipanti alla trasmissione, da
1: cioè,
2: questa
1: cioè, parte. Possiamo raccontare come vogliamo. Vai,
0: noi siamo fra i più carini nel gruppo dei conduttori delle trasmissioni della radio, quindi questo cioè, tanto per darvi, come dire, la media, no? E allora dicevamo, copertina tra l'altro molto molto bella, una copertina che ricorda dischi.
3: Sì, è proprio è stata una scelta diciamo di tutta l'idea del disco, di avere comunque sia un suono anni 90 ma anche diciamo la parte diciamo che può essere dei loghi e dei video che ricordassero quel periodo, perché i Bad Wack F si sono formati nel 93-94 e sono stati attivi fino al 98. Poi nel 98 ci fermammo, ma io e il chitarrista andammo avanti con un altro progetto, che erano i Crackdown, che fu un gruppo hardcore molto forte diciamo in quel periodo, e rimanemmo diciamo un po' nella memoria delle persone perché registrammo questo disco a New York insieme ai Biohazard nel 97. Fu un'esperienza meravigliosa, e quindi è stato voluto anche diciamo la ricerca anche degli strumenti, proprio tutti strumenti, niente di diciamo di moderno, ma tutta roba a transistor o valvole proprio di quegli anni lì.
1: E quindi anche in studio?
3: Anche in studio è stata fatta una scelta di suonare il disco in diretta. Il disco è stato suonato dritto, senza nessun click, senza nessuna deformazione, quindi basso, batteria e chitarra dritti, la voce è stata registrata anche quella e poi dopo è stata un po' aggiustata logicamente nei punti.
1: Grande stile hardcore anni 90,
3: sì,
1: alla Steve Albini.
3: Proprio stato registrato semplicemente, è stato registrato poi magistralmente da Mattia Dallara, che è un produttore incredibile delle nostre zone, che ha fatto dei dischi bellissimi. Infatti io con lui ho fatto anche un disco insieme a Capovilla 3 anni fa, molto bello, ci ha portato in questo studio di registrazione a Sarsina, meraviglioso, dove siamo stati lì 3 giorni immersi in mezzo a qualsiasi giochino possibile e immaginabile. Quindi è stato proprio come l'avevamo pensato, ecco.
0: Ok, grande, questo è un gran bel racconto. E io ho una domanda da farvi prima magari di cominciare a passare un po' di brani di questo disco nuovo. In quei lontani 90 Bad Wack F produssero qualcosa?
3: Sì, o... c'è un demo tape che si chiama Fuoco, è stato diciamo, poi qui nel disco ci sono un paio di canzoni che sono state riarrangiate con Matteo, che è il nuovo batterista, che poi comunque ha una storia diciamo musicale importante, ci conosciamo da 30 anni e lui è stato il batterista di Reazione, sempre nella scena diciamo Oi, Skin, Punk, è sempre stato in prima fila con la sua compagna Elena, diciamo io li conosco da sempre. Franco invece è stata una scoperta, è stato un amore a prima vista, ci siamo voluti bene subito.
4: Che poi in realtà i Bad Wack F io li avevo già visti nel 94,
0: quindi...
4: quando suonarono a Faenza insieme agli Schwarzenegger di Steve Ignorant. Quindi già quando era all'inizio li avevo già visti.
0: Beh, insomma direi che come band di coppia non c'è male.
1: Infatti.
0: Insomma
1: il
0: Schwarzenegger.
3: Sì, poi lì fu un altro bel concerto, che forse perché è uno dei miei gruppi punk italiani preferiti, quello con i Kina al palazzetto.
4: Anche Kina, sono morto in Kina, sì.
3: Kina io li ho sempre adorati, li ho sempre visti come un punto di riferimento, diciamo.
4: Lo sono.
3: Anche perché mi ero comprato anche l'amplificatore come il bassi uguale, perché avevo quel suono ruvido che mi piaceva tantissimo.
0: Grande, quindi avete potuto sentire dalla viva voce dei componenti dei Bad Wack F, insomma i ragazzi qui, come dire, sono persone di spessore, lo diciamo appunto.
3: Grazie.
0: No, ma lo diciamo in maniera giusta, in maniera corretta, insomma, sono ragazzi che hanno le mani sul pezzo già da un pezzo, scusate.
3: Sì, infatti ragazzi.
0: il gioco di parole. Hanno costruito e prodotto questo disco Apocalisse Artificiale, che adesso insomma in qualche modo, se non tutto, perché non so se riusciamo a starci dentro allora, ma buona parte ve lo svisceriamo. È un disco che Ballet Defend Reloaded e non solo ritiene una delle migliori uscite di questo 2026,
1: parlavamo anche durante il corteo per la Palestina, quindi
0: esatto.
1: Siete sempre i nostri pensieri, no,
0: siete,
1: veramente
0: siete stati
1: il disco,
3: quindi canzone era in

0: Intifada, quella che vi
1: Era una delle canzoni che ci
0: infatti.
1: hanno colpito, ma in realtà ci ha colpito tutto il disco per come avete detto voi, per come è suonato, per le tematiche del disco, per l'impatto
0: Ecco,
1: che...
0: proprio qui vorrei proprio dire questa cosa, che per dire stasera mancano due personaggi importanti. Uno è Pippo, comunque diciamo, è l'anima ritmica del gruppo, perché comunque è una chitarra incredibile, e Nadir, perché comunque nel suo genio e sregolatezza, anche se mi fa sempre impazzire, quando è in forma non ce n'è per nessuno.
2: È un
1: Sì,
2: creativo, è un
1: è
2: creativo.
1: un creativo. Molto bene, se voi siete d'accordo, noi cominciamo cominciamo con la scaletta del disco, sostanzialmente con quella canzone che è stata estrapolata, credo per prima, direi, che ha anche un video, è connesso, l'abbiamo già fatta girare, la facciamo girare di nuovo molto volentieri, fiancheggiatori e fiancheggiatrici, questa sera con noi Bad UHF, Franco Bacchini della Dischi Grezzi Records e questo bellissimo Apocalisse Artificiale che inizia a suonare. Dai allora, regia.
0: Grazie.

0: Male difendi il Reloaded, Bad UHF, Apocalisse Artificiale, quella che avete appena ascoltato è Connesso, la canzone che lancia il disco. Mentre andava il brano, stavamo appunto chiacchierando di come questo bellissimo disco è stato costruito e abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontarlo anche al vivo microfono, perché ne vale veramente la pena. Quindi ragazzi, raccontate ai nostri fiancheggiatori e alle nostre fiancheggiatrici come nascono i brani dei Bad UHF.
1: Ma principalmente la musica la facciamo noi senza Nadir, il cantante, perché sennò metterebbe mano ovunque, non va bene. Quando abbiamo il lavoro fatto, lui inizia a portare proposte di testi che gli vengono sempre bocciate, quasi sempre alla prima. E qualcosina, ritocchino di qua, ritocchino di là, sempre da parte di Dima, perché sono culo e camicia, loro due, una roba, è un disastro.
0: Guarda, ho capito.
1: È quell'amore odio, non lo so, è un disastro. Due fratelloni, si conoscono da 30 anni, ma è una guerra, una battaglia. E quindi si riesce a fare sta cosa qua. Ma io ho una chat nel telefonino dove ho obbligato Nadir a farne una nuova, perché sennò intasava tutto, perché lui ti molla 50 testi a notte
0: e ti bloccava il telefono.
1: Ma no, cioè, io se dovevo trovare un messaggio è un disastro. Quindi abbiamo la pagina di Nadir, quella.
2: Perché lui è come uno Sferatum, cioè vive di notte e dorme di giorno, quindi cioè, è anche dura confrontarsi, perché tu quando per dire gli rispondi lui sta dormendo, e quando lui scrive
3: tu stai dormendo. Sta dormendo.
0: Grande.
1: Ma tra l'altro gliel'abbiamo detto che veniva stasera.
2: Sì, dopo gli diamo una chiamata.
1: Perché gli avevamo detto che era domani, perché così almeno, perché se viene qua ti impalla la razza, cioè, non zero, hai capito? Okay. Inizia a chiacchierare, sei fottuto.
0: Vabbè, un grandissimo saluto a Nadir, comunque sia.
4: Ti vogliono bene.
0: Avremo, dai, magari altre occasioni di avere anche Nadir in studio. Quindi, come vedete, è un processo molto creativo e molto bello, anche molto sinergico, insomma.
3: Molto vivo, direi.
0: Molto vivo, assolutamente.
1: Hai voglia. Poi i pezzi, quelli che avevano loro, che avevano fatto nel mini, nella cassettina bellissima, che era una copertina fantastica, e li abbiamo un po' riadattati perché comunque suonassero un po' meglio e fossero un po' più d'impatto, ecco. Quindi magari li abbiamo rallentati un pelino, ingrossati un po', lì un po' la mia mano c'è, ecco, quindi
0: dai,
1: qualcosa sono riuscito, perché sennò loro tre è un disastro.
2: È che Matteo è timido, è entrato in punta di piedi, invece adesso fa parte della squadra al 100%, anzi diciamo che grazie a lui, il batterista di solito è quello, dovrebbe essere quello matto, invece lui è quello tranquillo che cerca sempre di tenere tutto a posto.
0: È quello quadrato, insomma.
2: Anche perché sai cosa, noi siamo tutti grandi ormai, quindi abbiamo poco tempo da perdere, quindi quando viene fuori un disco è una roba sofferta, cioè un pezzo come quello che hai passato prima di Connesso, cioè lì abbiamo vomitato dentro delle cose assurde, anime vendute per un like, cuori vuoti, cervelli fake, cioè sono lamate, capito? Infatti volevo, se era possibile, fare sentire Niente da Nessuno, che è una canzone che ho scritto, mi era morto il cane, dovevamo suonare la prima data che dovevamo fare per il May, che poi abbiamo annullato perché il giorno prima è morto il cane, e in quei giorni ero perso e ho scritto questa cosa: non aspettarti niente da nessuno, perché nessuno frega un cazzo di te. Quello è un po', era quel mood in quel momento.
0: E allora, pronta per partire, Niente da Nessuno, Bad UHF, da Apocalisse Artificiale. Dopo la canzone un po' di reclam, perché la nostra radio comunitaria vive anche di questo, e poi torniamo con i Bad UHF in studio. Non andate via, dai, allora, Niente da Nessuno, Bad UHF.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. www.descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia in Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Seconda mezz'ora per questo lunedì di Balli Difendi Reloaded in compagnia dei Bad UHF. Approfittiamo di questo parlato per un saluto al nostro fratello Stefano Boccia Barbieri, che alle 23 in poi prenderà lo studio e andrà avanti con la sua potente Noise Attack.
1: Boccia, quindi... vuoi fare un'anteprima del programma? Un saluto?
2: Sì, grazie, mi inserisco anche qua nonostante gli ospiti, che saluto caldamente. E niente, dopo le 23 come al solito circa partirà la solita mazzata tra hardcore, metal estremo e via dicendo. E niente, sempre piacere essere qua a presentare anche la trasmissione.
1: Quale migliore buonanotte,
2: cioè. Esatto, una buonanotte. Come diceva il presidente, no, mi raccomando, le manopole usatele solo per alzare il volume.
0: Bravissimo,
1: bravo
0: Boccia,
1: bravo, Boccia. Hai imparato benissimo, grande Boccia.
0: Grande Boccia. E prima di tornare a chiacchierare con i Bad UHF, abbiamo i saluti di Fulvio al nostro Franco Bacchini.
1: Ciao,
0: e noi
1: Fulvio.
0: E noi, in qualità appunto di nostro quarto uomo nonché mentore della trasmissione dalle brumose terre di Reggio Emilia, 1, 2, 3, Fulvio Devil Pinto!
3: Dai allora!
0: E come sempre, salutoni e

0: salutissimi anche a Miss Elena, che appunto come sempre
1: lo sopporta.
0: Esatto, lo sopporta ed è in ascolto anche lei.
2: E da Genova Andrea, che ha dato i saluti, gruppo, ha fatto il coro anche lui.
0: Gruppo scienziati genovesi, la nostra connessione Kick the Bucket dai grandi loro, come sempre. Trasmissione di reggae original, reggae, rocksteady, ska e quant'altro, che se siete amanti del genere trovate su
2: Mixcloud,
0: benissimo.
1: Radio Irma Sound.
0: Perfetto, bene, detto ciò torniamo con i nostri Bad UHF. Noi abbiamo preparato, senza dirvi niente, pronto sul piatto, un pezzo che è Addomesticato. L'avevamo così citato in chiacchiera, se siete d'accordo facciamo girare questo. Mi piacerebbe, prima di farlo girare, che raccontaste appunto quello che ci eravamo così detti en passant, no? Che è un pezzo che,
3: sì, allora,
0: come dire, ha i suoi reminder con una situazione,
3: sì,
0: bolognese.
3: Allora, no? Questo pezzo qui secondo me è il pezzo nostro che si avvicina di più alla sonorità di uno dei miei gruppi preferiti di sempre, che sono gli Schiantos, che amo, ho sempre amato e amo anche adesso. E quella chitarra così gracchiata mi ricorda Dandy Bestia, che ci manca a tutti, e anche quella, diciamo, un po' quella nella parte lirica, quando è così critica su diciamo sul lavoro, mi ha ricordato Freak. E l'ultima volta che lo vidi, passammo una serata incredibile a Cattolica insieme a Olli, c'era anche Olli dei Tomato Rotten, Harris, che era un fumettista fortissimo faentino, ed era per La Notte Rosa, e lì si chiamava La Notte Grezza, e e c'era Freak and Tony, poco dopo venne a mancare, però questo ricordo bellissimo perché è stato con noi a chiacchierare tanto. Io, una persona così intelligente, così, diciamo, così buona, ne ho conosciute
0: poche, no? Sì. Sì, sì, ti confermiamo, anche perché anche noi abbiamo avuto, come dire, l'onore e il piacere di conoscere il Freak, tra l'altro la nostra sigla originaria a Eptadone come entrata, per cui anche per noi è il punk originario bolognese, quello,
3: sì,
0: no?
3: Sì. E poi sì, dov'è che è iniziato tutto? Era l'osteria della G, com'è che si chiamava? Quell'osteria in centro dove suonavano sui tavoloni.
0: Ah, quella era l'osteria dell'Orsa.
3: Dell'Orsa, ecco, scusate.
0: Ma lì siamo già nel 1980-81.
3: Quindi già allora erano dei veterani. Già.
2: Sì, esatto, esatto. Siamo già... loro partono nel 77.
0: 77.
3: Io andavo sempre a vedere il concertone di Natale che faceva al Cap Creus, non so se vi ricordate,
0: sì, sì.
3: Anni in fila, dopo essere a casa a mangiare andavamo a vedere gli Schiantos.
1: Madonna, il Cap Creus.
0: Grande.
1: Cosa,
0: allora,
1: vabbè.
0: Quando dicevamo che questo disco, Apocalisse Artificiale, è un disco molto variegato, con un sacco di suggestioni, questa è appunto l'esposizione di una delle tante suggestioni che si avvertono ascoltando appunto le canzoni che ci sono in Apocalisse Artificiale. Questo è Addomesticato. Dai, allora, regia.
4: La giornata di oggi verrà votato in seconda e terza lettura questo emendamento del partito dell'ultranazionalista ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir. È una pena di morte per persone che compiono atti terroristici contro, non solo contro civili, ma contro il concetto stesso dello Stato di Israele. È per questo che viene, gruppi dei diritti umani dicono che questa pena di morte sarà largamente utilizzata principalmente contro la popolazione palestinese. Ieri notte abbiamo visto una dichiarazione congiunta di alcuni dei ministri dei maggiori paesi europei, tra cui l'Italia, chiedendo a Israele di riconsiderare.

0: Allora, eccoci di nuovo qui, perdonateci l'inserimento di un jingle derivato da un notiziario di Radio Città Fujiko che è comparso come un alieno
1: ha attraversato la trasmissione.
0: Ha attraversato la trasmissione e sono, come dire, il bello della diretta, per cui Bedwa Kefetra, perdonateci l'inserimento, e ovviamente in fase di costruzione del podcast faremo diventare tutto estremamente perfetto, lindo e lustro.
2: La notizia non era male comunque, no, era molto importante.
1: Se volete la mettiamo tutta.
2: Era abbastanza importante, e poi si collega magari anche con la nostra canzone, quindi
0: esatto, che poi pensavamo di tenere come chiusura perfetto.
3: E poi comunque è una cosa con cui siamo legati con voi, che Bed WKF vuol dire, non so se ve ne siete accorti, Bed Ultra High Frequency, quindi le cattive frequenze. Era nato da lì, quindi c'era la connessione con Radio Fujiko, o comunque quello che ci hai raccontato prima della storia delle radio bolognesi, che ci ha affascinato. Poi anche il posto qui è fantastico, col poster all'ingresso di Great Rock and Roll's Window, proprio.
0: ci fa piacere che insomma che ci fa molto piacere che vi piace la location, vi piace il posto. Tra l'altro, appunto, abbiamo anche il nostro Franco che è stato in gioventù anche lui un esponente delle radio libere, era Radio Base, ricordo
4: Radio
0: bene.
4: Radio Base di Faenza dal 90 al 99.
0: Insomma, anche il nostro Franco, mica due giorni, insomma, ha
4: trasmesso tutte le domeniche sere per 10 anni. Mettevamo su punk, hardcore, metal, rap.
0: Eri la lauretta di Radio Base, praticamente.
4: Esatto. Avevamo i fornai che lavoravano, che ci telefonavano incassati, ma quando finite? Che ora finisce? Erano scocciatissimi.
1: Volevano della Filuzzi, volevano.
0: grande Franco. La citazione di Lauretta era appunto che la domenica sera qui a Radio Città Fujiko trasmette Laura, appartenuta ai Raff Punk, con una trasmissione che si chiama Please Kill Me, appunto, trasmette punk come faceva il nostro buon Franco, insomma. Esatto. E detto ciò, cosa che mi premeva chiedere ai ragazzi è, dunque, è uscito il disco. Il disco dove lo troviamo, come lo troviamo e dove lo presentate?
3: Allora, il disco lo potete trovare nelle distribuzioni di Franco con Dischi Grezzi o di Romagna Sgrozza. A Faenza c'era la casa del disco e poi adesso stiamo iniziando a distribuirlo. Anche un po' abbiamo trovato delle etichette estere con cui abbiamo fatto degli scambi. Però comunque l'intenzione è di rimanere molto... fai da te, do it yourself, perché comunque, diciamo, il mercato discografico di oggi mi fa abbastanza schifo, e anche Spotify, non ci trovate su Spotify, perché comunque con quelle cose che finanziano noi non vogliamo averci niente a che fare, quindi
2: ottima scelta.
3: Cerchiamo di trovare delle distribuzioni e dei megafoni come siete voi, alternativi, anche perché sono le nostre corde. E poi anche per un altro motivo: noi siamo stati talmente tanto tempo fuori dalla scena che, cioè, è giusto che ci rientriamo in punta di piedi, perché comunque io non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa. Anche ieri è stato bellissimo a Bertinoro, la Romagna Punk Hardcore è ancora viva, c'era un sacco di gente a vedere i Nabat e a vedere i Guerra, che sono stati devastanti. Io un concerto così intenso era un pezzo che non vedevo, ma la cosa bella era vedere ragazzini di 18-19 anni ballare di fianco a dei trentenni, di quarantenni, di cinquantenni, anche dei sessantenni. Ma io ho l'hobby delle fotografie, oggi ci riguardavo, avevo la pelle d'oca, cioè vedevo delle cose, dicevo, ma dai, sul serio, era così ieri sera. E poi, cioè, proprio incontrare persone come Franco, perché comunque questo disco, come ho detto prima, è un disco sofferto, qui c'è tanto dolore dentro. Io sto ancora malissimo perché ho delle situazioni pesanti, mio padre che sta poco bene, tanti amici persi in modi bruttissimi, perché anche questo è il discorso che molti non sanno, ma questo disco è nato per un'esigenza, perché è venuto a mancare un amico con cui suonavamo da ragazzini e non riuscivamo a metterla da nessuna parte. L'unico modo che abbiamo trovato di metterla è stato buttare tutta la parte emotiva e ricominciare a suonare il ricordo suo. Questo è stato il motivo perché c'è questo disco. Questo disco senza Stefano Bandini, detto Coda, non esisterebbe. scusate.
0: Perfetto, no, ma ci mancherebbe ci mancherebbe altro, ragazzi, assolutamente. Credo che chiunque vi stia ascoltando in questo momento, cioè, ha un motivo in più per ascoltarvi.
3: Grazie.
0: Al di là di questo, poi è vero che l'abbiamo avvertito anche noi che è un disco duro, è un disco sofferto, è un disco che se non lo sai, cioè se non ci vediamo in faccia, non lo dici che è fatto da persone tra virgolette grandi, no? Ok, e anche questa è un'altra delle belle peculiarità di questo disco. Quella che io così ho messo su mentre la regia non mi guardava è una canzone vostra che io amo tanto. La prima volta che l'ho sentita ho detto: questo diventa un jingle di Balle di Fendi. È un manifesto vostro come anche nostro. Questa canzone si chiama Do It Yourself. Vi prego, ascoltatela attentamente. I Bad UHF, Apocalisse Artificiale.

0: Do It Yourself, lo trovate su Apocalisse Artificiale dei Bad UHF, un manifesto programmatico assolutamente fantastica. Questa canzone, come dicevamo appunto, è diventata sostanzialmente un jingle di Balla e Defendi Reloaded, se voi ce lo permettete, ovviamente. Sì,
1: assolutamente.
0: Ovviamente.
2: Quindi, a meno che non ce lo volete far voi in un'altra maniera.
0: Anche, anche quando ecco, volete, vedi. Se volete.
3: Non è una cosa infattibile.
0: Grande.
1: Prendete uno dei testi.
0: Prossimi concerti?
3: Allora, abbiamo un concerto segreto a Faenza in un posto incredibile.
4: Non dirlo.
3: Non possiamo dire dove, però diciamo quando, che è sabato 23 maggio.
0: Yes.
3: E poi dopo il 25 suoneremo.
4: Comunque vicino a casa di Pippo, il festeggiato.
3: Sì, sì, proprio.
4: Però non diciamo dove.
3: E poi, okay. e poi dopo il 25, sempre maggio, siamo a Ferrara con i Million Dead Cops.
0: Ah, e... così, robetta così, insomma.
4: Sì, meraviglioso, il Monte me l'aveva promesso. Che cazzo,
3: grazie,
4: grande Monte.
3: Grazie, Monte. E poi il 6 invece siamo a un Benefit alla Stella Nera.
0: Questo lo sappiamo, che noi con Lynch.
3: Sì, guarda, è una cosa che la Sara ci ha parlato, l'abbiamo accettato immediatamente. Anche perché comunque i Bad UHF sono un gruppo militante, anche se magari parliamo anche di molti testi personali, però comunque sappiamo bene da che parte stare, ecco.
0: Questo diciamo che chiunque ascolta Apocalisse Artificiale diciamo non ha particolari dubbi, poi dopo...
3: Ah, a proposito, poi qui manca un pezzo che facciamo spesso dal vivo proprio per un pezzo di D'André bellissimo, che è quello del maggio. Che l'abbiamo fatto in una versione punk, è bellissimo, quindi veniteci,
4: sì,
3: a vedere.
4: Tipo Social Distortion.
0: Sì, dai, allora.
3: Sì, sì. Sì, anche perché Mike Ness è uno dei miei cantanti preferiti, anche per la semplicità della musica e di quel suono, diciamo, così pieno.
0: Cioè, qui ti sposo, sono un altro grande fan.
3: Anch'io sono un fan
0: del Social Distortion.
3: Poi comunque anche noi siamo tutti fan qui dei Clash, quindi diciamo che è il gruppo preferito di tutti.
0: In qualche modo. In qualche modo. Allora,
1: su
0: quindi
1: questo direi che
0: Queste sono, insomma, bene o male questi sono i prossimi appuntamenti, sì, live per Bad UHF. Tanta roba, oserei dire, sia Million of Dead Cops che insomma chapeau.
3: Sì.
0: chapeau a voi. E la bella iniziativa di Lynch, di cui noi non siamo organizzatori, ma che spingiamo da appunto da quando Sara e tutta la rete intorno a lei ha cominciato a costruire queste belle serate di solidarietà con Lynch, anche perché
3: anche
0: insomma,
3: noi anche lì, diciamo, anche al Circolo Pieve Cesato, i ragazzi e le ragazze, Raffaele, tutto il gruppo sono molto attivi. Io spero che continuino a lavorare così, perché comunque a Faenza c'è bisogno di un'alternativa. Faenza ha sempre avuto, diciamo, tanta musica. C'è stato un periodo, quando ero ragazzino io, c'erano 120 band in una città di 70.000 abitanti, quindi c'è sempre stato un grande fermento. E secondo me adesso è un momento molto simile, perché io vedo fra i ragazzi, vedo un sacco di ragazzi che vanno a lezione, che studiano, li vedi ai concerti, hanno un'attitudine diversa, io quindi sono molto speranzoso.
0: Molto, molto bene. E quindi lunga vita al Brigante, ai briganti e alle brigantesse di Pieve Cesato, cui rinnoviamo appunto i saluti e appunto loro...
3: Poi sai, ce ne sono tanti, anche i ragazzi di San Marino Sociale, Ghigo... poi comunque Giacomo e la signorina
5: Laura.
3: Cioè, siamo, io anche per dire Guerra, cioè, non solo, anche per dire Rebelde, siamo stati veramente accolti. Io non me l'aspettavo che ci volessero veramente tutti così, anzi delle persone che ci dicono che bello rivedervi.
0: Beh, cosa c'è?
3: È emozionante.
0: Cosa c'è di meglio?
3: Sì, infatti.
0: Allora, noi siamo agli sgoccioli con la nostra oretta. E gli ultimi due pezzi che abbiamo scelto, diteci se vi può piacere la chiusura per questa serata. Poi sicuramente, ragazzi, lo rifacciamo.
2: Lo rifamo?
0: Lo rifacciamo.
4: Tranquillamente.
0: Allora, Apocalisse Artificiale lo trovate in forma di vinile nei canali che i ragazzi vi hanno detto.
3: Ah, dimenticavo, l'unica piattaforma che abbiamo usato, le uniche due, è, allora, Bandcamp, lo grande. Puoi comprare, perché comunque Bandcamp è stata una scoperta, secondo me è fighissimo, c'è da farsi veramente scoprire un sacco di gruppi fighi, e logicamente anche su YouTube, perché comunque
0: ovvio,
3: secondo me è l'unico social che
0: è un lusso
1: per i video, direi, sì. Che
0: è un lusso dei poveri, sì, mettiamola, infatti. Così insomma, esatto. Come dice un nostro fiancheggiatore, è un lusso dei poveri, sfruttiamolo. Quindi invece, appunto, come vi hanno appena detto, sui canali online, appunto, Bandcamp e YouTube, le date live le avete sentite, sono una band assolutamente da vedere dal vivo, come vi abbiamo accennato, sicuramente lo rifaremo, li rivorremo sicuramente in studio. Chiudiamo con questi due pezzi di Apocalisse Artificiale.

parte è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Questa è la puntata numero 28 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì, per un'ora tra hardcore e metal estremo. Un saluto a tutti i ragazzi che mi hanno preceduto, anche e soprattutto a Franco, che qua in studio non è ancora andato via, quindi c'è il grande Franco. Sempre presente a tutti i concerti, penso da una vita, oserei dire, da tanti anni, come il sottoscritto, ma più del sottoscritto. Comunque, abbiamo iniziato subito questa puntata alla grandissima con 100 Demons, band dal Connecticut, che mette fuori questo album esattamente il 5 di giugno su Closed Casket Activities. Band che una volta si diceva metalcore, adesso diciamo più metallic hardcore, che è uscita all'inizio degli anni 2000 con un paio di LP, uno su Good Life e l'altro su Dead Wish, poi era stata ferma almeno una ventina d'anni, e adesso esce con questo Embrace the Black Light. Non ci siamo ascoltati questa anteprima che si intitola Meet for the Beast 100 Demons, dicevo, band che poi sarà magari anche in tour. Ricordo tra l'altro che erano venuti più di una ventina d'anni fa al Val Torto a Ravenna, peraltro non dico di fronte a pochi intimi, ma comunque non con tantissima gente come farebbe probabilmente adesso. Comunque questi erano appunto 100 Demons Meet for the Beast per iniziare questa puntata numero 28. Rimaniamo in ambito hardcore almeno per questo prossimo pezzo, ci spostiamo su Triple B Records, band, anzi etichetta, che insomma di solito la fa da padrone in trasmissione, invece era da diverse settimane che non mettevo più niente di nuovo per Triple B Record. Ci ascoltiamo questa notte questi Fixed Game, che avevo già messo perché loro in precedenza avevano fatto un demo di tre pezzi nel 2025. Adesso escono con questo lavoro, dicevo, su Triple B Record, etichetta americana, con questo loro The Bottom Line, sette tracce di ottimo hardcore, molto più old school rispetto a quello che fa di solito la Triple B Record. Ci andiamo subito ad ascoltare la traccia dal titolo Pressure Cooker. Questi sono Fixed Game, questa Noise Attack puntata numero 28, 103.1 Radio Città Fujiko.

E questi appunti erano Fixed Game, Pressure Cooker. Un ringraziamento anche a chi ha portato da bere agli assetati. Saluto Franco, saluto anche Chiara, la mia ospite silenzioso qui di fianco a me, che ringrazio e saluto della sua presenza. E questi erano, dicevo, Fixed Game, Pressure Cooker, la traccia da questo loro Bottom Line, in uscita per Triple B Records. Ricordo che anche questo episodio di Noise Attack lo potete poi trovare su Mixcloud, cercate Stefano Boccia Barbieri e troverete poi tutto Noise Attack. Un saluto anche a Rita, che come sempre è all'ascolto della trasmissione. Però ci spostiamo, attenzione, al death metal, un paio di tracce, forse anche più di un paio di tracce, sto vedendo anzi tantissime tracce death metal adesso da qui in avanti per Noise Attack. Iniziamo con questi Creeping Flesh, band svedese da Gothenburg. Loro hanno messo fuori già due LP, questo è il loro terzo lavoro, esce dicevo per death metal old school, per questa band che è attiva dal 2013, hanno fatto anche un paio di EP e un demo. I precedenti erano usciti su Emancipation Production, etichetta che avevo già presentato anni fa, adesso non più recentemente, etichetta svedese. Questo invece è un lavoro autoprodotto che si chiama Gods Acris Rife with Flesh Adorn, per questa band death metal, dicevo, old school dalla Svezia. Si vede anche da come è scritto la loro, come è il loro moniker, semplicemente il font, si capisce bene quale tipo di death metal facciano. Comunque, Creeping Flesh, ci andiamo ad ascoltare questa traccia dal titolo Five Years Apart e iniziamo questa parte dedicata decisamente al metal più estremo, a Noise Attack.

E questi erano appunto Creeping Flesh, Five Years Apart, da questo nuovo lavoro per questa band di Gothenburg, terzo LP, dicevo, autoprodotto per adesso. Adesso ci andiamo ad ascoltare invece un'altra band, ma che clamorosamente viene sempre dalla Svezia, da Stoccolma, in questo caso Xorcist. Ovviamente questa è la mia pronuncia, ma sicuramente in svedese non è questa la pronuncia giusta, a meno che non sia una pronuncia inglese. Comunque hanno messo fuori questo nuovissimo lavoro che esce per Hammerheart Record, etichetta molto molto attiva, non solo con ristampe ma anche appunto con prodotti nuovissimi come questi Xorcist. Dicevo, nuovo lavoro per loro che è uscito, in realtà volevo metterlo prima, comunque il 24 di aprile, terzo album, attivi dal 2020, fondamentalmente uno Swedish death metal con un po' di tocco melodico e sicuramente con un'influenza anche black metal, diciamo con un'influenza black melodica. Questi Xorcist ce li andiamo subito ad ascoltare, da questo dicevo Aberrations, la traccia al titolo Is Shrouded Gaze. Questi sono Xorcist, che vi consiglio anche caldamente.

Adesso è un problema trovare esattamente il pezzo, quindi facciamo che vado oltre nella scaletta, poi nel frattempo cercherò di trovare appunto Xorcist, che ci dovrebbe essere, ma non li vedo più. Comunque, passiamo invece al pezzo dopo e ci spostiamo in questo caso invece a Lima, nel Perù, con questi Evil Damn, altra band che volevo proporre in realtà già da qualche settimana, attivi dal 2003, hanno fatto anche un demo subito dopo, uno split, un EP e un LP nel 2021 per la ottima etichetta Else Headbangers Record, quindi anche questa etichetta niente male davvero. Adesso escono con un EP di 4 tracce, più una cover della band brasiliana di Vulcano. Belli tirati questi Evil Damned, come sentirete adesso. Ci andiamo ad ascoltare una traccia da questo Eons of Horror. Un tocco qui in questo caso, secondo me, Decide per Evil Damned. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia al titolo Evil Dwells Out There. Questa volta ci sarà di sicuro Evil Damned.

Questi erano i potenti e velocissimi Evil Damn. Da questo logo lavoro dal titolo Eons of Horror, niente male davvero. E vabbè, Exorcist sono stati persi nell'etere, quindi li metterò dai lunedì prossimo. Sarà la prima band che metterò in scaletta. Questo è un posso dire, non è una promessa, ma potrebbe essere anche una minaccia, ecco, quindi comunque verranno messi sicuramente per la prossima puntata di Noise Attack. A questo punto vediamo un po', passo direttamente all'hardcore, saltando l'ultima traccia che avevo in mente di mettere del death metal, ma magari la rimetto in fondo. Comunque ci andiamo ad ascoltare un paio di tracce, anzi qualcosa di più in ambito hardcore. Prima questi Head Check, band che viene dal New Jersey, esordio per loro con un demo 2026 scaricabile gratuitamente al loro Bandcamp, anche in questo caso hardcore, ma non di quello super tough che va molto adesso negli Stati Uniti, non solo. Ci andiamo subito ad ascoltare un paio di tracce per questi Head Check, perché sono tracce molto veloci, quindi ci andiamo ad ascoltare prima The Cycle, poi How to Be. Questi si chiamano Head Check e questa Noise Attack, puntata numero 28, e torniamo, dicevo, in ambito decisamente hardcore.

veramente potenti questi head check, soprattutto la seconda traccia tiratissima, Out to Be. Dicevo, demo 2026 per questa band dal New Jersey. Insomma, se vi sono piaciuti potete anche scaricarli gratuitamente dal loro Bandcamp, quindi anzi fatelo, dategli un ascolto, oppure vi riascoltate il podcast di questa Noise Attack numero 28. Ci spostiamo adesso nel Nebraska, precisamente a Omaha, per ascoltarci questa band Straight Edge Sacred, band che ha messo fuori un demo per un'etichetta locale, sempre della stessa località del Nebraska, che si chiama Unity, un'etichetta che ha messo fuori 5 lavori, tra cui questo demo di questa band. Direi fondamentalmente lo definirei come metallic hardcore. Dicevo, una manciata di tracce per questi Sacred. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Echo, da questo loro demo uscito adesso nel 2026, e se vi piace anche in questo caso potete ascoltarvelo direttamente dal loro Bandcamp, che si chiamano Sacred, e questa è la loro Echo.

E torniamo in studio, ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack, questa è la puntata numero 28 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Un grande saluto anche a Fulvio, che è sempre all'ascolto anche di questa puntata, come sempre, insomma, grande informatore, dispensatore di informazioni, di date di concerti e via dicendo, quindi un saluto a Fulvio, a tutti i ragazzi e le ragazze che sono all'ascolto adesso di Noise Attack. Adesso un piccolo spazio rivolto ai concerti che ci saranno nei prossimi giorni, che ultimamente ho latitato un po' come informazioni in questo senso. Comunque, insomma, ricordo che venerdì 8 maggio alla Scintilla, se volete andare, c'è una serata con diverse band, Ape Unit, Gorer Gonzola, Estinzione, che sono stati anche ospiti qui a Noise Attack, Eroe in Fumo, Torrido, che dovrebbe essere l'unione degli Orrido più qualcosa, non lo so. E questo ci sarà appunto venerdì 8 maggio in Scintilla. Ricordo che è uscito anche un volume sui 40 anni della Scintilla che io ho preso, adesso devo ancora leggere, ma comunque sappiate che c'è anche questo volume con un sacco di foto e volantini dedicati ai 40 anni della Scintilla. Il giorno dopo invece, 9 maggio, sabato, ci sono alcune cose, tra cui ricordo qua a Bologna Circolo X, Oltre la Linea, ben tra l'altro che è stata ospite di Balle di Fendi, Failed da Roma, che dopo ci andremo ad ascoltare, e Innesco, primo concerto per questa band di Bologna. Mentre, attenzione, a Finale Emilia, al bar Pub Agorà, ci sarà questa festa dedicata, concerto dedicata ad Adam, nostro amico prematuramente scomparso qualche anno fa, indimenticato Adam, e questa festa concerto dedicata a lui avrà diverse band: Contagio, Andy Candy, Overdrive Banzai, Elvis, Sage Stompers, Riot Squad, Goaxing e Underball di Roma, che ricordo con particolare affetto e piacere. E però adesso ci andiamo ad ascoltare una traccia per Sage Stompers, siccome ho bucato clamorosamente il loro concerto, anche di presentazione del loro ultimissimo lavoro che si chiama Regaining Ground, che è la loro quarta uscita ufficiale dopo un demo nel 2015, uno split l'anno dopo, nel 2018, e poi il lavoro precedente che era in realtà già del 2019. Adesso sono usciti con questo Regaining Ground, hardcore ovviamente senza troppi fronzoli per Sage Stompers. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo We Are Lost, introdotta dal basso del buon Noise, tanto per iniziare bene la traccia, dicevo, di Sage Stompers, che ci andiamo subito ad ascoltare, si intitola We Are Lost.

E questi appunto erano Siege Stompers, We Are Lost, Regaining Ground, l'album da cui è tratto questo loro pezzo, e dicevo saranno in concerto sabato 9 maggio Bar Pub Agora, finale Emilia, quindi mi raccomando. Tra l'altro questo è un matinée, perché insomma questi concerti inizieranno dalle 16 quindi del pomeriggio e andranno avanti penso fino a orario diciamo tardo, ma forse non tardissimo, visto che comunque si svolge in un pub a finale Emilia. Altra data che volevo presentare è quella al Circolo Ex, via di Corticella, ovviamente uno dei posti da me preferiti, perché è sicuramente un locale a misura di concerti medio, piccoli e non solo, che ricorda a me, ricorda molto anche l'atmosfera per certi versi di Atlantide. E quindi vi consiglio anche quest'altra data se non andate a finale Emilia gli altri concerti, con Oltre la Linea, Failed e Innesco. Ne approfitto per mettere una traccia dei Failed di Roma, capitanati dall'immarciascibile Teschio, quindi personaggio assolutamente importante della scena hardcore romana, e ce ne andiamo subito ad ascoltare, visto che non li avevo mi sa mai proposti. Old school hardcore da Roma, hanno messo fuori questi Relight the Fire, 8 tracce nuove, poi una cover finale di Negazione fatta molto bene tra l'altro. Direi esordio su lunga distanza per i Failed, anche se loro suonano già da diverso tempo e io li ho anche già visti anche anni fa. Comunque insomma ci rendiamo subito ad ascoltare con questa loro Social Strike. Questi sono Failed, che ricordo saranno in concerto sabato 9 maggio al Circolo X. Questi sono Failed.

E questi erano appunto Failed Social Strike, da questo che Light the Fire, dicevo, in concerto sabato 9 maggio al Circolo X. Un saluto al buon Noise, che ha introdotto appunto anche il pezzo dei Siege Stompers col suo basso, appunto la traccia che ci siamo ascoltati prima era appunto We Are Lost, da questo loro Gaining Ground, in concerto in questo caso invece al Bar Pub Agora a Finale Emilia. Adesso invece ci spostiamo e andiamo adesso invece in Indonesia per ascoltarci questa band che si chiama Fury of Reapers, band un po' più sul metal più che sull'hardcore. Sconosciuta ovviamente questa band, ma che esce su un'etichetta che si chiama No Match Records, 3 tracce scaricabili da questo loro Pool of Disgrace EP, dicevo, per questa band indonesiana. Ovviamente da non sottovalutare questa scena che mette fuori ovviamente tantissime band, soprattutto sud-est asiatico, tra hardcore, punk, super grezzo e tirato e metal. In questo caso ci andiamo ad ascoltare qualcosa che è molto più metal, questi Fury of Reapers. Dicevo, da qui noi ci andiamo ad ascoltare da questo loro Pool of Disgrace la traccia al titolo Take a Risk. Inizialmente li avevamo messi come seconda fascia, poi riascoltandoli possiamo ammetterli anche come prima fascia, come band, quindi valida, direi, decisamente, per essere anche trasmessa qui a Noise Attack. Sicuramente gli farebbe piacere sapere che vengono trasmessi dall'altro capo del mondo, ma insomma non ci sono ormai più confini, sono nelle teste bacate di alcune persone ci sono i confini, non sicuramente nella musica e neanche negli spostamenti delle persone. Comunque evito questo pippone perché non ne ho tempo e voglia, ci andiamo subito ad ascoltare Fury of Reapers, questa è la loro Take a Risk.

questo è un appunto Fury of Reapers. Ci siamo ascoltati Takerist. Ok, 10 minuti ancora scarsi alla fine della trasmissione, quindi un paio di tracce direi ci stanno tutte, e poi dopo insomma rimanderò a lunedì prossimo per una nuova puntata. Comunque non perdo ulteriormente tempo, ci andiamo ad ascoltare un'altra band italiana. Questi si chiamano Wounded Band, però con veterani che fanno death metal, un death metal che rimanda molto agli anni 80, quindi in questo caso sonorità abbastanza grezze e ruvide. Escono con, sono usciti con questo lavoro dal titolo Once Buried They Come Back to Life a dicembre del 2025, dopo ben 3 demo, dicevo l'esordio già di qualche mese fa per l'etichetta Despise the Sun. Adesso è uscito anche un logo live, comunque ci andiamo subito ad ascoltare questa loro primissima uscita in studio su lunga distanza, dicevo dal titolo Once Buried They Come Back to Life. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Breeding Depravity. Questi sono Wounded per un bel tuffo nel death metal fine anni 80, qui direttamente in Italia con questi veterani del death metal.

0: Io ricordo nel beato tempo dell'infanzia un bambin che a volte giocava con me presso la casa dei miei nonni durante un pomeriggio estivo. Egli alzò improvvisamente gli occhi verso il cielo e si avvide di alcune nuvolette che circondavano il sole. Allora gli venne voglia di salire fin lassù e di prenderle, magari per giocarci. Chiamò la nonna ad alta voce.
1: Nonna!
0: Il suo appartamento si trovava al piano terra di un vecchio palazzo e la signora si affacciò dalla finestra per sapere cosa volesse.
1: Nonna, dammi una scala che voglio prendere una nuvola, nonna!
0: Sicurissimo di poterlo fare, la nonna si mise a ridere dicendogli che anche se fosse salito in cima alla scala non avrebbe mai potuto prendere una nuvola. Il mio compagno di giochi ci rimase male e dovette rinunciare al suo improvviso e ardente desiderio di accalappiare una nuvola dal cielo per poi giocarci e infine potersela portare a casa come un rarissimo trofeo.

Sei proprio un rompicoglioni. Rompicoglioni al mare e in montagna. Rompicoglioni dalla Francia e dalla Spagna. Rompicoglioni in aereo e in treno. Rompicoglioni ad Ascoli Piceno. Rompicoglioni al bar e al ristorante. Rompicoglioni da vicino e da distante. Rompicoglioni a casa e in chiesa. Rompicoglioni a Torino e a Stresa. Rompicoglioni al lavoro e al riposo. Rompi coglioni a Ruino e al Bel Gioioso. Rompi coglioni al mercato e in latteria, perché rompi coglioni dovunque tu sia. Rompi coglioni alla radio, di notte e in TV. Certo, sei un Diaz, ma rompi coglioni e non ne posso più.

0: Mamma, ti saluto. Domani partirò verso l'America. Vorrei tanto rimanere con te e con papà, ma il mio paese non può darmi ciò che cerco.
1: Un lavoro e un po' di soldi per vivere decentemente. Per questo vado a cercare fortuna lontano da qui, dove mi dicono che c'è lavoro e c'è la possibilità di stare bene per chi ha buona volontà. Non so quando ci rivedremo, ma certamente tornerò. Magari lo potessi fare presto e magari potessi dirvi che finalmente ho avuto tutto quello che cercavo. Un posto, un amore, una casa e degli amici. Ti scriverò spesso, mamma, e spero tu mi risponda. Sappi fin da ora che tu, papà e mio fratello, sarete sempre nei miei pensieri. Mi dovrete augurare il meglio e dirci solo questa parola. A presto. Ciao. Io adesso non so cosa dirti, perché ho il cuore in gola e non mi escono le parole dalla bocca. Ho solo voglia di piangere perché ti devo salutare e perché non ti vedrò più per chissà quanto tempo.

Poi sgranammo collane di paesi pittoreschi e fraterni, con un lusso di vedute mai visto. E in Palestina ci guidarono gli uccelli nella notte, nelle plaghe orientali, quasi il fiore del glicine, il deserto di roccia fu da lilla a bianco. Ogni cammello ebbe cibo di neve, una celeste pozzanghera di manna e svolazzanti nuvolette di spuma. A vele piccole navigavano l'aria. I tamburelli degli angeli facevano una festa strepitosa, mentre caduto l'inverno gelo d'un altro uomo che non lavara penuria che fa gli uomini maligni. Vidi e oh quante speranze in mezzo al ceto da semplici pastori si confonda cittadino pallido e gli caschi dal cor la spina dell'invidia e veda nascersi sopra gli omeri leggera fantasia di nebbia e porti lagna. Oggi a emblema di semite al signore bambino pargoleggia tra le agnelle nella neve della terra di Palestina.

Non ti illudere, fratello. Se il cielo è tutto di rose, l'anima riposa sotto il sole del tuo triste fardello, sappilo, non ti rimane che un pezzo di pane. E non ti illudere per via se in ora crepuscolare tutto qui sembra affrettare l'ansia dell'Ave Maria. Sappilo, non ti rimane che un suon di campane. Non ti illudere, hai finto di pretendere qualcosa, quel qualcosa che ha colto la tua anima vicino alla tua rosa e l'hai sciupata in un convito e molto, se ti rimane fedele, il tuo respiro non ti abbandona. Non ti illudere.

Radio Città Fucico, e la storia continua.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.